0: Quanti siamo in questa notte sulla macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Se siete a bordo date conferma con un WhatsApp al 338-9900-990.
1: RTR 99, ti ricordi?

sì! Io t'ho detto ripasserò! Ma no, monsieur! Tu ne preoccupa pas! Ma va!

0: La macchina del tempo ci fa sognare.
1: Su RTR 99 ti ricordi

mettere in dubbio la morte, la ragione e il peccato. Tu ci hai mai provato?

lasciarti cadere piangendo sull'erba di un prato. Tu ci hai mai provato?

0: Siete sulla macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Mettetevi comodi, il viaggio sarà lungo e denso di emozioni.
1: Su RTR 99, ti ricordi?

0: La macchina del tempo ci propone musica mentre l'autoradio illumina il vostro abitacolo.
1: RTR 99. Ti ricordi?

più di un'ora che siamo qui, educatamente stiamo qui, seduti a non dire niente, come se avessimo scherzato.

Adesso che ti guardo non lo so, ma mi sembri un po' impacciata, oppure no? Non eri mica timida, volevi sempre

Bene, adesso devo andare. È stato bello trovarti e poi parlare. No, no, non è successo niente. È che la vita è complicata, misteriosa,

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 400.000 ascolti a settimana. Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: La macchina del tempo si ferma sulle nostre canzoni mentre siete davanti a un semaforo rosso.
1: RTR 99, ti ricordi?

dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le

0: RTR 99 ti ricordi.
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Ora il jukebox vicino al mare.
2: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi. Gira un disco
2: dell'estate 1980.

Il jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: del Festival Bar 1992.

Una lettera e un numero. Il jukebox vicino al mare di RTR 99 Ti Ricordi vi farà ascoltare una canzone.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
4: Autocentro.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: del Festival Bar 1981.

0: Era il jukebox vicino al mare, la colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordo.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: RTR 99 ti ricordi. Luca Cesciani in diretta insieme a voi, sono le 7:02 minuti primi e qualche secondo. Tocca al sottoscritto tenervi compagnia fino alle ore 10. Abbiamo tanti appunti oggi da analizzare insieme, tante notizie. Chiaramente la nostra controinformazione sempre e solo su Buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete al lavoro e buongiorno a voi che siete in macchina. Diamo il buongiorno anche a quelli che sono sui furgoni, perché in parecchi mi hanno scritto anche nel corso degli ultimi giorni: oh, porca miseria, a noi che stiamo sui furgoni o sui camion comunque non ci saluti mai, ma state al lavoro. Cioè siete al lavoro, allora a questo punto dovrei fare dei saluti personalizzati alle persone che lavorano in ospedale, alle persone che stanno andando in ufficio, alle persone che lavorano nei negozi, alle persone che lavorano nelle officine, alle persone che lavorano al ministero o al comune di Roma, quelli che fanno i tassisti, quelli che fanno i tassisti abusivi, quelli che dovrebbero lavorare ma invece non lavorano, invece una volta generalizzano. Buongiorno a voi che siete a casa, per chi sta a casa buongiorno, a voi che siete al lavoro, per chi sta al lavoro buongiorno, a voi che siete in macchina, ma buongiorno anche alle persone che ci seguono dai luoghi di vacanza. Ragazzi, in questo periodo ci sono molte persone che ci stanno ascoltando dai luoghi di vacanza, quindi è vero che è presto e in vacanza ci si sveglia un po' più tardi e quindi non è detto che uno alle 7 in punto sia pronto all'ascolto di RTR 99 ti ricordi, però grazie alla app, quindi grazie al vostro telefonino, vi siete portati in vacanza, avete fatto la valigia, no? E quindi io almeno ho un metodo per fare la valigia quando parto e già qualche giorno prima, non tantissimi, 4-5 giorni prima, prendo un foglio di carta e inizio ad appuntare tutto quello che mi serve, ma dalle cose più che dici, sai, vai al mare, non ti puoi dimenticare, che so, le infradito o i costumi, però io mi segno tutto quanto. Allora, costumi, infradito, protezione solare, magliette, ti fai il calcolo quanti giorni stai fuori e quante magliette ti devi portare, no? Pantaloncini corti, un pantalone lungo perché non si sa mai, uno te lo porti, ma proprio perché una felpa, perché se è estate una felpa non si sa mai, sai, una di quelle sere un po' fresche, gli occhiali da vista, gli occhiali da sole e poi che so, qualche medicinale, qualche medicinale. Poi certo bisogna vedere dove vai, no? Se vai in vacanza a Tortoreto Lido non hai bisogno di portarti tutti i medicinali introvabili come se andassi, che so, a Zanzibar, capito? Quindi qualche medicinale, dentifricio, spazzolino, filamento dentale, e mi segno tutto. A mano che mi vengono le cose in mente in quei 4-5 giorni, sì, vi devo portare anche questo, e poi arriva il momento di fare la valigia o borsone, quello che è, io prendo lì, spunto, e in questo modo, con questo metodo, io riesco praticamente a partire senza dimenticarmi nulla. Difficile dimenticarsi qualcosa considerando che hai avuto 4-5 giorni di tempo per scrivere tutto quello che ti sarebbe servito. E invece ci sono quelli che invece partono nel momento stesso in cui chiudono la porta di casa ed entrano, che so, in macchina per partire, oppure sul taxi per andare in aeroporto. Mi sono dimenticato qualche cosa. E regolarmente poi ti accorgi, appena sei ad una distanza da casa in modo tale da non poterla più raggiungere o poter più tornare indietro, ti accorgi che l'ho lasciato lì, adesso tra l'altro il telefonino nessuno se lo dimentica, quindi in pratica è come portare in vacanza insieme a voi, mi auguro, la vostra radio preferita. Quindi se non l'avete fatto, scaricate la vostra app sul telefonino e lì ci potrete ascoltare in qualunque momento. Non vi preoccupate, però così si consumano i giga. Spiegazione tecnica ve la riporto così come me l'hanno detta, perché se mi chiedete qualcosa di più preciso non sono in grado di darvela. I dati che viaggiano sull'app sono molto compressi, ciò significa che voi potrete ascoltare RTR 99 ti ricordi praticamente ovunque con un consumo di giga insignificante. Una volta, ragazzi, si parlava del consumo della benzina, oggi si parla del consumo di giga. Va bene. Allora, intanto ricordo subito il numero di telefono per inviare i vostri messaggi qui in radio: 338 99 00 99 0. Ripeto: 338 99 00 99 0. Messaggi che per me sono decisamente importanti, perché mi permettono chiaramente di entrare in contatto con realtà che spesso non conosco, ma insomma, non dico Roma, ma quello che succede in Italia non è che lo puoi sapere. Mi fa piacere nel frattempo vedere quelli che mi raccontano il loro modo per fare la valigia. Beh, dice, io già metto la roba dentro la valigia giorni prima, man mano che mi ricordo. E ho capito, ma adesso probabilmente tu vivi in un castello. Allora, se vivi in un castello chiedo scusa, puoi anche lasciare la valigia in giro da qualche parte. Non credo che tu ogni volta che devi mettere qualcosa dentro la valigia, poi la prendi, la richiudi, la rimetti a posto. Però anche quello è un metodo. Va benissimo anche quello. Mentre invece Teresa mi dice: pure io faccio così e mia sorella mi prende in giro. Ma che te prende in giro tua sorella? Ma guarda, è la stessa cosa che fa mia moglie, solo che poi alla fine io mi ricordo tutto e lei qualcosa si dimentica sempre. È un discorso di sapersi organizzare. Poi a volte può anche capitare, no, che uno sia molto molto preciso, tanto da diventare tipo furio interpretato da Verdone. Infatti è uno dei soprannomi che ho in casa, uno dei soprannomi che mi dà mia moglie, è proprio Furio, perché sono puntiglioso. Guardate, me lo dico da solo, a volte sono rompipalle. Una cosa che è successa ieri in serata, andiamo in bagno, ma non andiamo in bagno tutte e due insieme, capita di entrare tutte e due in bagno. Poi io stavo lì, mi stavo lavando i denti, mia moglie si stava preparando, così entra il cane in bagno e con la coda fa cadere una boccetta di olio per il corpo. uno di quei prodotti infernali che usano le donne. Poi abbiamo visto un uomo che utilizza l'olio per il corpo, a meno che tu non sia uno di questi poveracci che fanno nefo, vabbè, comunque sia, e l'olio è caduto a terra, si è rotta la boccetta di vetro, immaginate l'olio a terra, e poi siccome era stato il cane, ah mannaggia birichino, se fossi stato io mi avrebbe messo fuori casa, comunque è stato il cane, mannaggia birichino, dai porto fuori il cane, ah, vabbè ci penso io a pulire, fa lei, e quindi io vado in cucina, però il lavello, le prendo uno sgrassatore, poi sfilo il rotolo di Scottex dal portarotolo, lo lascio lì, e dopo 20 minuti faccio, ma hai pulito bene? Sì sì, ho pulito bene. Ma sei sicura che hai pulito bene? Sì sì, ho pulito bene. E senza dirle niente sono andato a controllare se avesse pulito bene, perché l'olio non è facile da togliere, comunque è fastidioso, è rognoso, quindi sono entrato in bagno senza dirle niente e lei, ho sentito la sua voce, si è andata a controllare se ho pulito bene. Effettivamente ero andato a controllare se avesse pulito bene, e vabbè, ma ognuno ha le sue caratteristiche, quindi una delle mie caratteristiche, cioè, quali sono le tue caratteristiche principali? Guarda, rompi i coglioni, è proprio una delle mie caratteristiche, è quello che faccio d'altra parte anche qui in radio tutti i giorni e tutte le mattine. Vabbè, insomma, prima di 10 minuti è per scaldare un po' il motore, no? Quindi per dice un po' come i giocatori o comunque gli sportivi che prima di affrontare una gara effettuano il riscaldamento, questi primi 10 minuti servono proprio per questo. Appena tornerò in diretta, quindi abbiamo un paio di minuti, anche perché quelli che pensano che la pubblicità sia inutile, io questo ve lo dico, la pubblicità è per noi fondamentale. Il giorno in cui non avremo pubblicità, voi non ascolterete più neanche la nostra la mia voce e la voce dei miei colleghi su RTR 99 dei ricordi, perché mi piace sottolineare, è una cosa della quale vado particolarmente orgoglioso, e noi siamo sul mercato e siamo gratis, quindi non percepiamo contributi pubblici, oltre al fatto che non chiediamo soldi, non facciamo la questa, ma soprattutto non campiamo sulle vostre spalle, cioè non campiamo a vostre spese, non facciamo come quelli che pretendono di fare gli attori e poi se non arrivano i contributi statali loro non possono fare gli attori, è chiaro il concetto? Noi lavoriamo, siamo sul mercato, quindi se c'è apprezzamento possiamo farlo, se non c'è apprezzamento andiamo a guardare i cantieri, è il motivo per il quale ogni volta che sento attori che protestano perché non possono girare i film senza i contributi, mi chiedo quanti sono i lavori che possono permettersi, possono permettere alle persone di campare senza produrre reddito o guadagno, ma campando solamente di assistenzialismo. E questa è una cosa che contraddistingue RTR 99 ti ricordi da tante, non tutte, ma da tante altre radio, che forse voi non lo sapete, ma nel momento stesso in cui sentite la voce di qualche collega su qualche altra radio, sappiate che è un vostro dipendente, nel senso che lo pagate voi senza saperlo.
1: RTR 99
0: ti ricordi.
6: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. 82, cartolinformatica.it.
9: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
10: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
9: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
10: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista sole e anche sole graduati.
9: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo Family. Family and indirizzi su otticasalvagente.it.
11: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
12: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
0: RTR 99
1: ti ricordi?
8: RTR 99 ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:15, minuti primi e qualche secondo. E dunque stamattina volevo parlare di servizio militare obbligatorio, quella che tutti quanti noi abbiamo conosciuto come la naja, quindi un periodo che prima era di 18 mesi, poi ridotto a 10 mesi, poi ridotto alla fine ulteriormente, un periodo che veniva preannunciato dai classici 3 giorni. Quindi ti arrivava la cartolina e nel momento stesso in cui diventavi 18enne dovevi recarti per i fatidici 3 giorni presso il distretto militare di riferimento per effettuare le visite, e stabilivano in quel caso se tu fossi idoneo o meno a fare il servizio militare. E c'era anche un questionario da riempire, quindi tu ti dovevi raccontare, dovevi spiegare anche quali fossero le tue aspirazioni, cosa avresti voluto fare nella vita, se avevi intenzione di prestare servizio presso un determinato corpo piuttosto che un altro, e quindi se venivi ritenuto idoneo, e a quel punto attendevi che ti arrivasse a casa la cartolina. E poi c'era chi il servizio militare se lo toglieva subito, nel senso prima possibile, c'è chi invece lo rimandava per questioni di studio, c'erano quelli che riuscivano ad evitare il servizio militare per questioni familiari, c'erano altri che avevano evitato il servizio militare per questioni legate ad eventi sismici, ricordiamoci per esempio il terremoto dell'Irpinia, per dirne uno, e poi c'erano quelli che erano riusciti ad evitare il servizio militare perché producevano tutta una serie di documenti e cartelle e cliniche, e allora sai, mi ricordo che c'era, avevo conosciuto un ragazzo che fin da quando era piccolo, proprio piccolo, e i genitori avevano pensato di evitargli il servizio militare. In che modo? Attraverso una serie di medici compiacenti, amici, così avevano cominciato a preparare un faldone. E quindi questo bambino aveva tutta una serie di problemi, non li aveva fortunatamente, ma aveva tutta una serie di certificazioni mediche che attestavano che questo bambino avesse crisi respiratorie, crisi asmatiche, problemi. E sto ragazzo si è presentato ai 3 giorni con questo faldone e lo ha presentato alla commissione medica che avrebbe dovuto esaminarlo, e la commissione medica, di fronte a questa enorme cartella clinica che ripercorreva gli ultimi, non dico 18, ma almeno gli ultimi 13-14 anni vita, ha detto vabbè, ma chi ce lo fa rischia, pac, è automaticamente riformato. In realtà stava bene questo ragazzo, lo conosco ancora oggi, però aveva evitato il servizio militare perché i genitori avevano pensato per lui ad una strategia che avrebbe potuto evitargli di, si diceva, buttare via un anno. Ma in realtà, anche se a parlarne oggi sembra un po' anacronistico, sembra difficile far capire che cosa fosse realmente il servizio militare. Era un periodo diverso da quello che stiamo vivendo oggi, nel senso che c'erano tantissimi ragazzi che all'età di 18-19 anni non hanno avuto ancora nessuna esperienza fuori casa. Cioè, guardiamo anche quello che accadeva non solamente nel 1960, ok? Ma guardiamo quello che accadeva fino agli anni, alla fine degli anni 80. Okay. Quindi c'erano intere generazioni di ragazzi che avevano viaggiato niente o poco, che erano rimasti all'interno della loro regione, avevano messo il naso fuori dal loro paese, per paese si intende paese, non nazione, paese poco e niente. Quindi venire proiettati in una realtà completamente diversa, quindi senza più quel paracadute rappresentato dalla famiglia e dalle conoscenze, piccole realtà dove comunque c'era un tessuto sociale di aiuto e di sostegno. C'erano questi ragazzi che a un certo momento partivano per destinazioni lontane, destinazioni a distanza di centinaia e centinaia di chilometri, si trovavano a quel punto ad essere costretti a tagliare, a recidere quel cordone ombelicale e iniziavano veramente una esperienza che comunque li avrebbe fatti crescere. Poi certo, è vero, c'erano due tipi poi di affrontare il servizio militare. Allora, c'erano quelli che contavano i giorni, quindi chi ha fatto il servizio militare sa perfettamente di cosa sto parlando. La stecca, quindi come se fosse una, poi c'erano vari tipi di stecca, comunque immaginate una serie di numeri da 365 a 0 e ogni giorno si barrava un giorno e il giorno 0 sarebbe stato il giorno dell'alba, quindi il giorno della fine del servizio militare, quindi l'attesa della fine. Molto spesso il servizio militare era anche rappresentato da lunghi momenti di noia, la difficoltà almeno all'inizio ad adattarsi a quella che poi sarebbe stata la vita militare, la sveglia molto presto, le comodità di casa che venivano a mancare, l'alzabandiera, poi ognuno veniva destinato alle a varie attività, perché comunque la caserma veniva mandata avanti sì dai sottufficiali e dagli ufficiali, ma poi i lavori venivano svolti da chi stava svolgendo il servizio militare, le esercitazioni, le guardie, la polveriera, tutto quello, le marce, tutto quello che ci poteva essere, ok, tutto quello che ci poteva essere. Eppure c'era il servizio militare operativo, cioè quello che tu facevi e ti andava di fare il servizio militare, e questo in determinati corpi scelti, quindi un anno poi che ti dava la possibilità di avere anche una formazione di carattere mentale oltre che nel fisico. Sicuramente ne uscivi ritemprato, formato, ma la cosa fondamentale era che i ragazzi dovevano a quel punto fare da soli, camminare da soli, rapportarsi ad una realtà completamente diversa. Certo, la nostalgia a volte si faceva sentire, le telefonate interminabili con la fidanzatina dell'epoca, il cibo che non era esattamente di alto livello, la libera uscita quando non eri di servizio, in posti spesso lontani. Sport. Se tu da calabrese magari andavi in una caserma in provincia di Cuneo, non è che fossero proprio tutte rose e fiori, ma c'era una cosa fondamentale. C'era una generazione o comunque generazioni che non avevano avuto accesso al mondo prima del servizio militare. Quando oggi si dice bisognerebbe fare in modo che torni il servizio militare obbligatorio, è impossibile. Non si può fare, ma non perché fosse sbagliato il servizio militare, attenzione, ma perché oggi sarebbe impossibile in una caserma per gli ufficiali e di sottufficiali mantenere quel senso di rigore, di ordine, il rispetto per chi aveva un grado superiore, il concetto di obbedire agli ordini, il doversi confrontare con realtà come il nonnismo, che attenzione, qui non si parla di atti violenti, no, perché se immaginiamo il nonnismo come atti violenti, sicuramente no, ma il nonnismo era fatto anche di un gioco. Una volta tu eri la vittima di quel gioco e poi con il passare dei mesi, soprattutto l'ultimo mese del servizio militare, quando tu eri considerato un nonno, cioè uno di quelli che ormai l'anno se l'era lasciato alle spalle, c'era una serie di cose, tipo il jukebox, prendevi un ragazzo appena arrivato, lo chiudevi dentro un armadietto e poi lo obbligavi a cantare determinate canzoni mettendo 100 lire nella feritoia di aereazione. Oggi questo sarebbe considerato un atto di bullismo, non di nonnismo. Attenzione, io sto parlando del nonnismo non violento, anche quella forma di, vogliamo dire, subordinazione, che forse sarebbe più giusto definire rispetto. Tu arrivi in caserma, non hai il CAR, perché il CAR era il primo mese nel quale comunque durante il CAR c'erano tutte reclute, centro addestramento reclute, quindi si arrivava in quella caserma, tu sapevi che nel 99% dei casi in quella caserma ci saresti stato un mese e poi saresti stato mandato a destinazione chissà dove, poi magari anche raccomandato e quindi ti mandavano vicino casa, ma non è che i raccomandati fossero l'80%, molto più spesso tu il militare lo passavi a svariate centinaia di chilometri da casa, e quindi appena arrivavi al corpo, quindi appena arrivavi a destinazione, tu sapevi che comunque qualche cosa avresti dovuto lasciare sul campo, tipo rifare la branda al nonno una volta, due volte, e poi finiva lì. Era una forma di rispetto, non era una forma di sottomissione, cioè cominciavi a capire che esistevano dei gradi, esistevano delle gerarchie, un qualche cosa che poi ti sarebbe servito, no, nel corso della tua vita. E oggi secondo voi questo sarebbe possibile? Oggi questo sarebbe accettabile? No, al di là del fatto che poi pensare di portare un numero tot di ragazzi all'interno di una caserma, oggi signori è praticamente impossibile, tra cellulari, droghe, mancato rispetto delle autorità. Quindi dobbiamo avere il coraggio di dire che chi parla del ritorno della Naja lo fa perché è giusto anche parlarne come concetto, ma come concetto astratto, nella realtà è improponibile. non si può fare, non abbiamo più il materiale umano sul quale poter lavorare, e questa forse è una delle fasi disgregative della nostra società, della quale noi sembriamo non tenerne conto, sembriamo non accorgercene. Ecco, pensate voi, mi rivolgo in particolar modo agli uomini, quelli che il servizio militare lo hanno fatto, quelli che lo hanno fatto sul serio e quelli che lo hanno fatto e basta. Pensate a quando voi avevate 20 anni, pensate al momento in cui vi siete saliti su quel treno che vi ha portato in una città che non conoscevate, dove avreste passato un mese della vostra vita, con delle amicizie che sembravano immarcescibili e che poi avete perso di vista. Pensate quel mese, ma poi quel mese di gare, pensate poi quando siete arrivati a destinazione, no? Quei compagni di viaggio che parlavano dialetti diversi, che quando tornavano dalle licenze vi portavano qualche prodotto del territorio, esattamente come voi facevate quando poi vi toccava tornare in caserma dopo una licenza. Persone ormai lontane nel tempo, dimenticate. Mi capita, io per esempio, una cosa che mi è capitata, no? Durante il primo periodo del militare io sono stato a contatto con un numero notevole di ragazzi provenienti dal Salento, e quando tu dicevi ah ma dove vieni? Da Lecce, poi scoprivi che da Lecce non veniva nessuno, e quindi venivano, che so, da San Pancrazio Salentino, da Alessano, Leverano, da Nardò, tutti i paesi più o meno grandi del Salento, Erchie, e io ricordo perfettamente i visi di questi ragazzi, non ricordo i cognomi, però quando mi capita di girare per il Salento e vedere le indicazioni di questi paesi, mi sembra di tornare indietro nel tempo e rivedere questi ragazzi e il tempo che ci ho passato. Oggi ripensare alla Naja è semplicemente impossibile. Chi lo dice mente sapendo di mentire?
1: RTR 99, ti ricordi?
13: Convenienza? Ma vai da Conad!
14: Via via!
13: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34€. Scopri di più su conad.it.
15: Mi manchi ma domani torno.
16: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
17: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
18: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
17: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
19: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
8: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 7:33, minuti primi e qualche secondo. Mi hanno appena mandato un messaggio da una pasticceria di Torre dell'Orso, che è una splendida località che si trova in Salento, e pasticceria Dentoni. Infatti quando mi hanno mandato questa foto, ho visto che c'erano pasticciotti di vari tipi, ho detto di dove, poi mi ha risposto Torre dell'Orso. Guarda, vuoi un consiglio se sei in vacanza a Torre dell'Orso? Non è neanche molto distante, ma un consiglio: Principe a Porto Cesareo. Principe a Porto Cesareo. Secondo me, guarda, non conosco la pasticceria Dentoni, quindi non ti posso fare il paragone con la pasticceria, però per quanto è a mia conoscenza, per la mia esperienza personale, a parte il posto

99, ti ricordi, quindi facciamo riferimento parecchio ai ricordi del passato con dei confronti con i giorni d'oggi, no? Allora, vi faccio una domanda, provate a riflettere su questo, non è che vuole diventare una trasmissione di carattere esistenziale, però è bello anche confrontarsi, no? Io tante volte dico, mi piace immaginare che se voi siete in macchina, io sono seduto al vostro fianco e sto lì a parlare, sto lì a chiacchierare. Mi capita, sarà che sono abituato a parlare nei lunghi viaggi, quando vado in trasferta, io chiacchiero, a un certo momento mi rendo conto che non c'è interazione, non mi rispondono, mi giro, quella a fianco a me dorme, quelli dietro di me dormono e allora smetto di parlare, perché se no diventa un rumore di fondo. Vabbè, però ecco, io sono, immaginate, seduto a fianco a voi in macchina, se il posto a fianco del guidatore è occupato, io sono seduto dietro, ok, e sto chiacchierando e quindi vi sto dicendo una cosa: quando è, tolti i soldi, ok, cioè togliete i soldi, quando una persona si può considerare veramente ricca? Ma ripeto, tolti i soldi, perché tu dici, io ho 10 milioni di euro in banca, è chiaro, sono ricco, ma tolti i soldi, quali sono quelle caratteristiche che ti permettono di considerarti ricco? E vi dico una cosa, che senza scendere proprio a livello di mediocrità, io credo che forse basterebbe accontentarsi. E certe situazioni che possono apparire limitanti, in realtà sono quelle che alla fine aumentano la qualità della vita, la qualità della nostra vita. Vi faccio alcuni esempi, poi chiaramente voi ne potrete fare altri, potete dirmi cos'è che vi rende veramente ricchi, cos'è che vi permette di avere una vita felice. Però ripeto, i soldi lasciamoli da parte, ok? I soldi, do per scontato il fatto che uno abbia i soldi per fare la spesa, cioè do per scontato il fatto che uno, seppur tra mille sacrifici, arrivi alla fine del mese, quindi non è vivere sotto i ponti, ok? Però provate a pensare questo: quanto tempo ci mettete voi per arrivare dalla vostra abitazione al luogo di lavoro? Quanto tempo ci mettete, quanto tempo impiegate ogni giorno per arrivare da casa al lavoro? Poi, indipendentemente dal fatto che utilizziate la macchina o scooter, i mezzi pubblici, il monopattino, la mongolfiera o un razzo al culo, cioè non è importante quanto tempo ci mettete. E io credo che vivere a pochissima distanza dal luogo di lavoro sia una ricchezza, cioè vivi meglio in termini di qualità della vita, questo ti permette di avere un punteggio sicuramente maggiore, perché rispetto ad uno che ci mette, non so, anche solamente mezz'ora, dico attenzione, solamente mezz'ora per arrivare al lavoro, è perché faccio riferimento ai tempi di trasferimento di Roma capitale d'Italia. Quando uno dice, ma al lavoro, ma guarda, ci metto una mezz'oretta, come se fosse poco, ma se uno avesse il lavoro a 5 minuti, a 10 minuti, lo sapete che tra uno che ci mette mezz'ora per andare e mezz'ora per tornare e uno che ci mette 10 minuti per andare e 10 minuti per tornare, ballano 40 minuti, cioè chi ci mette mezz'ora è più povero, perde 40 minuti di tempo ogni giorno. Il che significa che in 5 giorni sono 200 minuti, sono 3 ore abbondanti. Nell'arco di un mese sono 12 ore. Ok, 12 ore. Tu nell'arco di un mese, uno che ci mette mezz'ora impiega 12 ore in più rispetto ad uno che ci mette 10 minuti. La vogliamo considerare una ricchezza questa? In termini proprio, la ricchezza aumenta poi la qualità della tua vita. Avere, tutto a portata di

0: portata di mano. Quindi, come si faceva una volta, tu uscivi di casa e avevi la ragionevole certezza di trovare tutto quello di cui tu avevi bisogno nell'arco di 200 metri. Avevi tutto, tutto. Non c'era un solo esercizio commerciale che fosse assente, tutto, da parrucchiere, barbiere, bar, pizzeria, ferramenta, farmacia, gommista, meccanico, un altro bar, cartoleria, tintoria, non so, ferramenta forse ho già detto, il forno, che ne so, abbigliamento, merceria, avevi tutto, tutto a portata di mano. Beh, quella era sicuramente una ricchezza rispetto ad uno che abita in un posto e deve prendere sempre la macchina anche per andare a comprare le sigarette, e quella secondo me si concretizza come aumento di qualità della vita. E qualcuno può pensare che sia un discorso che sto facendo legato all'accontentarsi, a non avere aspirazioni, ma una volta, e non stiamo parlando neanche di secoli e secoli fa, seppur con guadagni ridotti, facendo chiaramente attenzione, si arrivava tranquillamente a fine mese. Anzi, vi dirò di più, si riusciva a mettere da parte qualche cosa, perché quello che veniva introitato, non è che sia bellissimo come participio passato del verbo introitare, però insomma quello che veniva, quello che entrava in una famiglia come unico spesso stipendio, bastava perché non veniva perso in mille e mille rivoli. Quindi sicuramente c'era bisogno di una programmazione, c'erano delle spese che si potevano fare, delle spese che non si potevano fare e delle spese che si programmavano, e quindi a distanza di tot tu sapevi che avevi quella scadenza da onorare in termini di acquisto. Sapete qual è una ricchezza che poi spesso noi non ci rendiamo conto e la buttiamo via? Allora, credo che molti di voi prendano caffè, come il sottoscritto d'altra parte, e avete fatto caso che il caffè non ce lo godiamo? Cioè noi, invece di prenderci quei 2-3 minuti per gustarci il caffè, lo trangugiamo, lo buttiamo giù e non ce lo godiamo. Invece io ho pensato una cosa, questa me la sono proprio imposta, perché io ero uno di quelli che comunque entrava nel bar o magari qui in radio, preparavo il caffè, boom, e invece c'è tutta un po' una liturgia, no, nella preparazione del caffè, anche sorseggiarlo in un certo modo, avere quei 2 minuti per gustare il caffè. Fate una prova, invece il caffè viene buttato giù di fretta, come se fosse una puntura che tu devi fare, vai dal dottore, ti fa la puntura e te ne vai. E invece non è così. E un'altra ricchezza, anche questa, che aumenta la qualità della nostra vita, poter gestire il nostro tempo, cioè avere la capacità di gestire il nostro tempo, il che non significa rimanere a letto tutto il giorno o non fare niente, è essere padroni del nostro tempo e fare in modo di dettarci uno scadenzario che poi comunque dovremmo rispettare, perché altrimenti diventa anarchia totale. Ci state pensando che sono tutte piccole cose che con il passare degli anni noi abbiamo gradualmente perso? E avete fatto caso che tutto quello che vi ho detto in questa cosa, ma potete dirne tante altre. Io adesso poi leggerò anche alcuni dei vostri messaggi che avete inviato e state inviando al 338 99 00 99 0, riguardo a quello che rappresenta la vera ricchezza, tolti i soldi, ok? Tolti i soldi. E tutto si, diciamo, si adatta perfettamente alla vita in una piccola città, alla vita in un piccolo paese. Cioè quello che era la vita in un piccolo paese, i ritmi che determinano la vita in un piccolo centro. Quando noi che veniamo dalla grande città, io sono cresciuto in un piccolo centro, ormai mi sono adattato ai ritmi della grande città. Io entro in un bar e se ci sono, per dire, i due banchisti, vado alla cassa, faccio lo scontrino, prendo il caffè, vado al bar e attendo che uno dei due banchisti mi si rivolga, ok? E loro parlano per i fatti loro e dopo anche solo 30 secondi, ma stiamo parlando di 30 secondi, mi dicono sì, a me già mi gira il culo. Cioè il fatto che io sia arrivato al bancone del bar e non sia stato servito immediatamente, già mi farò del culo, già mi dà fastidio. Perché vivo in una grande città dove tutto quanto va di corsa. Vai in un piccolo centro e ti accorgi che i tempi sono molto più tranquilli. Vai in un piccolo centro e ti accorgi che quella fretta, quella che ti porta a buttare giù il caffè come se fosse una pillola per il mal di testa, quella fretta non c'è. Quindi loro in realtà hanno una qualità della vita migliore della nostra, arrivano al lavoro in pochi minuti, se il paese è ancora vivo, era stato desertificato da un centro commerciale aperto a 7 chilometri, tu esci dal paese e conosci tutti, hai tutto quello che ti serve a poca distanza. Vabbè, era solamente per capire che a volte noi non ci rendiamo conto che eravamo felici senza saperlo. Cioè noi avevamo una qualità della vita maggiore rispetto a quella di oggi. Noi pensiamo oggi che la qualità della vita sia migliorata perché possiamo viaggiare, sia migliorata perché abbiamo tutta una serie di oggetti legati al progresso, ma siamo convinti che tutto abbia a che fare con la qualità della vita? Vabbè, io leggo un po' di vostri messaggi. 338 99 00 99 0. Ma intanto purtroppo devo riportare il fatto che molte persone a Roma mi parlano di tempi di trasferimento casa lavoro biblici. Si parte da 40 minuti e si arriva anche ad un'ora e mezza, qualcuno un po' meno. Però c'è per esempio Dadi che ha detto una cosa, dice: io ci metto una mezz'oretta, ma se ci mettessi meno non potrei sentirti. Questa è una delle cose antipatiche, che ne dico tante, ma questa è sicuramente antipatica. Come il meccanico, una volta c'era un meccanico che stava, qualcuno, non so se l'avete mai conosciuto, in via Chiabrera, nella zona di San Paolo, c'era un meccanico Renault, erano due, erano i fratelli Manzo, che tra l'altro se li vedevi ti dava, questi si chiamano Manzo perché erano tipo Manzotin, no? E io portavo lì la mia Renault e un giorno uno dei due, facendo una battuta, disse: ma noi alle nostre auto auguriamo una vita lunga e malaticcia. Mi sono dato una grattata e ho cambiato meccanico. E così io dico: se c'è traffico a Roma e se le persone passano molto tempo in auto, noi in radio siamo più contenti perché avete più tempo per ascoltarci. Per me la ricchezza è la serenità, cosa che avevo fino a qualche giorno fa. Ti ho parlato dell'amputazione della zampa della mia cagnolona, purtroppo sarebbe inutile perché metastasi ai polmoni, alla milza. Ora facciamo una semplice cura per alleviare il dolore, non ci resta che aspettare. amica mia, purtroppo quando sta male un nostro amico a quattro zampe è, cioè solo chi ha un amico a quattro zampe in casa sa quanto dolore si possa trovare. Vedi, c'è tanta gente che si fa ancora il caffè con la moca, quello un po' di invidio, quello è un po' di invidia, quello mi procura un po' di invidia. Il discorso è più complesso, è una questione di prospettiva. Io se dovessi abitare a 5 minuti dal lavoro significherebbe vivere nel caos e nello smog, invece ho scelto di abitare lontano da tutto ciò. Poi a me piace guidare ed ogni volta che torno a casa mi sembra sempre di iniziare un viaggio. Insomma, personalmente trovo stimolante farsi viaggi quotidiani, sicuramente un discorso lungo. Monica, ma infatti parlavo di percezione personale, anche a me piace guidare, ma in autostrada, cioè mi metto in autostrada, mi faccio Roma-Torino e senza traffico e vado come un treno. Se mi fai fare mezz'ora di fila sul raccordo anulare divento isterico, ma sono semplicemente situazioni personali. Anche per me prendere il caffè è un rito, sia preso a casa che al bar. Quando torno mio figlio verso i 17 lo aspetto con la moca sul fuoco, quei 10 minuti seduti a parlare sorseggiando il caffè sono sacre. Beh, fai attenzione perché insomma non, cioè una madre che attende, questo è patriarcato, Abito a Grosseto, con la bicicletta 10 minuti, in automobile anche meno. Il discorso dei piccoli centri, perché comunque Grosseto è comunque un piccolo centro. Buongiorno Luca, però nei piccoli centri le malelingue prosperano e questa secondo te è ricchezza? Roberto, allora non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca. Cioè se nei piccoli centri si sa tutto di tutti e quindi c'è questa rete di aiuto e di sostegno, e poi qualcosa sul campo devi lasciare. Tu pensi che in un palazzo di 10 piani le male lingue non prosperino? Cioè tu prova a immaginare, tu abiti in un palazzo di 10 piani, ok? E qualche discussione, non voglio dire lite condominiale, magari ce l'hai pure avuta. Un giorno te muore lo zio in Australia e senza sapere ti arrivano 200.000 euro, quindi una somma bella, importante, ma non, e tu ti togli uno sfizio, capito? Te compri una Porsche del 96 e la paghi 40.000 euro. Tu pensi che a Roma in un palazzo di 10 piani non ti dicano qualche cosa in termini di malelingue? Ci metto 40 minuti ogni mattina, ma la bellezza di vivere al mare a Cervia non la baratterei più con niente. E vabbè, il mare è il mare, ragazzi, il mare è il mare, comprendo perfettamente. Però questa è una delle cose strane alle quali io non mi abituerò mai, il fatto di parlare con persone che ci ascoltano anche da luoghi molto molto lontani da Roma. E d'altra parte questo è il progresso, questa è la tecnologia. Una vita passata a fare errori è molto più utile di una vita passata a fare niente. Quando ne parlavo proprio domenica con dei ragazzi, no? Mi avevano chiesto una cosa, degli amici di mio figlio, e io mi avevano chiesto un consiglio e quindi stavo dando il mio punto di vista, e uno mi ha detto però questa è saggezza. Ho fatto, sai, non si tratta, a parte la saggezza è un modo ad una persona per dire che è vecchia, ma in realtà che cos'è la saggezza se non l'esperienza maturata nel corso degli anni in base agli errori che si sono fatti? Quella è la saggezza, no? Tu hai toppato, sei caduto, ti sei rialzato e hai imparato che quella cosa ti fa male, e quindi puoi dire agli altri: guarda che quella cosa ti fa male, anche se poi io credo che ognuno debba sbagliare per fare la vera esperienza.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Opel Corsa con super rottamazione da 13.750 euro in pronta consegna.
2: Autoimport a Roma dal 1957.
4: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
5: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
6: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
7: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

0: contro i ladri. Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
2: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
5: RTR 99 ti ricordi?
6: RTR 99 ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:56, minuti primi e qualche secondo. Dico questa cosa e specifico subito che non si tratta di pubblicità, cioè vi racconto una cosa basata sulla mia esperienza personale. E, dunque, esistono dei prodotti per la cura dell'auto che sono sicuramente molto validi e che funzionano molto bene. Vi ricordate qualche tempo fa vi ho parlato di un prodotto per la pulizia della tappezzeria della vostra auto, un prodotto che tra l'altro costava anche poco, quindi mi sembra 10-12 euro, una cosa di questo genere, e che dà un risultato incredibile, cioè proprio è una vera e propria magia. Chiaramente si parla di tappezzeria dell'auto in tessuto, quindi sedili che si sono col passare degli anni macchiati, ombrati, sporcati. Con questo prodotto e un po' di olio di gomito, che insomma non è proprio magia, cioè c'è bisogno di un po' di olio di gomito, però la tappezzeria torna praticamente come nuova, ha un costo incredibile. Quindi quando io ho scoperto questo prodotto, mi è stato regalato inizialmente, poi ve l'ho detto, lo avete comprato e tutti quelli che l'hanno comprato ne sono rimasti incredibilmente sorpresi e soddisfatti, e sono stato contento di avervi dato un buon consiglio. C'è un altro prodotto della stessa casa che è una sorta di cera liquida, ma attenzione, rispetto alle altre ha una caratteristica: è veramente liquida, cioè è poco più densa dell'acqua, ok, per dare. E quello che fa, chiaramente va passata sull'auto con la carrozzeria fredda, non la potete passare quando c'è il sole pieno, e la carrozzeria deve essere pulita, spruzzate questa, passate bene sulla carrozzeria, fate pezzo per pezzo, e dopodiché con un panno in microfibra lucidate, ma con una semplicità incredibile. Durata di questa lucidatura testata: un anno. Cioè, a differenza delle altre cere, quelle che si comprano, chiaramente non sto parlando di una lucidatura professionale in carrozzeria, quella è un'altra cosa, io sto parlando di una cosa che si può fare in casa. E una cosa pazzesca, ma proprio la macchina torna lucida veramente come nuova. È chiaro che non devono esserci delle criticità, adesso ve lo dico, però se la macchina è, la carrozzeria sta bene, vi posso assicurare che torna lucida come e torna lucida anche dopo 6-7, resta lucida anche dopo 7-8 lavaggi. Una cosa anche questo prodotto costa 10-12 euro, è un prodotto spagnolo eccezionale, una cosa incredibile. Però bisogna fare attenzione perché oggi, soprattutto attraverso i social, vengono presentati dei prodotti che promettono di essere miracolosi quando in realtà sono una truffa. In questi giorni apparirà e sarà apparso anche a molti di voi un prodotto che promette di far tornare la vostra auto splendente anche in presenza di situazioni molto difficili. Avete notato a volte può capitare, generalmente succede sul cofano motore e sul tetto. Quando le auto sono state molto tempo all'aperto, e sono passati alcuni anni dall'immatricolazione, e la vernice è come se fosse mangiata e affiora quella patina bianca. Ok, proprio come e se ci passate la mano sentite ruvidità. Lì la vernice semplicemente non c'è più, cioè proprio si è mangiata. Questo prodotto ti fa vedere che tu lo spruzzi sulla macchina, passi una spugnetta e la macchina torna lucida e verniciata come nuova. Semplicemente non è vero, semplicemente è una truffa. E nonostante le varie rassicurazioni, prodotti soddisfatti o rimborsati, lo utilizzate, non siete soddisfatti, vi rimborsiamo. Voi comprate questo prodotto che non funziona, perché dove non c'è vernice non ti può far tornare la vernice, non funziona assolutamente, quindi voi chiedete il rimborso e a quel punto il rimborso non vi arriva. Cioè quelli spariscono. Fate attenzione, cioè non comprate prodotti di questo genere. Invece ho scoperto un sito, questo è tedesco. E, allora può capitare in auto di avere quella piccola, sai, quella tocchi appena, cioè un piccolo, una cosetta piccola, provi con la cera, un po' di pasta abrasiva, però effettivamente resta. C'è questa ditta tedesca che non costa poco, e in pratica tu vedi qual è il colore della tua auto, e ogni auto ha un colore, il colore ha un codice, il codice sta o sul libretto di circolazione o lo trovi anche su uno delle su una delle due portiere, sul taglio delle portiere. E tu allora ci scrivi macchina, colore della macchina, anno di immatricolazione, e loro ti mandano a casa un kit. È costa intorno ai 40 euro, quindi dico che non costa poco, perché c'è una boccettina piccola di vernice, e poi ci sono altri due o tre prodotti che servono come preparazione, e per piccoli ritocchi è miracoloso, perché è difficile trovare il colore reale, cioè il colore corrispondente. Per piccoli ritocchi, questa è una di quelle cose che piccoli ritocchi devono essere, piccoli ritocchi. Quindi seguendo le istruzioni, secondo me questa è una, si evita di andare dal carrozziere. Certo, stiamo parlando di piccole cose, se vi fanno tutta quanta fiancata, questo non va bene.
7: RTR 99, ti ricordi?
8: RTR 99, ti ricordi?
7: Notizie.
9: La crisi del Golfo. Nella notte 5 ore di raid americani sull'Iran, Teheran colpisce due navi a Hormuz, un morto e 8 feriti, e lo stretto di Hormuz resta nelle mire di Donald Trump. Imporremo il blocco navale, saremo noi a imporre una tassa di navigazione. Nata a Parigi la coalizione dei paesi europei per lo scudo antimissili balistici ieri. Nuovo summit della coalizione dei volenterosi in sostegno a Kiev, con almeno 25 capi di stato e di governo, tra cui anche il presidente ucraino Zelensky. La premier Meloni a Doha per la cerimonia della scomparsa dell'emiro del Qatar Al Thani. Ieri la premier a Palermo nella commemorazione della strage di Capaci.
10: Da quel momento era chiaro a tutti che Cosa Nostra non era un'invenzione, non era qualcosa d'astratto, non era qualcosa di leggendario, ed era disposta a tutto.
9: Raggiungerà il suo picco tra oggi e domani il caldo africano, che attanaglia l'Italia, bollino rosso per Brescia, Firenze, Perugia e Torino. In Piemonte grave emergenza idrica. La regione chiede aiuto a Val d'Aosta e Canton Ticino. Sport mondiali, si conoscerà stasera la prima finalista alle 21 italiana a Dallas, di fronte nella prima semifinale Francia e Spagna. È tutto, a più tardi.
11: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
12: Arredissima.
13: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
14: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
15: RTR 99
7: ti ricordi?
6: RTR 99 ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8-6 minuti primi e qualche secondo. Allora vi dico purtroppo una normativa che esiste per quanto riguarda la comunicazione radiofonica anche sotto forma di messaggi privati. Sono molto attenti. Io vi ho detto che non è pubblicità e vi ho raccontato una cosa, ma io non posso dirvi i nomi dei prodotti e non posso darvi neanche in privato attraverso il numero della radio i nomi dei prodotti per un motivo molto semplice, perché se ci fosse una indagine potrebbero pensare che è una pubblicità per la quale noi non abbiamo un regolare contratto e potrebbe esserci una dazione di soldi in nero. Quindi ecco il motivo per il quale io vi chiedo scusa, ma parlo di un prodotto, non vi dico il nome del prodotto, perché qualcuno mi dice: scusa, tu parli del prodotto Tizio. E perché parli del prodotto Tizio nominando il prodotto Tizio o inviando in privato agli ascoltatori il nome del prodotto? Allora si potrebbe aprire un'indagine su pubblicità occulta. E insomma, visto che io faccio una radio che è una radio di una trasmissione che è una trasmissione di servizio, beh, magari manca solo che ci becchiamo 20.000 euro di multa per pubblicità occulta. Quindi vi chiedo scusa, ma chiaramente come facevo in passato, ora chiaramente non posso più farlo. Dunque, quando ci si chiede come mai i bambini si siano allontanati dalla Disney, beh, io non so se voi ne siete al corrente o meno. Allora, una volta, quando almeno io mi ricordo, sono andato a Disneyland, sono andato a Disney World, tra l'altro uno è in California, l'altro è in Florida, sono andato a Disneyland Paris, chiaramente quando avevo i bambini piccoli, no, per portarli così, e l'immagine della principessa era la classica principessa, ok? Oggi, per questa folle ideologia woke, tu arrivi in America, a Disneyland, e trovi, ti può capitare di trovare la principessa che è uomo con i baffi, però vestita da principessa. Che poi dici: ma i bambini così si allontanano dalla Disney? È perché i bambini sono puri, cioè i bambini se lo chiedono: scusa, come fa la principessa che c'è i baffi? Però d'altra parte anche un uomo con i baffi può fare la principessa. D'altra parte, chi siamo noi per impedire a un uomo con i mustacchi di poter essere una principessa? È così, non... A voi piacerebbe, pensate, voi bambini arrivate e sognate di andare a Disney, arrivate e trovate la principessa con i baffi. Vabbè. Dunque, c'è una cosa che questa è, non so esattamente da dove arrivi, credo che siano gli Stati Uniti, non mi vorrei sbagliare, credo siano gli Stati Uniti, ma oggi c'è questo, diciamo, i delinquenti, i criminali hanno trovato questo nuovo modo per sfuggire alla polizia durante un inseguimento. Dunque non è difficile trovare in rete e acquistare delle torce estremamente potenti. Io non vi so dire adesso in termini tecnici di quanti lumen si parli. Lumen è l'unità di misura, ok? E chiaramente più sono alti i lumen, 10.000, 20.000, 30.000, 50.000, 100.000, 200.000, adesso non lo so, comunque più la torcia è potente. Ora noi proviamo anche in questo caso a tornare indietro con la memoria. Una volta la classica torcia che avevamo in casa aveva una lampadina giallognola, aveva le batterie, tu accendevi, sì, per carità, faceva luce, ma non era nemmeno lontanamente paragonabile alle torce a LED che ci sono oggi. O tu oggi prendi una torcetta che paghi 5 euro, stiamo parlando di una somma molto molto limitata, dentro ci metti 3 batterie stilo e quando le batterie sono cariche esci di notte e ti fa un fascio di luce incredibile. Io per esempio tutte le sere quando esco con il cane per la passeggiata mi porto una di queste torcette molto molto piccole, ma fanno una luce veramente incredibile e poi hanno la possibilità di regolare il fascio di luce, no? Quindi più stretto che va più lontano o più largo per avere una visione dei 30-40 metri intorno a te, ma veramente illuminano a giorno, una cosa pazzesca. E mi è capitato di vedere una di queste torce, definiamole così, professionali ma estremamente potenti. Sono abbastanza grandi, perché sono grandi, diciamo che come lunghezza potranno essere intorno ai 40 centimetri, sono in metallo e hanno un fascio di luce che è spaventoso. Cioè se nel buio voi dirigete il fascio di luce verso l'alto avete questa colonna di luce per centinaia di metri. Ah, costano parecchio, perché una di queste torce arrivate a pagarla anche un paio di 100 euro, quindi non è che sono esattamente a buon mercato, però sono estremamente potenti. Se quel fascio di luce io te lo punto addosso, io ti acceco, cioè nel senso momentaneamente ti acceco, perché il meccanismo è quello della pupilla che in presenza di un fascio di luce particolarmente potente tende a chiudersi. Quindi io poi tolgo il fascio di luce e tu prima di riadattarti all'oscurità ci metti un po' di tempo perché la pupilla si deve riallargare. E questo è quello che fanno i delinquenti nel caso di inseguimenti. Quindi prendono questa torcia, la puntano contro chi sta inseguendo e in questo modo chi è al volante dell'auto è costretto a fermarsi o a rallentare. Vabbè. Poi certo, se qualcuno di quelli che puntano la torcia contro la polizia prende in pieno un albero, la speranza almeno è che la torcia si salvi.
7: RTR 99, ti ricordi?
2: È la mia nuova acqua di casa.
12: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
16: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
17: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, in fissi per la vita.
18: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e del gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
19: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
7: RTR 99, ti ricordi?
6: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:16, minuti primi e qualche secondo. Voglio fare una considerazione, ma anche perché oggi si parla molto di islamofobia, quando io invece cerco di fare in modo di disgregare, no, un certo tipo di accuse, smontare un certo tipo di accuse, perché il concetto che oggi sta passando e che è molto generalizzato è quello di identificare con un qualche cosa di negativo il pensiero di chi la vede in maniera diversa dal tuo, diversa da te. Quindi è un po' come quando si parla di antifascismo, l'ho detto mille volte, no? Tu hai un'idea diversa dalla mia e io, per metterti a tacere, ti dico che sei fascista, anche se la tua idea non ha nulla, quello che tu hai espresso non ha nulla a che vedere con il fascismo, ma nel momento stesso in cui io ti confino nell'area del fascismo, io ti tolgo la possibilità di poterti esprimere. Guardate che è un concetto che dovremmo riuscire a capire. Chi ascolta RTR 99 ti ricordi con assiduità e lo fa con affetto, con fedeltà, e questa trasmissione in particolar modo, perché nelle restanti 21 ore noi trattiamo solo ed unicamente musica e lo facciamo ad altissimi livelli, però è questo lo spazio dove si fa controinformazione. Io cerco sempre di dirvi che molte persone hanno terrore di poter parlare, hanno il terrore di potersi esprimere, perché hanno sempre paura di essere considerati razzisti, omofobi, fascisti. Un errore che molte persone fanno, e ve lo dico, cioè non lo fate questo, non ripetete queste formulette che adesso vi dico, perché sono le formulette che inizialmente venivano utilizzate da tutti per far capire di essere disponibili al confronto. Oggi possono essere utilizzate contro di voi. Cioè, se io devo fare un discorso sulla presenza dell'esagerato numero di stranieri in Italia, se facessi se ripetessi questa frase all'inizio, ho premesso che non sono razzista, è sbagliato, ragazzi. Non dite mai premesso che non sono razzista, perché in questo modo offrite il fianco a chi invece vi dice: vedi, riconosci il razzismo perché sei costretto a dire di non essere razzista. Non la dite mai questa frase, mai, mai. Esprimete la vostra opinione in maniera educata, ferma, decisa, ma senza dire premesso che non sono razzista. Oppure, se bisogna parlare della comunità arcobaleno, evviva Dio, visto che siamo in Italia e c'è una Costituzione che sancisce la libertà di pensiero attraverso l'articolo 21, io ho il diritto di esporre il mio pensiero in merito a determinati atteggiamenti o richieste della comunità arcobaleno. Se io dico: oh, ho un sacco di amici gay, e chi se ne frega? Ma perché se devo parlare del Ponte Morandi che è caduto, di un sacco di amici ingegneri, cioè se devo parlare di un ristorante dove per dire ho mangiato male, perché ho un sacco di amici che sono chef? No, assolutamente. Non dite mai io ho un sacco di amici che sono gay, perché non è un modo per trovare una via di uscita, ok? Non ripetete mai queste frasi. Io ve l'ho detto un sacco di volte, è come quelle che dice io so buono e caro, non è vero, ragazzi. Dire io so buono e caro significa io so un pezzo di merda che ti apro il culo, che è diverso. Io so buono e caro, ma no, ragazzi, non sei buono e caro. Oppure l'altra frase che mi fa imbestialire quando parlo con qualcuno e questo qualcuno mi dice tu mi insegni che vuol dire guarda che tu non sai niente, mo te spiego io come funzionano le cose, non tu mi insegni che, vale l'esatto contrario di quello che vogliono farti intendere. Quindi non utilizzate mai queste frasi. Quindi quando si parla del, quando ti accusano, ci accusano di essere fascisti perché non la pensiamo come loro, fregatevene, serve a loro per continuare a poter sbandierare l'antifascismo come un valore di un'ideologia che è nata ed è morta nel 1945. Se io chiedo che i delinquenti vadano in galera, non sono fascista per questo, è chiaro? Se tu pensi che i delinquenti non debbano andare in galera e le galere non debbano esistere, sei un coglione. Ma io non sono anticoglione, tu sei coglione e basta. La vogliamo smettere di chinare il capo? La vogliamo smettere di rimanere in silenzio di fronte a questo modo di mettere a tacere gli altri, confinandoli in degli ambiti che tra l'altro non ci riguardano assolutamente? Questo vale pure per l'islamofobia. Cioè io non sono islamofobo, io sono profondamente dubbioso e preoccupato del fatto che valori occidentali e i valori dell'Islam non possano convivere. Questa valori occidentali e valori islamici purtroppo possono viaggiare paralleli, ma nel momento stesso in cui entrano in contatto devono confliggere. Ragazzi, le cose non possono valori che sono in netta contrapposizione rispetto ad altri, e qui non voglio neanche dirvi che i valori occidentali siano migliori di quelli musulmani. No, non vi sto dicendo questo. Semplicemente due cose che non possono esistere. Cioè, le cozze sono una cosa negativa? No. Assolutamente, sono eccezionali. Lo zucchero è una cosa negativa? No, assolutamente. Poi bisogna evitare di abusarne, ma se è per questo anche delle cozze. Se te metti insieme le cozze con lo zucchero, stanno bene? No, non stanno bene, ma non è che è sbagliata la cozza e non è sbagliato lo zucchero, è che insieme non possono coesistere. Se io vado a fare un sauté di cozze e ci metto lo zucchero, è da buttare. Quindi si parla di valori. Ma non sto parlando della predominanza di un valore rispetto ad un altro, e io faccio anche degli esempi che possono essere quelli quotidiani che molto spesso noi non viviamo. Allora, voi, domanda che vi faccio, lo chiedo a voi: potete entrare in un negozio con un passamontagna? No, perché la legge vieta di coprirsi il volto nei luoghi pubblici. Stop. Addirittura in molti negozi, e ve ne sarete accorti, proprio per paura di subire delle rapine, c'è un cartello: si entra senza il casco, perché se io entro con il casco integrale, io posso essere un rapinatore e indosso il casco integrale per non farmi riconoscere. Quindi, siccome c'è paura di subire rapine, è vietato l'ingresso con il casco nei negozi. Posso entrare in un negozio con un passamontagna? No. Ora, è chiaro che io non posso mettere a paragone un passamontagna con un burka, ma non voglio neanche negare che le donne che indossano il burka nei paesi musulmani possono farlo. In Italia non si può fare, ragazzi. Ma non si può fare per un motivo molto semplice. Perché chi ci assicura che un delinquente non si possa vestire con il burka e in questo modo possa evitare di subire dei controlli, possa mettere a segno una rapina? Per la legge italiana, giusta o sbagliata che sia, la legge, tutti devono poter essere riconoscibili, tutti, ragazzi, tutti. Quindi quando io dico il burka deve essere vietato, non sto parlando del capo coperto, attenzione, io sto parlando del burka, sto parlando del niqab, quindi sto parlando di quel tipo di abbigliamento che impedisce la riconoscibilità. Ora, voi provate ad immaginare una donna, una persona che gira con il burka non riconoscibile, che viene fermata da forze di polizia. Due poliziotti fermano una persona col burka. La donna, se è strettamente osservante, non parla con degli uomini, ok? O comunque ci può parlare per interposta persona. E chi è che può controllare i documenti di quella donna se tra l'altro sono corrispondenti ai suoi tratti somatici? Vedete che ci sono delle situazioni che entrano in conflitto, ma questa non può essere islamofobia. Si chiama legge, perché se, attenzione, per motivi religiosi io ammetto che una donna possa girare completamente coperta dalla testa ai piedi, come se io indossassi un sacco da spazzatura con due feritoie al posto degli occhi, due buchini al posto degli occhi, signori, e allora anch'io posso girare con il passamontagna, perché qualunque religione, visto che in Italia non esiste più una religione di Stato, esistono forti radici cristiane, ma non esiste più una religione di Stato, ok? Quindi qualunque religione, anche io che domani mi invento santone e trovo 30 poveracci adepti che credono alle stronzate che dico e che dico: noi siamo la religione del passamontagna, e quindi se tu io entro in pasticceria col passamontagna io voglio poter entrare perché io ho lo stesso diritto di una che gira con il burka, e questo qualcuno ha il coraggio di chiamarla islamofobia. Io in punta di legge vi sto spiegando perché i valori sono in contrasto tra di loro, e non vi sto, ribadisco, ripetendo che i valori occidentali sono migliori, però è anche vera una cosa, che noi occidentali non siamo andati nei paesi musulmani ad imporre le nostre leggi. Sta succedendo l'esatto contrario, e siamo convinti che questo alla lunga porti dei benefici alla collettività. Io quando vedo le nazioni musulmane, le condizioni nelle quali sono ridotte, e guardo poi l'Italia, quello che era, mi chiedo: ma forse la cosa migliore in termini proprio di qualità sarebbe portare i paesi musulmani a vivere come i paesi occidentali, non i paesi occidentali a vivere come i paesi musulmani. Vabbè, non è islamofobia, è analisi della realtà sulla quale si può essere o non essere d'accordo. In tanti mi avete ricordato attraverso i messaggi al 338 99 00 990, di raccontarvi quella storiella su Satana, e vi ringrazio perché effettivamente io l'avevo dimenticata. È una storiella, non è una barzelletta, attenzione, è una storiella, e come le storielle chiaramente vi renderete conto man mano che la racconterò che è totalmente inventata, però rende perfettamente l'idea di una realtà che tutti quanti noi viviamo e molti di noi negano. Inferno gestito da Satana, e all'inferno ci sono le persone che si sono comportate male nel corso della loro vita. E c'è una parte dell'inferno, quindi una cella chiusa con un grande cancello, all'interno della quale ci sono Hitler, Stalin e Attila. E solo che Satana ad un certo punto decide di dice, beh, dopo tanti anni che stanno rinchiusi qui dentro, facciamolo uscire per un'oretta. Non un vero e proprio problema, ma facciamolo uscire, poi rientrano, però facciamolo uscire per un'ora. Quindi, aprite questo cancello. Arriva uno, l'addetto ai cancelli dell'inferno, e non riesce ad aprire la serratura perché era proprio niente, proprio incagliata, dopo tanti anni che nessuno l'apre, quindi niente, sta lì. Allora, chiamano un fabbro, pure lui che si era comportato male, che stava all'inferno, e questo prova ad aprire, niente ragazzi, non c'è sta niente da fare, dice ci ha provato, a questo punto chiamiamo un ladro, cioè un esperto di cassaforti, quindi chiamano questo ladro, il più ladro di tutti, il più bravo di tutti, che si piazza lì, pure lui chiaramente avendo effettuato tanti furti nel corso della sua vita, stava all'inferno, si mette lì, niente, madonna, pena, mezza giornata, dice, niente Satana, non ce la faccio. Dice, vabbè, a questo punto chiamiamo il mago Houdini, quello, sapete, quello che se buttava dentro l'acqua con le catene, arriva il mago Houdini, pure lui che insomma stava all'inferno perché non si era comportato bene durante la vita, pure lì una mezza giornata, niente, dice, qua non sappiamo come fare, dice, a questo punto dice, senti, dice, mi dispiace, ma io devo chiedere aiuto al nemico, dice, come? Devo chiedere aiuto al nemico, dice, chiamamela Gesù. Dice, oh, pronto, dice, Gesù, sono Satana, che vuoi? Dice, senti, io mi rendo conto che te non è che siamo proprio mai andati d'accordissimo. Dice, beh, effettivamente, dice, però adesso ho bisogno di una mano, guarda, veramente non voglio, mi serve una mano, devo fare così, dice, guarda, mi stai a chiedere una cosa grossa. Dice, lo so che sto a chiedere una cosa grossa, Gesù, però mi serve che tu mi vieni un attimo qua e mi dà un'oretta. Va bene, ok, Gesù arriva. Entra all'inferno, tutti fanno Gesù, guarda, c'è Gesù, che cazzo avrà fatto Gesù? E tutti a dire, no, guarda, Gesù sta dando una mano a Satana perché è buono, capito? Arriva Gesù, vede Hitler, Stalin e Attila, dice, ma siamo sicuri che li dobbiamo liberare? Sì, dai Gesù, dacci una mano, così. E Gesù si mette lì, proprio a mezza giornata, Gesù sta lì, e niente, non posso dire che Gesù stesse smadonnando, però chiaramente so il fatto, ma mi dispiace, non ce la faccio, sei sicuro? Dice, senti, ma Satana dice, senti, lo so che ti chiedo una cosa grossa, ma non è che poi chiede a tuo padre? Dice, sì, ma sapete che chiamo mio padre? Dice, senti, a me mi serve stare, poi te ne rifaccio una, guarda, io non mi dimentico le cose, no? Quindi Gesù per telefono dice, pronto papà? E Dio dice, sì, che c'è? Dice, senti, così, dice, ah, ma non te lo posso fare, Gesù, non te lo posso fare, te prego papà, guarda, dammi una mano, perché Satana, sì, è Satana, però guarda, questo ci può essere utile perché è sulla via della redenzione. Arriva Dio e tutti quanti all'inferno, e Dio, ma che ha fatto Dio? Cioè, non ha fatto niente, è stata una mano al figlio, ammazza, si mette lì Dio, papà, mezza giornata, pure Dio, tanto, niente, non può bestemmiare, però insomma l'avrebbe voluto e potuto fare, ma non l'ha fatto, diceva, mi dispiace, non posso fare niente. Arriva uno che fa da Satana e fa, senti, mi dice una cosa orecchia, dice, vabbè ragazzi, grazie, ringrazio, diciamo, vedremo come fare. E appena vanno via Gesù, Dio, Houdini, quell'altro, dice, vabbè, chiamami questo. Arriva questo, giacca, cravatta, così, dice, senti, siamo in questa condizione, fa, non ti preoccupare, ci penso io. Arriva lì, tic e tac, aperto il cancello, quindi Hitler, Stalin e Attila sono usciti. Satana va da questo, dice, scusa, ma io, ci hanno provato i fabbri, ci ha provato Houdini, ci ha provato il ladro, ci ha provato Gesù, addirittura Dio, ma tu chi sei? Sono un giudice della magistratura italiana.
7: RTR 99,
20: ti ricordi? Convenienza? Ma vai da Conad.
21: Via via.
20: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da un chilo a 3,29 euro. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu, cibu.

più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: unica sede.
1: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: RTR 99. Ti ricordi?
4: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi? Sono le 8:37, minuti primi e qualche secondo. Dunque, sono passati 15 anni ormai dal naufragio della Costa Concordia all'isola del Giglio, e io vi consiglio di dare un'occhiata su Netflix a questo docufilm che si intitola Costa Concordia, incubo in mare. E è interessante, decisamente interessante. Devo dire che non mi piacciono moltissimo le persone che sono state intervistate, nel senso mi sembrano più attori mancati. Vabbè, ma al di là di questo, quello che è importante è che questo docufilm ci fa capire con dei video privati cosa è accaduto sul serio e che cosa hanno fatto oggi quelle persone, quelle che erano sulla crociera, che fine hanno fatto i soccorritori. E questo docufilm, che già inizia a scalare le classifiche, si pone l'obiettivo di fare luce sugli aspetti più controversi, più drammatici di quella notte. Perché quel 13 gennaio 2012 è rimasta impressa come data nella memoria collettiva, come una delle pagine più buie della storia marittima. E oggi che sono passati quasi 15 anni da quell'evento, questa produzione americana ci porta a riflettere su quello che è accaduto. Il film dura 87 minuti e è molto diretto, molto coinvolgente, quindi non è solamente una semplice ricostruzione dei fatti, esattamente come si potrebbe fare in termini giornalistici, ma è proprio un viaggio, un vero e proprio viaggio dentro il disastro, dentro i ricordi di chi lo ha vissuto. E la cosa però che rende questo documentario di Netflix veramente imperdibile è il materiale che è stato utilizzato. Infatti la storia viene raccontata attraverso i video, in gran parte attraverso i video girati dai passeggeri con i loro telefonini. È vero che questi video sono spesso bui, confusi, sono chiaramente in movimento, ma riescono a far capire esattamente cosa hanno vissuto quelle persone, quindi il panico, l'incredulità, la paura, mentre questa nave immensa cominciava ad inclinarsi, cioè 114.000 tonnellate, e vedere tutto questo attraverso gli occhi di chi era sulla nave. Le immagini, quelli per i

0: mostrano quanto è successo in un modo incredibilmente realistico. Sono stati aggiunti poi anche gli audio originali provenienti dai sistemi di bordo e le loro trascrizioni, quelle certificate. Questo consente a chi sta guardando di sentire le voci delle persone nella cabina di comando, le richieste di aiuto, mettendo in luce tutte le risposte inadeguate e le valutazioni sbagliate che hanno trasformato un incidente in un disastro nella quale, per puro caso, sono morte solamente 32 persone. Perché la fortuna, tra virgolette, di quell'incidente è stata che la nave ha fatto un giro su se stessa e praticamente è andata ad arenarsi all'entrata del porto dell'isola del Giglio, perché se invece fosse andata verso il largo, la nave si sarebbe inabissata e oggi staremo a parlare di centinaia e centinaia di morte. Il documentario comunque non si concentra solo sulla vergognosa e vigliacca condotta del comandante Francesco Schettino, che ricordiamo è stato condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione, ma ci spiega qualche cosa scavando nel profondo. Quindi quelle manovre azzardate, il cosiddetto inchino all'isola del Giglio, erano infatti tollerate all'interno del settore crocieristico come una sorta di consuetudine, e quindi le responsabilità si allargano a macchia d'olio. Era una pratica scorretta che quindi va ben oltre le semplici responsabilità del comandante. E insieme alla ricostruzione degli errori e delle fasi estremamente confuse e convulse dell'evacuazione, il documentario è anche un omaggio alla straordinaria solidarietà che gli uomini dell'equipaggio, ma quelli proprio il livello più basso, hanno offerto. E ci sono tanti ricordi commoventi dei superstiti, c'è appunto il coraggio di quei lavoratori, quelli che non hanno abbandonato la nave, e poi anche un doveroso, come posso dire, ringraziamento agli abitanti dell'isola del Giglio che si mobilitarono per primi, pur con gesti grandiosi ma con possibilità limitate. Quindi le persone che aprirono le porte delle loro abitazioni per offrire rifugio a migliaia di persone che erano bagnate, ferite, terrorizzate, infreddolite, quindi è sicuramente da vedere. Ecco, è importante anche capire quello che è accaduto e il modo in cui la costa ha cercato immediatamente di discostarsi da quello che era accaduto. Infatti c'è stata sicuramente la mobilitazione da parte del personale della Costa Concordia, e però poi c'è il comportamento del comandante che ha cercato di autoassolversi, e questo suo tentativo di autoassolversi è stato impietosamente smentito dalle indagini e dai filmati dell'epoca. Il comandante tentò anche di minimizzare l'accaduto dichiarando: ho eseguito una normale manovra turistica. In un clima di tensione molto evidente, le mani che tremavano, e con due manager della compagnia Costa ai lati che cercavano di limitare le sue dichiarazioni, suggerendogli delle indicazioni, Schettino provò a giustificarsi aggiungendo che quello scoglio non era segnato sulle carte, e nonostante i tentativi dei due dirigenti della Costa di imporgli il silenzio, scelse di replicare ad un unico quesito per difendere l'aspetto che gli premeva di più, quindi negando fermamente l'accusa di aver lasciato la nave prima del tempo. Non è vero che ho abbandonato la nave, me ne sono andato per ultimo. Tre frasi, tre bugie, che sono state svergognate, smantellate dalla cronaca giudiziaria che alla fine portò al suo arresto, ma anche dalla verità uscita dall'archivio. E questo documentario oggi la riporta con forza. Dunque, Francesco Schettino è l'ex fortunato comandante della Costa Concordia. Vorrei ricordarvi che la prima cosa che fece la Costa, mandò del personale a bordo per togliere le immagini della Costa Crociere, perché la nave è rimasta lì arenata per un paio d'anni. Ricordo che Francesco Schettino è stato condannato a 16 anni. L'uomo è stato individuato dai magistrati come il principale responsabile delle decisioni di quella notte, che è tra le decisioni che hanno determinato l'impatto, ma anche il fatto di essere scappato dalla nave mentre migliaia di passeggeri erano ancora a bordo. Attualmente è detenuto nel carcere di Rebibbia e sembra che all'interno del carcere abbia avuto una condotta esemplare. I rapporti della direzione carceraria lo descrivono come un detenuto molto disciplinato, rigoroso, orientato verso il riscatto personale, impegnato in un percorso di formazione che lo ha portato a seguire corsi universitari in materie giuridiche e giornalistiche. Nell'aprile del 2025 la cronaca è tornata ad occuparsi di lui in merito ad un'istanza di semilibertà che era stata presentata dai suoi legali, e quindi se il tribunale di sorveglianza l'avesse accolta, Francesco Schettino avrebbe potuto lasciare il carcere di giorno per lavorare e poi tornando in cella la notte. Il progetto lavorativo alla base della richiesta prevedeva un impiego a tempo pieno da lunedì al venerdì all'interno dello Stato del Vaticano per collaborare con la fabbrica di San Pietro a un piano di digitalizzazione di archivi e beni culturali. Quindi l'ipotesi di questa possibilità di impiego aveva riacceso il dibattito nell'opinione pubblica, che era spaccata tra i favorevoli al reinserimento sociale e quelli contrari nel rispetto della tragedia avvenuta. Durante l'udienza a Roma, però, la vicenda si era conclusa con un cambio di idee, con un dietro fronte. Lo stesso Schettino ha scelto di ritirare la richiesta. La denuncia è stata determinata, l'aveva spiegato la difesa, da ostacoli di natura contrattuale, logistica, legati alla proposta del Vaticano, e quindi in mancanza di questi presupposti per garantire la fattibilità dell'impiego esterno, la pratica è stata archiviata e quindi per ora Schettino è ancora in galera. Comunque le dinamiche di quel disastro, e vi consiglio di vedere questo docufilm su Netflix, che vengono raccontate anche attraverso quello che è emerso dalla scatola nera e i video dei passeggeri, mostrano come la nave abbia impattato contro le rocce a causa di questo azzardato inchino, una manovra di avvicinamento molto rischiosa, eseguita a 14 nodi di velocità per rendere omaggio al maître di bordo che era andato in pensione, era tornato nella sua casa all'isola del Giglio. L'urto contro gli scogli delle scole è avvenuto alle 21:45. causando subito il blackout, l'allagamento dei motori, grave allarme nei ritardi, autorità marittime avvertite in ritardo, e quindi l'abbandono della nave è slittato di oltre un'ora, e in quell'ora la nave si è inclinata, rendendo di fatto impossibile per molte scialuppe di essere calate a mare. Quindi tutta una serie di sottovalutazioni, di ritardo, che hanno trasformato un incidente gravissimo in un tragico episodio che, ripeto, per fortuna ha causato solo 32 vittime. Dunque, circa l'85% delle persone a bordo ha ricevuto un indennizzo. In totale 2.623 passeggeri e 964 membri dell'equipaggio hanno accettato l'accordo. Quindi la compagnia ha pagato 66 milioni di euro in totale, 24 milioni e mezzo sono andati ai familiari delle vittime, ai membri dell'equipaggio sono stati dati complessivamente 17 milioni e mezzo di euro. Le persone che sono uscite illese dall'incidente hanno ricevuto una somma pro capite, quindi ognuno, tra 11 e 14 mila euro a testa. Ma non tutti hanno accettato l'accordo, alcuni hanno portato la questione in tribunale. Testo ad esempio una sentenza del Tribunale di Genova del 2021. Costa Crociere è stata condannata a pagare 92.700 euro ad un solo passeggero di nome Ernesto Carusotti. I giudici hanno stabilito che il Carusotti aveva diritto ad un indennizzo per il danno patrimoniale e non patrimoniale. Quindi il danno non patrimoniale include il disturbo da stress post-traumatico che ha subito a causa del naufragio. Quindi la tragedia della Costa Concordia è ancora molto legata al territorio dell'isola del Giglio. Infatti dal 2015 le istituzioni locali celebrano ogni anno la giornata delle vittime della Costa Concordia. E poi ci sono i danni ambientali, perché non c'è solamente il dramma umano e giudiziario, perché il naufragio ha rappresentato una ferita per l'ecosistema marino dell'isola del Giglio, ha colpito i fondali protetti, le praterie di posidonia oceanica e via. Quindi c'è da dire anche una cosa, che comunque la tragedia della Costa Concordia, e questo non viene raccontato nel docufilm, che ripeto va visto perché si comprende veramente il senso della paura che possono avere proprio quelle persone. Però c'è una cosa che chiaramente non viene detta, il fatto che questa tragedia ha portato una enorme ricchezza all'isola del Giglio. Per due anni, abbondanti, anche tre all'isola del Giglio hanno lavorato tutti gli esercizi commerciali che generalmente venivano chiusi durante l'inverno, hanno affittato sempre a prezzi da alta stagione tutte le case vacanze che generalmente venivano affittate solamente nei tre mesi d'estate. Ci sono state migliaia di persone che si sono alternate come lavoratori per portare via la nave, e quindi diciamo che gli abitanti dell'isola del Giglio sono stati in tal senso miracolati, perché hanno vissuto tre anni di eccezionale ricchezza. In tutto questo, signori, c'è da dire una cosa, perché poi è vero che dice sì, sconterà la sua pena, sconterà la sua condanna e pagherà il suo debito, ma come fa a cancellare un uomo il fatto di aver abbandonato la nave, la sua nave, da comandante? Questa vergogna, perché di vergogna si tratta, come potrà mai essere cancellata? Mai.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. AziendaAgricolaDiCola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
6: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
2: RTR 99,
1: ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:54 minuti primi e qualche secondo. Io ve lo dico: non partite per le vacanze. vacanze senza la doppia chiave della vostra auto e non solo, senza prima averla provata. Perché è inutile partire con la doppia chiave se poi la doppia chiave non è quella giusta o non funziona. Ma noi per fortuna abbiamo il nostro Fabrizio di Sicurchiave in diretta con noi. Ciao Fabrizio, buongiorno, come stai?
7: Ciao Luca, buongiorno a tutti. Mi sentite col via voce? Perché da buon cittadino, mentre porto la macchina, uso il via voce.
0: Mi sembra anche perché oggi, tra l'altro, da quello che mi dicevi in privato, senza specificare, hai un appuntamento molto gioioso e quindi...
7: Assolutamente, infatti.
0: Molto, molto gioioso. Allora,
7: meglio non avere altri guai, assolutamente. Meglio.
0: Allora, parliamo delle persone che partono per le vacanze e dicono porto anche la... A parte quelli che proprio la doppia chiave non ce l'hanno e sono appesi a un filo, ma quelli che hanno la doppia chiave ma hanno comprato un'auto usata l'anno scorso, 2 anni fa e non hanno mai provato la doppia chiave e
7: nel bravo caso... Luca, sai che cosa succede? Scusa che ti interrompo.
0: Dimmi.
7: Che tanti hanno una chiave con il telecomando e una chiave senza. Che succede? Che tu utilizzi sempre quella con il telecomando, no? E non sai se il blocchetto della portiera funziona, è stato forzato, è stato danneggiato. Quindi che cosa succede? Che il giorno che ti serve la seconda chiave senza il telecomando, vai nel cassetto, la prendi, vai a... Perché tu sai benissimo, con tutti gli ascoltatori, che le macchine nell'ultimo periodo hanno solo una serratura e solo dal lato guida. Quindi tu vai a prendere la chiave nel cassetto, la vai a inserire nella serratura, non entra, non gira e quindi non c'hai modo di entrare in macchina. Ci arrivano tante segnalazioni, tante problematiche, tante richieste di interventi proprio per questo tipo di problema. Quindi avete la seconda chiave, provatela. Avete la seconda chiave nel cassetto senza telecomando, provate l'apertura manuale e poi se nel caso venite da noi e facciamo il duplicato.
0: Certo.
7: Con il telecomando, senza telecomando, Luca.
0: Questa
7: però è importante provarla, perché quando serve uno si trova, come si dice, in mezzo a una strada.
0: Sono le cose che tu pensi che capitino sempre agli altri. Io a costo di essere noioso, ma ripeto sempre la mia esperienza, perché quando acquistammo l'auto per mio figlio svariati anni fa ci dettero una doppia chiave e la doppia chiave ero convinto che fosse, ma non l'ho provata a suo tempo perché avevo comprato una macchina che aveva un anno, veniva da un autonoleggio e quindi era una 500 che peraltro abbiamo ancora. Ci siamo trovati nella condizione di utilizzare la seconda chiave, perché la prima, poi tra l'altro fortunatamente in quel caso la prima chiave si era solamente esaurita la batteria, quindi uno va a prendere la seconda chiave, ma la seconda chiave non era la seconda chiave della macchina, quindi te la danno la seconda chiave perché comunque te la devono dare quando la compri l'auto, ma poi
7: in una bustina insieme a altri documenti. Non la provi mai, Luca. Guarda, ti dico, il 99% di tutti i nostri clienti non provano mai la seconda chiave. Ma ti dico sinceramente, neanche io ho mai provato la seconda chiave della macchina. Però comprata nuova, due chiavi col telecomando, pensi sempre che funziona. Quindi è proprio una cosa automatica.
0: Esatto,
7: quindi
0: esatto.
7: Bisogna provare la seconda chiave della macchina. Provarla, vedere se funziona, se mette in moto, apri, chiude, tutte le funzioni che ha la chiave. Se nel caso ci sono problemi, ci scrivete su WhatsApp.
0: E allora, io vi dico che per fare, controllare la vostra seconda chiave o fare la seconda chiave se non l'avete ed è di fondamentale importanza, c'è un numero di WhatsApp, io ve lo ricordo, voi potete inviare il messaggio e vi rispondono in tempo reale. È WhatsApp, è 06 580 06 72, ripeto, 06 580 06 72. Se invece passate da quelle parti e volete fermarvi da Fabrizio e Antonella in Viale dei 420 62 a Monteverde, da lunedì al venerdì, orario continuato dalle 10 alle 18, quindi o andate in Viale dei 420 62 da lunedì al venerdì 10-18 oppure mandate un messaggio WhatsApp allo 06 580 06 72. Sono quelle cose che uno deve fare prima per evitare di trovarsi nei casini dopo, anche perché se disgraziatamente, spero di no, state in un posto di dimenticato da Dio, guardate che è dura. Grazie Fabrizio, buon lavoro.
7: Ciao a tutti e buona giornata, grazie,
8: grazie
7: Luca.
8: Grazie mille, abbiamo saluto così Fabrizio di Sicurchiavi.
0: Sì, per noi, vedete che quando c'era Satana che cercava qualcuno per aprire il cancello, se avesse potuto chiamare Sicurchiavi, ma il fatto che Sicurchiavi tra 100 anni Fabrizio lo troverete in paradiso, non lo troverete all'inferno, quindi Satana avrebbe avuto qualche problema. Dunque, vi vorrei far ascoltare. Così è un paio di diciamo piccoli brani musicali, perché sono due artisti, e io dico sempre che bisogna dare fiducia ai giovani, bisogna sempre dare molta fiducia ai giovani, bisogna fare in modo che i giovani possano essere aiutati, perché quei signori abbiamo il futuro della musica italiana. Allora, lui si chiama Cristiano ed è un artista bravissimo che ha scritto un brano denso di significato. Non ve lo posso far ascoltare tutto, ma è un brano che, credetemi, io quando lo sento i brividi, ve ne faccio ascoltare due, ma poi le parole, cioè la profondità del testo, sentite. No, aspetta, perché non si sente? Che cacchio è successo? Oh, che cacchio? Come può essere possibile che non si senta sta cosa? Ma che mi fai? Mi avete fregato? Non si sente il testo. Forse quest'altro? No, perché questo era bello, però insomma non... è possibile che... Questo si sente invece? No, c'è qualche problema. Non so che... Ah, aspetta! Che cazzo... Io dico... Mannaggia miseria. Quando capitano queste cose tecniche. Vabbè, vi faccio ascoltare prima il secondo testo. Questo pure... Lui si chiama Maxim. Testo bellissimo. Questo è profondo quanto il primo. Sentite questo intanto.

Oh, mamma, brividi. Brividi. Ma poi c'è questo di Cristiano che prima non mi partiva, ma adesso ve lo faccio sentire subito. Questo è veramente. Oh, c'ho brividi sulla schiena. Ma sentite. Sentite che cosa dice, no? Perché quando parla così, quando tu senti la strofa, le parole. Io lo sento e ogni volta dico, ma lo voglio risentire, lo sento e lo voglio risentire. Questa è una hit, questa è una canzone che la potranno cantare ovunque. Io dico, abbiamo dei geni della musica in Italia che sono di altissimo livello.

0: Mamma mia, brividi. Che poi io pensi sempre, e se proprio Dio dice, se doveva ripia qualche cantante, ma proprio Peppino Di Capri?
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame?
5: Mac.
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514. Anticipo €7.650. 36 rate. Rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
7: RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 9-8 minuti primi e qualche secondo. Voglio segnalare questa ragazzina, poco più che bambina, di 13 anni, che si chiama Emily Gapai ed è una ragazzina di origini albanesi, nata in Italia, che ha iniziato a frequentare una scuola di danza in provincia di Treviso, a Spresiano, e sembra sia veramente una fuoriclasse. Cioè pensate che ha ottenuto l'ammissione diretta alle audizioni del Royal Ballet, l'Opéra de Paris, del Dutch National Ballet, dell'Opéra di Roma e di altre importanti accademie. Alla fine la scelta è ricaduta su Vienna. E si dice di questa ragazzina di 13 anni che abbia una incredibile capacità, perché oltre ad avere delle doti naturali è anche estremamente determinata, e tutti, o comunque chi ne capisce di danza, dice che è destinata a diventare in assoluto la numero uno al mondo. Emily Gapai, segnatevi questo nome, perché ora questa ragazzina ha solamente 13 anni, italiana di origini albanesi, i genitori sono albanesi, sono arrivati in Italia, persone che lavorano, splendide, e quindi Emily Gapai, per chi è amante di questa disciplina, di quest'arte, perché amante della danza, probabilmente fra qualche anno sentiremo parlare di Emily Gapai, così come magari qualche anno fa si iniziava a parlare di un certo tennista di nome Sinner, e si prospettava per lui un futuro eccezionale, e evidentemente il futuro è diventato un presente eccezionale. A proposito di Sinner, Panatta, che comunque è uno che di tennis ne capisce, ha detto la cosa incredibile di Sinner è che ha enormi margini di miglioramento. Ammazza, ragazzi, enormi margini di miglioramento. Se non si parla di piccoli margini, enormi margini di miglioramento, mamma mia. Va bene, comunque è anche vero che, eppure questo è da sottolineare, che è un periodo in cui il tennis italiano ha sfornato e sta sfornando una serie notevole di talenti che insomma si attestano a livello di vertice nelle classifiche mondiali, a parte Sinner, che è completamente fuori classifica, ok? Fuori classifica, però ce ne sono anche tanti altri, e tanta gente si sta riavvicinando al tennis, tant'è vero che più di qualche circolo sta facendo il percorso inverso. Cioè molti circoli avevano eliminato i campi da tennis per realizzare i campi da padel, e adesso più di qualche circolo sta eliminando i campi da padel, o alcuni campi da padel, per rifare dei campi da tennis, proprio perché c'è una grande richiesta. Vabbè, no, vedremo. Il discorso delle recensioni. Dunque, c'è stata una stretta da parte dell'antitrust riguardo alle recensioni online. Dunque, in pratica, il meccanismo delle recensioni, che di per sé è un meccanismo intelligente, perché la recensione, se onesta, attenzione, perché può dare un'idea generale di com'è quel determinato locale. Parliamo soprattutto di locali legati alla ristorazione, ok? Qui non si parla di critici gastronomici, qui si parla della persona normalissima, io, te, che in questo momento stai ascoltando, che va a mangiare in un locale e si trova bene, si trova male, e decide di rilasciare una recensione basata solo ed esclusivamente sul proprio gusto, ok? Quindi io Io dico sempre, no, che se andiamo in 10 a mangiare in un ristorante, ipotesi, 8 mangiano bene, uno mangia così così e uno mangia male. Abbiamo mangiato le stesse cose, le stesse identiche cose. Quindi si parla sempre di gusti personali, percezioni personali, ok? Quindi le recensioni potevano essere valide. Poi hanno capito, non tanto i ristoratori stessi, hanno capito gli imprenditori nel mondo della comunicazione, che potevano fornire dei pacchetti di recensioni fasulle ai ristoratori in modo di farli crescere in classifica. E quindi la recensione, che era rendere pubblica il proprio grado di soddisfazione o insoddisfazione, ha perso di valore, perché oggi è molto più difficile capire se un ristorante che ha un numero tot di recensioni positive, se quelle recensioni positive siano veritiere. Un po' di anni fa, io presi la più classica delle fregature. E non mi ricordo per quale motivo, forse era un giorno feriale. Stiamo parlando forse di 10 anni fa, a occhi e croce, forse anche sì, più o meno una decina di anni fa. E un giorno feriale in radio, e non era festivo, niente, quindi si doveva lavorare, però in radio avevamo avuto un problema e quindi non, quel giorno non abbiamo trasmesso. Non mi ricordo adesso esattamente il motivo, e mi sono ritrovato quindi ad avere una giornata libera in mezzo alla settimana. E ho detto, senti, cos'è che le cose? Dice, senti, andiamo a farci una mangiata di pesce ad Anzio. E non avendo dei punti di riferimento su Anzio, non è un po'... Sì, ci sono dei ristoranti storici ad Anzio, no? Romolo al Porto, al Ceste, ci sono dei ristoranti storici. Però no, ho detto, do un'occhiata, sono andato su un sito, ho guardato le recensioni, mi sembra che fosse TripAdvisor il sito, non mi vorrei sbagliare, e ho visto che c'era questo ristorante con un numero notevole di recensioni ed era il primo in assoluto su Anzio. Vabbè, dico, su, andiamo a mangiare lì. E non ero ancora abbastanza smaliziato su questo discorso delle recensioni. Non solo abbiamo mangiato male, ma poi ho capito il perché. Questo ristorante aveva acquistato un pacchetto di recensioni fasulle, un pacchetto importante, e quelle recensioni, tutte positive, l'hanno portato a scalare le classifiche. Ma era un ristorante che si mangiava malissimo, quindi ho preso la fregatura. Sono caduto nell'inghippo delle recensioni fasulle. E in tanti ormai fanno così. Quindi la cosa della recensione, che era bella, che ti dava comunque una contezza di come si fosse trovata la gente normale all'interno di quel ristorante, è stata svilita dalla disonestà. Ora c'è stata questa stretta dell'antitrust. Quindi per pubblicare le recensioni sarà necessario allegare lo scontrino. Quindi lo scontrino, numero di scontrino, giorno, ora, prezzo, quello che hai mangiato. Questo perché almeno in questo modo uno dà una prova reale che in quel posto c'è andato sul serio. Quindi credo che sia una cosa positiva, anche perché ormai, purtroppo, e questo lo dobbiamo dire, quando si va da qualche parte, tutti quanti siamo diventati un po' schiavi delle recensioni. Io qualche anno fa ero a Lisbona con il mio solito gruppo di amici e una sera abbiamo deciso di andare a mangiare in un posto che risultava essere ben quotato attraverso le recensioni su TripAdvisor. Quando siamo arrivati lì davanti, il ristorante era chiuso e va bene, ma ci sono stati almeno 30-40 italiani che erano lì esattamente per lo stesso nostro identico motivo. E questo forse è il motivo per il quale ancora oggi molti ristoratori disonesti, e ce ne sono, acquistano pacchetti di recensioni fasulle. L'unica cosa è evitare di dare troppo credito al meccanismo delle recensioni. Poi certo, anche il fatto di avere lo scontrino non ti dà la sicurezza al 100%, però già è un limite, no? Cioè, se faccio un esempio, io vado, non vado a mangiare in un ristorante, però quel ristoratore mi sta antipatico, ok? E io rilascio una recensione fasulla senza esserci andato, quindi senza lo scontrino io chiaramente non posso pubblicare la recensione. Poi certo, uno scontrino lo puoi trovare, ma già diventa un po' più macchinoso.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
3: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
4: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
1: RTR 99,
2: ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 9:21 minuti primi e qualche secondo. Mario Adinolfi, attualmente agli arresti domiciliari con l'accusa di aver truffato decine di persone promettendo di guadagnare con un sistema di scommesse, durante l'interrogatorio di garanzia davanti al giudice per le indagini preliminari ha deciso di passare al contrattacco. Il gioco è aleatorio, si vince e si perde. Con me almeno 90 persone hanno guadagnato, notai, professori, giornalisti, c'è chi ha ricevuto addirittura indietro il doppio, ci sono pure persone che mi devono dei soldi, ma io non ho mai truffato le vecchiette. In certi momenti ha anche perso la pazienza, come quando il GIP gli ha fatto notare che alcune persone i soldi li hanno rivisti e altre no, facendo intendere che la scelta sia stata discrezionale in base all'importanza dello scommettitore. Io non sono un vigliacco e lo ripeto, non frego le vecchiette, mi denuncia chi ha perso. Chissà perché quelli che hanno vinto non mi hanno denunciato, anzi. Allora il GIP gli ha ricordato che risultano soldi versati alla madre mensilmente, 1800 euro ogni 30 giorni per quasi 4 anni, e dice: restituivo dei soldi prestati. E poi il GIP ha chiesto che rapporti avesse con i beneficiari di bonifici con la causale barche, orologi, Maldive, e la procura ritiene siano le spese di lusso fatte con il denaro degli scommettitori. E lui ha risposto: nessun lusso, le indicazioni delle casuali erano indicative del lavoro fatto dai clienti, un segno di riconoscimento, erano loro a chiederlo, io non li ho mai visti, mai ci ho parlato, con il senno di poi quell'indicazione è stata un'imprudenza, quello è stato un errore di superficialità. Il GIP ascolta queste spiegazioni, prende nota e poi continua ad affondare il colpo quando fa rilevare che i soldi non sono stati sempre restituiti. E dopo la trasmissione delle Iene ho avuto dei problemi, finché non c'erano loro le cose funzionavano. Il giudice chiede come abbia conosciuto i clienti del gruppo, erano loro a cercarmi, mai visti di persona. Mi cercavano perché sanno tutti che sono un grande pokerista. Mi dai 3.000 euro, li faccio fruttare di almeno 10 volte. Il pubblico ministero Arcuri gli fa notare il fatto che abbia avuto un ruolo politico in Parlamento e come tale avrebbe dovuto essere accorto, ma anche questa riflessione non fa cambiare le idee ad Adinolfi, che dice: in Parlamento mi sono alzato in piedi affinché il gioco venga regolamentato meglio, quando c'è invece lo Stato che ruba i soldi con il superenalotto. Considerazioni che agli inquirenti fanno dire che quello che sta facendo non è un rispondere, ma è quasi un comizio. Non è vero, ribatte Adinolfi. Ricordo solo quanto fatto in Parlamento e sulle tasse non pagate, quasi 400.000 euro, come gli contesta il giudice. La risposta di Adinolfi, difeso dagli avvocati Di Luca e Di Lorenzo, è: ho sempre rispettato con convinzione la legge. Se vinci a poker, le tasse le paga il concessionario. Penso che lo stesso discorso vada esteso alle scommesse online. Gli avvocati hanno chiesto la revoca della misura dei domiciliari e poi ha chiuso Adinolfi dicendo: non sono un lestofante, fra i miei clienti anche persone importanti, professori universitari, liberi professionisti e notai, conduco una vita morigerata, altro che Courmayeur, non so neanche sciare. Vabbè, insomma, questo è, vi ho riportato l'interrogatorio di Mario Adinolfi, quello che lui ha detto a sua difesa. Chiaramente ci sarà un processo e durante il processo verranno accertate le cose, come mi piace ripetere e come faccio spesso, fino almeno al primo grado. Da una sentenza di primo grado una persona è da ritenersi innocente. Poi, dopo il terzo grado, allora, quando sarà condannato in via definitiva, si potrà parlare di colpevole o meno. Ma questo è proprio una questione in punta di legge. Se sei condannato in primo grado, io posso dire se sei stato condannato per, aggiungendo in primo grado, poi l'appello e la Cassazione. E vabbè, seguiremo questo processo e vedremo che fine farà Mario Adinolfi. Nel frattempo Stefano Corti, che è un inviato delle Iene, è stato in vacanza in Africa ed è stato punto da un insetto, ma lì per lì non aveva dato importanza alla cosa. Poi, una volta tornato in Italia, ha accusato forti dolori, vomito, mal di testa e quindi nausea, febbre fino a 40, e quando è andato in ospedale ci hanno messo un po' a capire esattamente di che cosa si trattasse ed hanno capito che la puntura di questo insetto gli aveva provocato una infezione, la rickettsiosi, un affare di... E vabbè, una zecca africana. E quindi, come vedete, ragazzi, tutto il mondo è paese, e zecche stanno pure lì.

0: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi? Sono 9:29 minuti primi e qualche secondo. Volevo fare una domanda, soprattutto agli uomini che in questo momento sono all'ascolto. Vi capita mai, quelli sposati che convivono, insomma, quelli che hanno una compagna di vita, che può avere un vario ruolo, ma comunque sempre una compagna di vita, moglie o meno. Senti, vai a fare la spesa? Che comunque è sempre meglio di mi accompagni a fare shopping, sempre meglio. Comunque vai a fare la spesa, è un po' una... Però perché stiamo in Italia? Perché se noi abitassimo in Finlandia, tra l'altro meta, diciamo, poco presa in considerazione da un certo turismo, ma tolta Helsinki, che in mezza giornata è finita, ma ne vale veramente la pena. Prendete la macchina, è meravigliosa la Finlandia. E però si sono inventati una cosa nei supermercati, perché in Finlandia sono andati al di là delle app che ti permettono di incontrare delle persone. Quindi tu arrivi al supermercato e hai due tipi di cestino. Uno è nero, quello che può sopra, e uno è di un altro colore. Poi ogni supermercato ha adottato il suo colore, c'è chi ce l'ha gialli, chi ce l'ha rossi, chi ce l'ha rosa, comunque non sono neri. Se tu hai il cestino di un altro colore, quindi non, significa che uomo o donna che sia, tu sei disposto lì ad incontrare qualcuno, capito? Quindi tu vai col cestino e c'è, puoi avvicinarti ad un'altra signora, ad un'altra ragazza, per tentare di attaccare discorso, per tentare di parlare, per tentare di chiacchierare, senza per questo essere allontanato o essere considerato un molestatore. Capito? Questo lo fanno in Finlandia. Poi, logicamente, ma come, non so, c'era questa sorta di, non so come definirla, una leggenda. Mi hanno sempre detto, ma non so se sia vero o meno, attenzione, cioè lo chiedo a qualcuno che magari ne sa più di me, signore, ragazze che indossano la cavigliera, o non so adesso se alla gamba destra o alla gamba sinistra, si dice che siano proprio disponibili, non so se siano qualcuno, ma che se le cose le sapete, non fate che non sapete niente e raccontate le stronzate. Cioè, vi dico, vi risulta questo fatto della cavigliera ed è un segnale per dire guarda che sono disponibile? Anche in Finlandia sto fatto dei cestini. Infatti in Finlandia sono tantissimi i mariti che vogliono andare a fare la spesa.
1: RTR 99,
2: ti ricordi?
3: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
6: La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
9: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
10: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 61

RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi? Sono 9:41, minuti primi e qualche secondo. Intanto devo dire una cosa, riporto il senso dei vostri messaggi che non condivido assolutamente non conoscendo la materia, quindi riporto perché mi sembra giusto anche segnalare quello che avviene a livello di quello che avete scritto mandando messaggi scritti al 338 99 00 99 0. In pratica, da quello che mi avete illustrato, le gentili signore che indossano una cavigliera

0: ci ha detto la caviglia, appunto la caviglia si chiama cavigliera, corrono il rischio di essere etichettate come poco di buono. Ok, magari tante donne non lo sanno, no? Quindi non indossano la cavigliera per un vezzo, perché piace, perché come metti un braccialetto, no? Metti una cavigliera, tra l'altro è almeno un orpello femminile, finora non mi sembra di aver visto degli uomini che si sono appropriati anche di questo, ma io non escludo che in futuro anche degli uomini possano indossare la cavigliera. Comunque, ecco quello che lo dico alle donne all'ascolto, ma ripeto, così correte il rischio di essere considerate poco di buono, correte questo rischio, e quindi cioè, forse il messaggio che più di tutti racchiude questo è quello di una nostra ascoltatrice che si chiama Paola, che dice: pure mio padre non voleva che la mettessi, mi diceva che era da mignotta, che è diciamo molto diretto, ma spesso le cose dirette sono quelle più facilmente comprensibili. Vabbè, se avete altre cose da farmi sapere, io chiaramente sono qui, perché su questo argomento non vero, carina. Anche gli uomini indossano delle cavigliere, ma di solito hanno un sensore ed emettono un suono se ti allontani, giusto Davide? giusto. A me è capitato un paio d'anni fa, ero a Marsiglia, una delle città, posso dire, più brutte che abbia mai visitato, più brutta, più sporca, mal frequentata. Brutta Marsiglia, proprio brutta, mamma mia. E c'è questo quartiere, non mi ricordo come si chiama, praticamente spalle al Porto Vecchio e sulla destra, si sale un po' verso l'alto. Forse si chiama Dogana, qualcosa del genere, non mi ricordo. Aspetta, perché magari se qualcuno ci va così, allora scrivo su Google che santo protettore degli ignoranti, quartiere tipico di Marsiglia, perché effettivamente poi se ci vai di giorno, ma io diciamo che di sera non ci andrei assolutamente. 5 quartieri tipici di Marsiglia, vabbè, c'è Porto Vecchio, Le Panier, ecco, no, Dogana, Le Panier. Vedete, Porto Vecchio, guardi il mare, locali alle spalle, ce l'hai sulla destra, Le Panier. Io credo di aver visto un numero, una concentrazione di persone con il braccialetto elettronico, che poi il braccialetto elettronico sta alla caviglia, incredibile, ma decine e decine di persone con questo braccialetto elettronico. Marsiglia, vabbè, comunque per carità potete andare dove pare, c'è anche, però Marsiglia, vi dico, tanti posti belli che ci sono da vedere in Francia. Marsiglia è proprio, se consideriamo la Francia come un corpo umano, Marsiglia è l'orifizio anale. Va bene. Quando ci chiediamo, ma allora, come mai certe identità? Dunque, mi avete chiesto in tanti cosa ne penso della di Vannacci, che è stato ospite a In Onda da Marianna Aprile e Luca Telese sulla 7. Allora, Vannacci può piacere, può non piacere, ok? Però a Vannacci non si può negare una cosa, che lui vada ovunque, anche in casa dell'avversario, non dico del nemico, anche in casa dell'avversario, e porta avanti tranquillamente le sue idee, ha parecchie frecce al proprio arco, è disposto a discutere di tutto, accetta anche le critiche più atroci e risponde con dati di fatto, anche con educazione. Poi ripeto, uno può essere d'accordo con Vannacci e può non essere d'accordo con Vannacci, ma insomma, io ho sempre detto che una persona in politica va apprezzata se lo voti per le sue idee. Se non lo voti, però, può anche apprezzare, può essere apprezzata per la sua capacità di comunicare. E credo che anche a sinistra una persona come Vannacci lo apprezzino per la sua chiarezza e per il suo modo di spiegarsi. Mi è rimasta impressa una cosa, che poi l'ho vista questa non in diretta, ma ho visto in streaming, e quando si parlava della cultura, e Vannacci ha chiesto a Marianna Aprile, che presenta la trasmissione insieme a Luca Delese, ma lei si riconosce come italiana? Marianna Aprile ha risposto: meticcia. Meticcia, cioè che è una cosa, tra l'altro, concettualmente sbagliata. Allora, perché allora essere meticcio non è una cosa di per sé negativa, ma se vai a guardare il materialmente il significato di meticcio, è un individuo nato da genitori che hanno origini diverse. Ad esempio, una persona nata da una madre nera e un padre bianco, o viceversa, è una persona meticcia. Ma il meticciato è anche una persona che nasce da una mamma giapponese e un papà sudamericano, ok? Insomma, sono, lo so che il termine razza è brutto, però rende l'idea. Quando un individuo nasce da genitori di razze diverse, e non è né una cosa positiva né una cosa negativa, è una cosa, stop. Poi anche in zootecnia viene utilizzato il termine meticcio quando c'è un ibrido che viene generato dall'incrocio di animali diverse. E tra l'altro il termine meticcio deriva da un termine latino, mixtus, la traduzione è misto, e le origini storiche sono legate all'incrocio di nuove generazioni nate tra conquistatori europei e popolazioni delle nuove Indie, quelli che oggi chiameremmo americani, gli autoctoni, quindi i nativi americani. Insomma, quando Marianna Aprile dice, lei, la domanda è, ma lei si riconosce come italiana? Quando una ti risponde meticcia, ma cioè, questo è il livello della comunicazione di un certo tipo di sinistra italiana. Un po' come se mi rispondessero, ma tu ti riconosci italiano? Io ti rispondo, no, io sono nero. Dice, ma non sei nero, sei bianco, o comunque, se preferite, rosa, color carne, quello che è. Ecco, Marianna Aprile ha risposto meticcia. Voi credete che in un'ipotetica, se ci fosse stato da dare un punteggio per portare a casa la vittoria, avrebbe vinto Marianna Aprile, che si definisce meticcia, o il generale Roberto Vannacci? Meticcia. Siamo arrivati ormai a livelli che anche una mente malata non sarebbe riuscita a partorire certe idiozie. Dunque, Torino, anzi, per la precisione, Rivoli, alle porte di Torino. A differenza di quello che accade a Roma, in un piccolo centro come Rivoli c'è da compilare un modulo quando fai una richiesta di trasloco. Perché? Perché si dà per scontato il fatto che tu, per un piccolo periodo di tempo, che può essere un giorno, mezza giornata, tu occupi una parte di suolo pubblico. Quindi i traslocatori, poveracci, stanno lavorando o arrivano con il camion e con la scala, sai, quella, la piattaforma per salire, occupano spazio. Oppure a mano che portano giù i mobili, li portano, occupano una parte del marciapiede, poi a mano li caricano sul camion. Quindi hanno regolamentato questa cosa e tu paghi una somma limitata come occupazione di suolo pubblico. Devi compilare questo modulo. Ma sul modulo c'è anche una casella. dichiaro di essere antifascista. E dico, ma io non vorrei parlare dei vostri morti e non vorrei parlare neanche delle vostre madri che erano dedite al meretricio, che è una professione rispettabilissima, la più antica del mondo. Ma per fan trasloco io mi devo dichiarare antifascista, ma piuttosto un cambio casa.
1: RTR 99
2: ti ricordi? Autoimport è la certezza di chi guida a Roma e oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro anche con 10 anni di garanzia.
2: Autoimport a Roma dal 1956.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
5: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
6: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, c'è lo sconto speciale del 35%.
5: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
7: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
2: RTR 99
1: ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:53, minuti primi e qualche secondo. Quando mi dicono che nel termine meticcio l'aprile intendesse che l'Italia ha avuto tantissime dominazioni, ma certo, ma è naturale che l'Italia ha avuto tantissime dominazioni, ma io o te sappiamo se nell'albero genealogico di Marianna Aprile ci sono delle persone che hanno fatto parte di queste invasioni in Italia nel corso dei secoli passati? Cioè, il fatto che oggi definirsi meticcia è ridicolo. Cioè, guarda, io parliamo intorno al 1000. L'unica cosa che so alla lontana della mia famiglia, un mio avo era serbo. Questo lo so di sicuro, era serbo, perché venne in Italia intorno al 1750, adesso a occhio e croce, come faceva parte della servitù di un principe serbo. Ma lui faceva parte della servitù, e vennero in quella che ancora non era l'Italia, ospiti di un nobile lì nelle Marche, e questo servitore del principe serbo a sua volta di una città che si chiama tuttora Kragujevac, si innamorò di una delle che faceva parte della servitù di questo nobile marchigiano dell'epoca, che all'epoca era stato pontificio, e quindi lui decise di rimanere in Italia, e quindi c'è una porzione sicuramente di sangue serbo nelle mie vene. Stiamo parlando di uno della quale ho certezza, poi non so quello che ci potrà essere stato prima ancora, d'accordo? Ma se oggi mi definissi meticcio per questo, voi avreste tutto il diritto di prendermi per i fondelli, ok? Vabbè, Vabbè, abbiamo tante cose che non... tante cose che non abbiamo detto. Per esempio, oggi io volevo parlarvi di quella cosa avvenuta a San Benedetto del Tronto, ma per parlare di quella cosa avvenuta a San Benedetto del Tronto bisogna andare un po' al di là e bisogna raccontare che cosa è San Benedetto del Tronto, perché uno vede semplicemente questo molesto straniero che dopo un quarto d'ora di minacce viene atterrato da un tizio che è anche sostenitore di Vannacci, e lì allora arrivano le cose di Ilaria Salis che dice: ah, è vergognoso, che pena infinita, questa non è forza, è solo vigliaccheria. Poi meno male che c'è anche Ilaria Salis che parla, così almeno sappiamo quello che non dobbiamo pensare. Perché guardate che nella vita, così come in politica, è importante sapere da che parte stare, ma è altrettanto importante sapere da che parte non bisogna stare. Quella forse è la cosa più importante. E quando sento le dichiarazioni di Ilaria Salis, io sono sempre più contento e sono sempre più felice. Vabbè. Va bene. Poi è chiaro che in uno oggi dico nazione, ma in realtà dovremmo dire in uno spazio geografico, no? Come questo che è rappresentato oggi dall'Italia. Noi abbiamo avuto una grande civiltà, poi abbiamo avuto la caduta dell'impero romano, e a quel punto poi abbiamo avuto tutta una serie di dominazioni, ma ce ne sono state tante di dominazioni qui in Italia, cioè, abbiamo, però anche quelli che, per dire, c'è Gianfranco da Genova che mi manda tutta la serie, una serie di come posso dire, popolazioni che sono state presenti in Italia. Vedi, se tu mi confondi, per dire, i greci, i celti, i cartaginesi, i bizantini e i normanni con i piceni, i sanniti, significa che tu proprio non conosci la storia, perdonami, proprio non conosci la storia. Vabbè, signori, siamo in chiusura di trasmissione e vi lascio a Fabio Martini, la sala nostalgia, poi Davide Guarnieri e Paolo Famiglietti con gli anni del jukebox. Alle 16 invece Andrea Torre con Torre 99, e domani mattina, se Dio vorrà, ma Dio vorrà, perché in Italia islamofobia a parte, abbiamo ancora i campanili e non i minareti, toccherà al sottoscritto con questa trasmissione di Controinformazione, rassegna stampa, diretta con il pubblico, idee, opinioni, commenti, pareri, consigli, e chi più ne permette vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, ma soprattutto un grandissimo onore tenervi compagnia. Ciao a tutti e grazie all'ascolto da parte di RTR 99 ti ricordi e da parte di Luca Casciani. Domani alle 7 tutti qui, Corveleno. Corve.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Italia nella morsa della terza ondata di calore con temperature che potrebbero toccare i 45 gradi in Sardegna. 4 città, bollino rosso, Perugia, Firenze, Brescia e Torino. Domani saranno 7, mentre sono 14 le città in arancione. Grave emergenza idrica in Piemonte che chiede aiuto a Val d'Aosta e Canton Ticino. Trump comunica al Congresso la ripresa della guerra in Iran, mentre Teheran avvia l'esame progetto legge sullo stretto di Hormuz. Il presidente USA rilancia: saremo noi a controllare il passaggio, faremo pagare il 20% del valore del carico. A pochi giorni dall'uccisione di un messicano a Houston, gli agenti dell'ICE, protagonisti di un'altra sparatoria in cui stavolta è rimasto ucciso un 26enne colombiano con regolare permesso di lavoro. L'episodio è avvenuto a Biddeford nel Maine durante un'azione della polizia dell'immigrazione e di frontiera. Il nuovo presidente della Consob sarà Guido Stazzi. La sua nomina dovrebbe avere il via libera oggi in occasione del Consiglio dei Ministri. Attualmente Stazzi è segretario generale dell'Antitrust. Mondiali alle 21 italiana a Dallas, prima semifinale Francia-Spagna. È tutto, a più tardi.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Buongiorno a tutti, Fabio Martini in onda su RTR 99, ti ricordi? Ultima puntata prima della pausa estiva della strana nostalgia, poi riprenderemo il viaggio il 27 luglio. Intanto però dobbiamo cominciare bene? E allora sì, dai, cominciamo davvero bene. Riavvolgiamo il nastro un po' fino al 1971.

Beh, abbiamo cominciato con il 1971, abbiamo cominciato con questo disco dei Pooh, abbiamo cominciato con Pensiero, che è una canzone impegnata, perché comunque noi a volte ascoltiamo i brani musicali e li cantiamo, ci danno anche gioia, allegria, ma qui in realtà c'è una storia ben diversa. Qui c'è un uomo che è stato appunto arrestato, ma quella notte giù in città lui non c'era e male non ne ha fatto mai davvero. E dall'alto, dalla prigione che appunto domina la città, lancia un messaggio, un urlo disperato, e dice alla propria donna: io non ho fatto niente, io sono qui ma non ho fatto niente, perché quella notte giù in città appunto non c'ero e male non ne ho fatto mai davvero. Voglio che questo mio urlo, questo mio pensiero vada oltre il muro e arrivi laggiù fino a te. Bello, no? Davvero bello. Come questa canzone, ma è bella. Peppino Gagliardi, anche lui lo abbiamo perso nel tempo, ma non abbiamo perso certamente i vinili e i suoi dischi bellissimi. Sempre, sempre.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
2: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
1: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
2: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
1: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.

pezzo, questo di Miguel Bosé, Se tu non torni. Era il 1994, sembra quasi una cosa recente rispetto a molte cose che trasmettiamo e mandiamo in onda qui su RTR 99, ti ricordi? Però in realtà dal 94 al 2006 è passato tanto tempo. Io però di Miguel Bosé ho il ricordo di quando lui cantava Anna con una magliettina bianca tipo Fruit of the Loom, per capirci, e cantava appunto questo brano intitolato Anna. C'era un video musicale che imperversava sulla televisione e c'erano tutte le ragazze innamorate di Miguel Bosé con il poster in camera proprio di Miguel. Bei tempi anche quelli lì. Erano i tempi di Happy Days, quando appunto il nostro appuntamento serale era imperdibile e più o meno era alle 19:10. Arrivava quel momento imperdibile. La nostra giornata, appena finiva la scuola, verteva sull'attesa dell'inizio di Happy Days. E quello era un porto franco, nel senso che anche se dovevamo studiare tanto o facevamo finta di studiare, anche i nostri genitori sapevano che lì non avrebbero potuto insistere più di tanto. Happy Days andava visto, poi casomai si facevano le 2 di notte per studiare l'interrogazione del giorno dopo, ma Happy Days non andava perso. E io collego molto a Anna di Miguel Bosé proprio a Happy Days e a quei tempi che raccontiamo ogni mattina, wow wow, qui su RTR 99, ti ricordi? Poi in quegli anni c'era anche Gilbert Montagnier, ricordate? E alcuni suoi successi, alcune sue canzoni sono rimaste nella nostra testa, tipo questa qui.

siete ricordato allora Gilbert Montagnier? Negli anni 80 c'è stato anche lui. Un po' di voi, Fabio, mi hai ricordato mia sorella, aveva il poster di Miguel Bosé, io l'ho strappato perché diceva che Renato Zero era brutto. Ecco, vendetta, dura vendetta. Vabbè. Il mio re non si tocca, dice Morena. Il re è Renato Zero, naturalmente. E poi lotte al femminile, mamma mia, posso immaginare, veramente. La vendetta, strappare il poster di Miguel Bosé, casomai per mettere quello di Renato Zero. Perché abbiamo avuto delle litigate tremende, anche per la musica, però erano litigate a fin di bene. Avevamo un nostro credo e quello lo portavamo avanti fino alla fine, fino anche a strappare un manifesto in camera, succedeva. Bellissima questa di Gilbert Montagnier, questo messaggio, pensate, arriva dalle Seychelles, grazie a Lucia che è all'ascolto di RTR 99, ti ricordi da lì. Poi non posso leggere l'intero messaggio di Umberto perché ci sono delle parti un po', come dire, osè, ecco. Ti amerò di Miguel Bosé faceva impazzire le ragazze, lo so, infatti è proprio così. Bellissima canzone, un saluto a te. Poi ecco, quella di Peppino Gagliardi mi ha fatto veramente sognare, mi ha fatto tornare indietro ai tempi in cui si andava in vacanza e da lontano, come dici spesso tu, da un jukebox dello stabilimento si ascoltava sempre. Peppino Gagliardi è uno di quegli artisti che mi ricordano più di tanti altri l'estate. Forse è un problema mio, forse è una cosa mia, però per me è così. Peppino Gagliardi ricorda l'estate, ha fatto tante canzoni dedicate all'estate e ne ha fatta una sublime dedicata anche alla fine dell'estate. Parliamo naturalmente del brano intitolato Settembre. Vi ricordate? Le prime gocce baciano la sabbia, stanno già piangendo gli occhi miei. Praticamente la narrazione, il racconto della fine dell'estate, appunto, di una stagione, con i primi temporali e le macchine che bisognava caricare per poi fare la strada al contrario, tornare indietro, appunto, in città e lasciare tutto il bello che avevamo vissuto in quell'estate di tanto tempo fa. Bisognava prendere l'autostrada. Vi ricordate i biglietti dell'autostrada, il casellante? Oggi è tutto molto automatico, all'epoca c'era veramente il casellante con i soldi, lui ti dava il resto e soprattutto ti dava un biglietto gigantesco che era stampato su una carta beige chiara con delle immagini in blu e c'era il logo delle autostrade e quant'altro, e quel bigliettone finiva quasi sempre sul cruscotto in attesa appunto del nuovo casello.

Beh, insomma, ci voleva anche un Aznavour. Beh, parlando di vacanze estive, qui mi ricordo lo stereotto, soprattutto di mio padre. In macchina, sempre solo Aznavour. Poi un po' Ornella Vanoni, come vi ho detto, e poi intervenivo io cercavo di cambiare musica. Mi piaceva molto mettere anche, per esempio, Lucio Battisti. Renato Zero era ancora proprio all'inizio, quindi conoscevo qualcosa, ma non ho mai posseduto uno stereo 8, perché io vi parlo del periodo degli stereo 8 di Renato Zero, forse proprio uno, ma verso proprio il finale proprio del formato degli stereo 8. Poi è anche bello fare delle precisazioni, naturalmente spiegare anche come funziona una radio. C'è questo messaggio che dice: basta per favore con i PU, esagerata imposizione musicale, quante volte al giorno li trasmettete? E questo è uno dei classici messaggi che arrivano più o meno quotidianamente per tutti gli artisti. È chiaro che ci sono degli artisti all'interno della programmazione di RTR 99, ti ricordi, che hanno tanta discografia, ma veramente tanta. E sto parlando dei PU, certo, ma parlo anche di Mina, di Celentano, dello stesso Renato Zero, Gianni Morandi, anche se Gianni Morandi negli anni 70 è un pochino più assente. Quindi organizzare una programmazione passando tanta discografia di tanti artisti non è cosa semplice, ma i passaggi musicali si equivalgono. Naturalmente parlo di quegli artisti che hanno tanta discografia, e comunque le canzoni non si ripetono frequentemente, e comunque c'è distanza tra un passaggio di un artista e un bis. Mi sembra che ci siano 4 ore, 3 ore e mezza, 4 ore di distanza, quindi voglio dire, arrivano sistematicamente questi messaggi: mettete troppe volte Renato Zero, mettete troppe volte i PU, mettete troppe volte Adriano Celentano, mettete troppe volte Gianni Morandi, mettete troppe volte Mina. Succede. Quindi basta fare un ragionamento tecnico per cercare di capire che quando ci sono degli artisti che hanno veramente tanta discografia, è chiaro che capitano un po' di più nella programmazione di RTR 99, ti ricordi, ma non più degli altri che hanno tanta discografia, perché è matematico che sia così, perché non siamo noi a mettere le canzoni, ma qui c'è proprio un sistema, un calcolatore che dice ogni tot, ogni quanto devono andare in onda certi artisti e certe canzoni. Quindi può essere forse una percezione, ma non corrisponde alla verità. E allora adesso mi aspetto pure il messaggio che mi dice: ma quante volte mettete Renato Zero? E stesse volte che mettiamo Mina, che mettiamo Celentano, che mettiamo i PU, che mettiamo Morandi, gente che ha fatto la storia, Venditti, gente che ha un'infinità di canzoni nella propria discografia, Baglioni per esempio, anche lui. Vado nel 78 a scegliere una canzone che da una vita non ascoltavamo ed è intitolata Chi sei?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Oltre 400.000 ascoltatori ogni settimana. Puoi dare visibilità alla tua azienda. Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
6: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
7: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da €16.950, anche con 10 anni di garanzia.
6: Autoimport, a Roma, dal 1957.

Abbiamo ritrovato Acquarello di Tochigno qui su RTR 99, ti ricordi? E anche qua si riavvolge il nastro un po' di Tochigno. Ricordo un concerto al Teatro Sistina, bellissimo. Ero andato a vederlo non perché fossi poi uno che conoscesse tutto il repertorio di Tochigno, però in quegli anni, in quel tempo, Tochigno era ai vertici, quindi a un certo punto si è detto andiamo a vedere Tochigno, e fu un concerto di grandissima classe. Poi era il tempo in cui davvero si andava a teatro ed era bello solo quello, già soltanto quello era sufficiente per stare bene, perché entravi in un ambiente magico, vedevi questo palcoscenico, le luci, i colori, una scenografia fatta bene, il sipario, le persone attente, quasi rispettose del luogo. Era bello andare a teatro anche per il semplice fatto di andare a teatro, a prescindere dallo spettacolo che si andava a vedere. E allora buongiorno a tutti ancora una volta qui su RTR 99, ti ricordi? Siamo alle 10:44. Nella giornata di ieri qualcuno mi ha detto: però le canzoni degli anni 50 non le mettete mai. Anche qui è vero in parte, diciamo che una radio che trasmette musica negli anni che stiamo vivendo, quindi nel 2026, non può mettere troppe canzoni degli anni 50, c'è un motivo, insomma, noi siamo una radio anche commerciale e dobbiamo tenere, come dire, osservare bene i flussi e gli andamenti, naturalmente, del pubblico, di quando mettiamo certe canzoni, di quando ne mettiamo delle altre. Per questo abbiamo creato addirittura una digital radio che si chiama 50 e 60 Story, che si può ascoltare attraverso il sito internet della radio, attraverso la nostra app. Però poi ogni tanto capita anche nell'ammiraglia, questa radio è l'ammiraglia, che si chiama RTR 99, ti ricordi, di trasmettere delle canzoni anni 50. E come vedete, accontentare tutti è bello, è facile a volte, ma è anche complicato, perché poi chi la vuole in un modo e chi la vuole in un'altra, chi dice che è troppo quel cantante, chi dice che è troppo poco quel genere musicale. Non è facile. Però insomma, mi piace allora portarvi per un attimo negli anni 50, e precisamente nel 1954, con questa canzone qui.

La cosa bella è che molte canzoni degli anni 50 sono apprezzatissime anche dai giovani. È una musicalità, non tutta casomai, che però è rimasta nel tempo e fa tornare veramente a quegli anni 50. Ci immaginiamo, come dire, veramente quei giorni, quel tempo, quei vestiti, quegli abiti, i nostri genitori casomai che ballavano proprio questo rock and roll a questo ritmo. Bello, no? Gli anni 50, anche gli anni 50 hanno avuto un grandissimo fascino e quindi è bello trasmettere anche canzoni degli anni 50 qui a RTR 99, ti ricordi? E gli anni che trasmettiamo sono gli anni 50, gli anni 60, gli anni 70, gli anni 80, ma anche un po' di anni 90 e 2000, perché l'idea di dire che è tutto brutto dopo prevale. Ma qualcosa di buono possiamo andarlo a cercare per salvarlo e portarlo dalla nostra parte. C'è un messaggio di Roberto che ritengo interessante. Dice: buongiorno Fabio, una curiosità, solo io trovo delle assonanze di voce e di stile tra Peppino Gagliardi e Aznavour. Un caro saluto e buona radio e anche vacanza. Roberto, sai che quello che dici non è sbagliato. Peppino Gagliardi un po' ha un po' il fare anche vocale di Aznavour, un pochino, qualche assonanza, qualche somiglianza sicuramente c'è. Certo, Aznavour ci ha insegnato la classe e l'eleganza, mamma mia, veramente. Quando lo guardavo in televisione, in quelle puntate in bianco e nero di quei programmi televisivi bellissimi con la giraffa, vi ricordate la giraffa? Che era quel microfono che compariva ogni tanto dall'alto, e vedevi cantare Aznavour, rimanevi colpito, quasi in estasi per l'eleganza di questo artista che era lì, abbastanza fermo sul palco dove si esibiva, non ballava, non si muoveva in maniera frenetica, però quella sua presenza, anche statica se così possiamo dire, ma non è una critica, riempiva il palcoscenico e riempiva la televisione, perché aveva una grandissima classe, davvero, assolutamente sì. Ebbi modo anche di conoscerlo perché mi invitarono una sera ai migliori anni, trasmissione di qualche anno fa di Carlo Conti in televisione, e andai, ebbi la fortuna di andare anche nei camerini, e quella sera c'era proprio Aznavour e me lo presentarono, e in quell'attimo ho veramente, come dico sempre, riavvolto il nastro un po'. Ho pensato ai viaggi con la musica di Aznavour, naturalmente, e ho pensato che lì sarebbe stato contento mio padre, che tanto amava le canzoni di Aznavour. Gli ho stretto la mano e lui mi ha stretto la mano in maniera forte. Sapete, quelle strette di mano potenti, quelle strette di mano che ti fanno capire che davanti hai una bella personalità, ecco. E parlammo un minuto e mezzo, e io gli feci i complimenti e lui sorrise e mi disse: ma tu sei giovane, no? Io gli ho detto: la musica non ha mai età. E mi disse: hai ragione, è così, la musica bella è bella come la vostra Italia. Dice: io amo la vostra Italia e amo cantare in italiano anche per questo, e è un bel ricordo che mi porto con me. Adesso, tra le cose particolari che abbiamo scelto stamattina qui su RTR 99, ti ricordi Lucio Battisti? Ma è che adesso qualcuno mi dice: mettete troppe volte Lucio Battisti? No, no, perché è successo anche questo. Ma la discografia di Lucio Battisti ha bisogno di essere trasmessa, e noi poi, tra l'altro, trasmettendo non solo le super hit, ma trasmettendo anche le canzoni di repertorio, quelle che sono rimaste poi nel tempo e negli anni impigliate in qualche 33 giri, allora lì, voglio dire, il numero delle canzoni aumenta. E allora abbiamo scelto stamattina tutti insieme una Sognando e Risognando di Lucio Battisti per ricordare quei giorni e quel tempo là.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Zanza, Pupo, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranqui, Blatta, è solo uno spray da supermercato!
3: No, no, stavolta c'è Luca Zucchet! Chiamate il prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
5: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: se bruciasse la città, ovviamente. Voglio fare un passo indietro, però, perché ho apprezzato moltissimo ritrovare, sognando e risognando, di Lucio Battisti. Naturalmente il periodo è quello meraviglioso e bellissimo dell'accoppiata Battisti e Mogol. Molto spesso ascoltiamo le canzoni e non ci chiediamo esattamente, no, che il significato. Prima, all'inizio, vi ho raccontato per esempio di Pensiero dei Pooh, che viene vista come una canzone leggera, ma invece nel testo la tematica è molto delicata, in alcuni passaggi se vogliamo anche drammatica. E in Sognando e Risognando, che ho sempre trovato una canzone splendida di Battisti, c'è un contrasto anche qui. Si comincia con la stalla con i buoi, quindi si comincia con una riflessione sulla vita quasi bucolica di campagna. Nel testo infatti c'è questa contrapposizione forte tra un'immagine bucolica e un'immagine di vita stressante e moderna. Quindi il sogno iniziale, quasi la pace, si apre con un'atmosfera tranquilla, serena, surreale, la stalla con i buoi, appunto, la tranquillità della campagna, la natura incontaminata, bello, no? Come immagine, una vita tranquilla, una vita serena, il contatto con la natura, che però a un certo punto si perde, si dissolve bruscamente, c'è quasi un risveglio. Arriva prepotente la realtà moderna, che è la seconda parte della canzone. Il protagonista del brano è nel traffico della città, e allora ci viene in mente Calindri con il Cilar, che era contro il logorio della vita moderna, il rispetto degli impegni, il tempo giusto, la corsa per arrivare dalla sua donna, i semafori, l'ingorgo, i dubbi. E c'è quest'uomo, appunto, che contrappone queste due parti di vita. E stamattina sui nostri social ufficiali, quelli di RTR99, ti ricordi che vi invito a seguire, mettete il vostro segui su Instagram, mi raccomando, su Facebook e su X, abbiamo proprio scritto questo: l'idea di ascoltare RTR99, ti ricordi, è l'idea di potersi distrarre un attimo contro il logorio della vita moderna. Potremmo quasi fare nostro lo slogan della pubblicità di Calindri e della Cinar, quando lui era in mezzo al traffico, chi suonava, chi camminava, chi si arrabbiava perché il semaforo era rosso, e Calindri invece era con questo tavolino da bar in mezzo al traffico, beato e sereno con il suo Cinar. Quindi ha quasi chiuso fuori tutte le problematiche. Voi fate come volete, io vivo e provo a vivere in tranquillità. Ecco, RTR 99, ti ricordi, vuole un po' essere questo. Siccome siamo ormai pieni e direi anche circondati dalle follie della vita moderna, dalle follie di guerre, missili, droni, uccisioni, cronaca nera, e una bruttissima televisione ci costringe a seguire fatti di cronaca dove giornalisti o commentatori si improvvisano e raccontano le loro verità e ci trasmettono ansia e paura, RTR 99, ti ricordi, trasmette qualche bella canzone. Stacchiamoci da questa oscenità che poi influisce sul nostro stato d'animo, che poi influisce sull'economia, sulle nostre economie, influisce su tutto, perché poi la paura ci rovina. E allora una bella canzone, un bel racconto, una bella storia sono sicuramente una stalla con i buoi e un prato verde dove possiamo trovare un po' di tranquillità. Questa era Sognando e Risognando di Lucio Battisti, e poi invece Se bruciasse la città, perché poi alla fine, se bruciassero veramente le città, in senso figurativo naturalmente, con tutte le problematiche che ci portano, lo stress e il logorio della città, noi staremmo sicuramente bene, e allora potremmo prendere un treno e andare anche un po' più lontano.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.

Il treno, Riccardo Cocciante, era il 1979, epoca bellissima musicalmente parlando, etichetta RCA, canzone che ottenne un enorme successo. Navighiamo sempre più o meno in quegli anni, però noi riavvolgiamo il nastro un po' e questo vuol dire che andiamo un pochino indietro. Però a volte possiamo riavvolgere al contrario e allora improvvisamente possiamo andare un pochino avanti. Quindi dal 1979 in un attimo possiamo arrivare, il salto è breve, il salto temporale, al 1981. E vi chiedo, vi ricordate di Artus Team? Vi ricordate anche del film Artus Team? C'era anche Liza Minnelli. Devo dire che ci fu una colonna sonora bellissima e c'era Christopher Cross in quella colonna sonora. Tra l'altro la canzone vinse proprio nel 1982, quindi un po' dopo, sia il premio Oscar che il Golden Globe come miglior canzone da film. E mica male, no? Artus Team, allora. Ripercorriamo la storia, ripercorriamo il nostro tempo. Su RTR 99 ti ricordi, Christopher Cross.

0: www.radioticino.it.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, c'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
4: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
5: E che fai? Chiudili fuori casa.
6: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
7: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
6: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

Era sotto la pioggia, abbiamo ritrovato Antonello Venditti su RTR 99, ti ricordi, con una canzone che non sempre viene ricordata e invece è una bella canzone, dopo casomai ne parleremo un po'. Intanto c'è questo brano qui.

Beh, ricordi storia musicale che è un po' anche la nostra, era il 1974. Un passo indietro ancora per un attimo. Andiamo a Sotto la pioggia, abbiamo ascoltato prima questa canzone di Venditti. Non so perché, ma lo posso immaginare però. È una di quelle canzoni che è stato un successo, dava il titolo a un album, quindi figurarsi, un album dell'82, quindi un album di quel periodo musicalmente parlando fondamentale, nel 1982 è uscito di tutto e di più e ad altissimi livelli. Però Sotto la pioggia non è una canzone troppo ricordata rispetto ad altri di Antonello Venditti. Anche qui dobbiamo parlare di una discografia sconfinata, enorme, quindi è chiaro che qualche canzone, anche se importante, sia un pochino persa nei meandri della storia dello stesso Venditti. Però a me è proprio lì che piace andare a pescare le canzoni, proprio dove ci sono dei brani che sono stati un po' accantonati seppur importanti. E Sotto la pioggia, tra l'altro, è una canzone molto attuale, molto moderna, perché ascoltandola bene ci rendiamo conto che è una canzone di grande speranza, quasi un inno alla speranza. E sotto la pioggia, si sta sotto la pioggia. La pioggia viene vista come una avversità, quindi si sta sotto la pioggia e quindi siamo sotto le avversità. È un po' il periodo che stiamo vivendo, se vogliamo. Quindi la pioggia viene vista come simbolo di difficoltà, soprattutto in questa canzone. Però poi è l'amore che vince. E l'amore tra due giovani che diventano protagonisti delle canzoni, e della canzone rappresenta quella forza di guardare avanti, di guardare al futuro, credere nella vita e credere nel futuro. Credere anche, questo è un tema che Venditti nelle sue canzoni ha spesso toccato, nella pace, perché no? E tra l'altro c'è questo omaggio nella canzone anche a Sandro Pertini: il presidente dietro i vetri un po' appannati fuma la pipa, ed è appunto un omaggio al presidente di quegli anni, Sandro Pertini. Una bella canzone che si è un pochino persa. Era un disco eccezionale quello lì, conteneva anche un omaggio bellissimo alla città di Torino. Torino non è soltanto un nome, Torino è un coro grande di persone, oppure Torino, strade dritte tu mi perderai. E poi c'era un'altra canzone dedicata a Fellini, gran disco di Antonello Venditti, Sotto la pioggia, appunto. Adesso invece devo fare una sostituzione di canzone, così oggi, vedete, vi racconto un po' anche delle cose tecniche della programmazione. Sapete che il brano Se tu mi aiuterai è stato registrato praticamente nello stesso momento da Umberto Tozzi e da Marcella, e adesso qui i nostri marchingegni mi proponevano Se tu mi aiuterai di Marcella. Però sinceramente ve lo dico, io amo Marcella, è un artista che ha fatto delle canzoni meravigliose, però Se tu mi aiuterai è più bella a mio parere da Umberto Tozzi. Quindi ho fatto questa sostituzione, lascio la canzone ma cambio l'interprete e metto Umberto Tozzi. E poi però di Marcella vi faccio ascoltare E quando, che è forse la mia canzone preferita. Mi ricorda le estati di tanti anni fa e questo 45 giri di Marcella che raccontava forse cose un po' più grandi di me, che mi piaceva tantissimo. Se tu mi aiuterai e poi E quando. Due storie musicali veramente speciali. Da ascoltare, con attenzione. Grandi significati in queste canzoni. Qui su RTR 99 ti ricordi.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese.

0: Olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilazium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilazium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
1: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

0: Sul finale la voce è anche il coro di Gianni, il fratello di Marcella, Gianni Bella. Questa era quando partecipò ad un festival bar come ospite dell'anno 1975. Bel tempo e bei ricordi, assolutamente sì. Adesso invece andiamo a qualche vostro messaggio, vediamo un po'. Per esempio c'è questo, andiamo a vedere. Ciao Fabio, non vedo che hai letto il mio messaggio, ma non ho potuto ascoltare la tua eventuale risposta. Qual è? Ah, su Aznavour. Sì, ho detto che era un messaggio giusto, che un po' di somiglianza c'era, ma ho fatto un discorso molto più lungo che però adesso purtroppo è ovvio non posso ripetere. Buongiorno da Tagliacozzo, grazie. Poi San Vincent, un saluto, ti ascolto da qui, che bella San Vincent, fantastico. Ricordo con tanto piacere Arthur Steam, bellissimo film, e anche la colonna sonora naturalmente. Poi un messaggio vocale che è questo qui.
1: Caro Fabio, buongiorno, sono Michi, è parecchio che non ci sentiamo.
0: Ciao a te.
1: Anche se io ti ascolto tutti i giorni.
0: Bravo.
1: Perché sto in DAB. E adesso hai detto una cosa che non condivido molto, che Marcella sì sarà una grande interprete, ma non ha fatto niente, dai, è tutto il fratello, è tutto il grande Gianni e company. Vabbè, comunque,
0: però
1: De Gustibus, prima mi hai fatto impazzire con la canzone di Battisti, mi hai fatto scattare un flash di 55 anni fa, quando la notte ascoltavo con i miei amici in macchina Lucio Battisti e analizzavamo tutti. Vabbè, ti devo lasciare perché è troppo lungo il messaggio. Buona vita e buon lavoro e buona
0: Ciao.
1: Trasmissione.
0: Ciao. Grazie, un saluto naturalmente a te. Carla Vistarini, la nostra amica che ha scritto questa canzone per Mina.

bella questa canzone intitolata Buonanotte, buonanotte, scritta da Carla Vissarini. Che brava Carla, la facciamo tornare, eh? Adesso appena riprendiamo la strana nostalgia la facciamo tornare qui da noi, perché i racconti, le storie della musica non finiscono mai. E poi comunque incontrare Carla è sempre un qualcosa di prezioso, è un arricchimento personale, perché ha vissuto quel tempo lì bellissimo, incantato di canzoni, di testi, di artisti, di televisione, di innovazione. E ogni volta che Carla Vissarini viene a trovarci qui negli studi di RTR 99 ti ricordi, c'è sempre qualcosa che l'altra volta non avevamo raccontato. Quindi altro che sì, con Carla Vissarini riavvolgiamo e bene il nastro un po', lo facciamo certamente molto molto volentieri. I ritmi delle canzoni, gli svelti e i lenti, vi ricordate, no? Svelti e lenti sono naturalmente due modi per catalogare due tipi di canzoni, ed era una terminologia che si usava molto negli anni 70 e anche comunque negli anni 80. Mi metti uno svelto, mi metti un lento. Allora, mettiamo due canzoni diverse tra di loro adesso. Cominciamo da uno svelto.

0: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
1: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
2: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
1: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
2: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
1: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo Family e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro?
5: Io avrei una FIFA.
4: E perché?
5: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
5: Faccio di meglio, ti accompagno.
6: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

ecco, questo era un diciamo il lento, ah. Non è proprio neanche una canzone, questa nelle feste si, in casa si ballava o si metteva, però è una bella canzone, a parte che era meravigliosa ed è ancora meravigliosa lei, Alice, grandissima artista veramente, e questa è una delle mie canzoni preferite di Alice, Il profumo del silenzio, una canzone che ha veramente una grandissima classe, uscita nell'anno 1983, è una canzone realizzata in maniera perfetta, e che bello pensare che le radio libere, quando erano veramente libere in quegli anni, in quel tempo, una canzone così la trasmettevano davvero. Ora io vi sfido, ma da altre parti Il profumo del silenzio di Alice non la troverete come canzone, perché non, vi verranno a dire che non è radiofonica, perché vi verranno a dire che non sanno neanche cosa sia, perché oggi comunque nelle radio, dietro a certi microfoni di radio, si è persa anche la preparazione musicale, e la preparazione musicale è fondamentale per raccontare il tempo, il nostro tempo. Negli anni Ottanta, uno che ha attraversato appunto le stagioni ha continuato ad esserci, Frank Sinatra. È capitato di parlare qui, mi rivolgo agli amici di Roma naturalmente, del Palaghiaccio di Marino, dove mi dicono ormai il tetto è distrutto, è caduto giù. Era un luogo dove si andava a pattinare sul ghiaccio e per Roma era un evento. Era il luogo dove abbiamo avuto noi di Roma l'opportunità, la possibilità di vedere anche certi concerti, Barry White, ma anche tante altre cose, e anche Frank Sinatra. E quindi dall'84 il vecchio amico Frank con questa LA is my lady su RTR 99 ti ricordi. È il nostro viaggio che continua, la nostra cassetta con il play schiacciato che continua a farci ascoltare musiche di tanti anni fa che ci riportano a tempi indimenticabili.

0: think I'll unpack my bags and hang around here a little while longer.
1: Era bella anche la copertina, perché anche le copertine all'epoca avevano la loro importanza. Ma secondo voi quel tempo musicale potrà tornare? Io prendo spunto dalla prossima canzone e vi dico che quel tempo musicale lì non tornerà. Il tempo non torna più, vedete? Prendiamo spunto anche da qualsiasi cosa per annunciare un'altra buona e bella canzone.
2: RTR 99.
3: Ti ricordi?
2: RTR 99 ti ricordi.
3: Notizie.
4: La crisi medio orientale. Notte di raid americani sull'Iran. Trump annuncia: siamo di nuovo in guerra. Presto distruggeremo il sito nucleare di Pecax Mountain vicino Teheran. Dall'Iran lancio di missili e droni sui paesi del Golfo. Colpite due petroliere degli Emirati. Trump non molla poi la presa su Hormuz. Saremo noi, dice, a imporre un nuovo blocco navale e una tassa per la navigazione attraverso il Golfo Persico. A Roma l'avvio oggi dei colloqui. Colloqui Israele-Libano, incontro tra diplomazia e l'ambasciata USA. Il ministro degli esteri Tajani dimostra il ruolo dell'Italia per la pace, ipotizzando poi l'intervento post-conflitto.
5: L'Italia intende svolgere un ruolo importante anche dopo, sia con una presenza, una volta conclusa la missione UNIFIL, sia per quanto riguarda la formazione dell'esercito regolare libanese al fine di rinforzare le attuali istituzioni.
4: Terza ondata di caldo sull'Italia, bollino rosso per Perugia, Firenze, Brescia, Torino. Domani saranno 7 le città in rosso. Sport mondiali, alle 21 italiana Dallas, prima semifinale Francia-Spagna. Domani l'Argentina, campione in carica, affronta l'Inghilterra. È tutto da Gianni De Gaetano, buona giornata.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom.

0: Questa è una canzone che ci fa riflettere un po', perché il tempo non torna più. Noi però il nostro tempo lo raccontiamo quotidianamente qui su RTR 99, ti ricordi? E se vogliamo un po' lo facciamo tornare, e a volte effettivamente capita di raccontare storie e dire quanto vorrei tornare indietro, quanto vorrei tornare a quel tempo. E lì sì, è vero che quel tempo non torna più, può rimanere soltanto nel nostro, nei nostri ricordi. C'è sempre da dire che la vostra partecipazione è bellissima, e ci sono anche dei messaggi vocali che arrivano da un po' più lontano. Noi siamo a Roma e c'è per esempio Elisabetta che invece ci parla da Milano.
1: Ciao Fabio, sono Elisabetta da Milano. Volevo segnalare che ieri sono stata a vedere al cinema la riedizione del film The Doors. Allora, in una parola sola, stupendo. Evan Kilmer, eccezionale. Quindi consiglio vivamente a tutti quelli che come me non l'avevano già visto di andare a vederlo, perché a Milano è fuori nelle sale ieri, oggi e domani. Non so nel resto d'Italia se è come da noi. Comunque, chi non l'avesse visto, consigliatissimo, perché è bellissimo. Oltretutto svela veramente dei segreti della vita di Jim Morrison che personalmente a me erano sconosciuti, ma è un film eccezionale. Ciao, buona giornata, Elisabetta Milano.
0: E Elisabetta, noi ti ringraziamo molto anche del consiglio, perché i consigli cinematografici, quando si andava al cinema, adesso i film, i docufilm escono per 3 giorni, è un'altra di quelle mode attuali, no? 3 giorni soltanto. Ma vi ricordate quando i cinema erano grandissimi e non erano salette tipo il salotto di casa nostra, ed erano sempre strapieni anche nei giorni della settimana? Che bello che era! E a volte c'erano dei film che avevano una programmazione che durava un mese e mezzo, per un mese, ma lì fanno sempre quello, è un mese che in quel cinema lì fanno sempre questo film qui, ma quei film di successo erano veramente proiettati all'inverosimile. Bello anche quel tempo che abbiamo perso, anche quello è un tempo che non torna più. Bellissima questa canzone di Alice, bravissimo nella scelta, questa davvero non la passa mai nessuno. Io però ho il 45 giri originale, e tu sei bravo o brava? Aspetta, fammi vedere, perché bisogna essere precisi. Ah, non lo so, bravo, penso bravo. Non c'è il nome sul WhatsApp, però insomma è una cosa che dovrebbe far pensare a un uomo. Sì, io anche avevo il 45 giri, e poi dopo comprai il 33 giri, e quell'album era molto bello e c'era Alice in copertina, bella anche lei come il sole, davvero. Il profumo del silenzio ho sempre ritenuto una grandissima canzone. Andiamo avanti, metà anni 70, avanti con la trasmissione, non col nostro tempo, perché noi rimaniamo impigliati in quegli anni lì dove musicalmente parlando abbiamo avuto grandi cose.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
2: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: unica sede.
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

beh, in estate, tanti anni fa, nelle radio libere si tiravano fuori gli Italian Graffiti, come abbiamo detto alcune volte, e si mettevano le canzoni degli anni 60, perché si pensava che a giugno, luglio e ad agosto mettere le canzoni degli anni 60 nella programmazione poteva fare un po' più estate rispetto al non metterle, e in fondo era così. Stavo anche pensando a quanto è cambiato il modo di fare radio anche negli anni. Vi dico che quando facevamo la radio io e Luca eravamo davvero da soli qui. Luca faceva la mattina e io facevo il pomeriggio. Poi sono arrivati anche altri, ma era un modo di intraprendere soprattutto il cammino estivo di una radio in maniera differente. Si trasmetteva fino ai primi di agosto e poi tutta la radio smetteva di trasmettere e si riprendeva ai primi di settembre. In radio nel mese di agosto andava soltanto la programmazione musicale, calcolando che all'epoca non c'erano gli obblighi che ci sono adesso. Sapete che noi siamo obbligati a fare un quid, una percentuale di informazione quotidiana? Ecco, quindi all'epoca si metteva musica e chi si è visto si è visto. E poi era il tempo in cui davvero forse le città si svuotavano e le radio, che erano in questo caso di Roma, se si sentivano soltanto a Roma, Roma è mezza vuota, alla fine il programma non lo facevi, andavi a riposarti, ti prendevi le tue ferie, le tue vacanze nel mese di agosto. Poi pian piano è tutto cambiato. Oggi una radio come per esempio RTR 99, ti ricordi, ha una diffusione enorme in tutta Italia, in tutta Europa, in tutto il mondo, grazie alla app, grazie ad Alexa, grazie allo streaming, ma grazie anche al DAB, dove siamo presenti in maniera capillare in alcune regioni italiane, come appunto la Lombardia, come appunto la Toscana, l'Umbria e la Campania. E quindi ogni regione ha le sue differenze. E poi le città non si svuotano più come un tempo, è un'abitudine che si è persa. Oggi le vacanze sono fugaci, sono di una settimana e non è detto che siano sempre ad agosto. Forse la settimana di Ferragosto, dove c'è quel 15 agosto di mezzo, è due giorni prima e 3-4 giorni dopo l'unico momento in cui davvero siamo un po' come eravamo prima, ecco, e le città si svuotano un po' di più. E allora capita di aver nel tempo cambiato le abitudini e capita di dover pensare che poi può essere bello, giusto ed interessante fare trasmissione anche nel mese di agosto. E così, ad esempio, qui in radio ci siamo divisi un po' i giorni, le settimane. E nelle prossime ore toccherà a me fermarmi per un po' fino al 27, quando riprenderemo. Quindi da domani non ci sarà la Sera Nostalgia, ma al mio posto ci sarà Paolo Famiglietti, e poi il 27 si riprenderà. E poi in agosto la Strana Nostalgia ci sarà il break per quella settimana poi di Ferragosto, ma saremo in onda praticamente sempre. E poi toccherà nei prossimi giorni per una settimana anche al capitano Andrea Torre, poi un po' più avanti capiterà a Paolo Famiglietti, a David Guarnieri. Luca già se ne è fatte tante di vacanze, quindi avrà solo la prima settimana di agosto di pausa e poi per tutto agosto ci sarà. Perché agosto ormai è diventato, nella programmazione di una radio, a differenza di tanti anni fa, assolutamente un mese centrale. E sapete che vi dico, io sono contento di fare agosto al microfono, ma pensate che bella, strana nostalgia pensare alla spiaggia, ai jukebox e a tutti quei racconti estivi che ci possiamo fare qui su RTR 99, ti ricordi? Ecco, quindi vi ho un po' raccontato, riavvolgendo il nastro un po', anche le differenze radiofoniche che c'erano prima e rispetto appunto alla vita radiofonica di oggi. E casomai durante l'estate capiterà anche di vedere qualche film di quelli con Terence Hill e Bud Spencer. Può essere, no? Può capitare.

0: beh, insomma, questa ci ricorda i cinema parrocchiali, le sedie in legno che scricchiolavano e le scazzottate. Non c'era estate, non c'era inverno, non c'era stagione, andavano sempre bene, assolutamente. C'è un messaggio un pochino lungo che però volevo ascoltare perché parla di differenze di quei cinema che non ci sono più, quindi mi fa piacere mandare in onda questo messaggio qui. Sentiamolo insieme.
1: Buongiorno Fabio. Ciao. Mi tiro dentro quando sento parlare di cinema perché ho lavorato nelle sale cinematografiche per circa una trentina d'anni, quindi posso dire che ho vissuto quell'età importante, quel periodo importante in cui, per esempio, mi ricordo benissimo Spirito nelle tenebre con Michael Douglas, che lo proiettammo al cinema Metropolitan a Via del Corso a Roma e lo tenemmo circa 3 mesi. Non è stato un granché, nel senso che il film era molto bello, però non è che incassò tantissimo, ma viceversa la stessa casa di distribuzione poi comunque obbligò l'esercente, che a quell'epoca era Silvio Berlusconi, a prendere questo film dandone un altro che magari era di incassi record, quindi c'era come dire una sorta di tacito accordo, no, tra l'esercente, la distribuzione, la produzione, di comprare dei film magari che non erano ad alto contenuto di incasso, però magari poi te ne davo un altro che andava a compensare. Ecco, questa era un po' la politica economica, sì, del cinema dell'epoca, perché giravano tanti soldi. E, che ti dico per esempio a Giulio Cesare e all'Avvocato del Diavolo abbiamo messo 4 cassettoni grandi dentro le casse perché i soldi non entravano, cioè avevamo, non lo so, guarda, delle cose, se ti racconto, abbiamo fatto delle cose nei cinema, che ti dico, Titanic, oppure ti dico La Maschera di Ferro o Il Gladiatore, abbiamo incassato incassi stratosferici dove i film venivano proiettati 2-3 mesi, ma anche quelli di basso contenuto di incasso erano comunque tenuti tanto perché c'erano questi accordi, però in verità poi erano accordi che andavano tutti in senso positivo, eh. Un abbraccio e niente, sempre forza al cinema.
0: Bacio. A te, grazie. Racconto bello. L'ho mandato in onda volentieri questo tuo messaggio, davvero, grazie. E, mi è capitato domenica scorsa, forse, o la scorsa ancora, vabbè, non ha importanza quando esattamente, di passare in Via Appia e a un certo punto tornavo verso casa, quindi andavo verso Piazzale di Roma, mi sono girato all'improvviso e alla mia sinistra c'era il cinema Maestoso, c'era, nel senso che era un angolo, quello sulla Via Appia, particolarissimo, con questo cinema sempre molto affollato, questi manifesti retroilluminati e questi film che si vedevano nei titoli e appunto nelle scritte anche dall'altra parte della strada. E ricordo di aver, mentre si guidava sulla Via Appia, fatto questa operazione tante volte, girarmi verso sinistra quasi di scatto e vedere, fammi vedere che film fanno al cinema Maestoso, che, e lo dico per chi non è di Roma, è stato un cinema importantissimo, veramente anche grande, bello, molto frequentato, perché comunque sulla Via Appia prendeva, abbracciava un enorme numero di persone, c'era in quel quartiere quel cinema, poi qualcun altro forse un po' più piccolo, e c'era anche il cinema New York importante in quel tempo lì. E vedere che è tutto abbandonato, vedere che c'è praticamente davanti a quelle che erano le vetrate del cinema il legno messo come quando si deve chiudere perché sta per passare una bufera, vedere che è tutto decadente, vedere che sta crollando tutto e pensare che là dentro, dico, ma che ci sarà là dentro? E allora ho pensato alle poltrone di quel cinema che sono state frequentatissime, ci si sono sedute tantissime persone, le coppie sono andate lì e si sono scambiate dei baci, gli amici andavano in comitiva oppure si andava al cinema anche da solo. Su quelle poltrone del cinema Maestoso si sono sedute tantissime persone. E oggi cosa rimane di quelle poltrone? Saranno rovinatissime, bucate, forse dentro ci saranno anche i topi, e la cinepresa, la macchina da presa, quel buco nel muro che proiettava su quello schermo grande immagini che ci facevano sognare. Che ci sarà dentro la sala di proiezione, quei proiettori di quel tempo, che fine avranno fatto? Tutto abbandonato. Non abbiamo saputo coltivare niente, abbiamo saputo invece fare una cosa, abbiamo saputo buttare la bellezza. Questo è un vero peccato, perché comunque molte cose potevano convivere anche con il progresso, perché uscire e andare al cinema era una cosa bellissima. Oggi uscire, andare al cinema e trovarsi in una saletta che è il salone di casa nostra, secondo me è meno bello. Vabbè, 12:36, la strana nostalgia qui su RTR 99. Ti ricordi con me che sono Fabio Martini. Ancora qualche momento insieme. Abbiamo lei, abbiamo Ornella Vanoni.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 100.000 ascoltatori ogni giorno. Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375-922-7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 4 di caffè Lavazza qualità rossa da 250 grammi a 11,90 euro. Scopri di più su conad.it.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna conversione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
6: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
7: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Era bella anche questa. Don't get me wrong, Pretenders era la metà più o meno degli anni 80, 1986. Dobbiamo parlare di Casanova? Lo facciamo, perché è bello parlare di una realtà nata nel 1970 e guidata da sempre dalla famiglia Tiburzi. Già questo è un bel segno di garanzia, una bella cosa. C'è il personale specializzato, c'è competenza, ma soprattutto si ha a che fare con delle persone umane che fanno casa, fanno famiglia. Quando si vanno a scegliere delle cose come per esempio le porte per la casa, quindi cose anche che vogliamo possano essere eleganti, quindi la porta nuvola bianca elegante o la porta linea, che è essenziale. Pensate, per chi ama il design pulito, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Bene, quando dobbiamo andare a scegliere queste cose, sapere di aver vicino al fianco qualcuno che ci sa consigliare al meglio è fondamentale. E poi con la famiglia Tiburzi ci sono delle possibilità, soprattutto per chi si presenterà a nome di RTR 99, ti ricordi, da non perdere. Sono appunto dei prezzi molto vantaggiosi, per esempio queste porte che vi ho citato, la porta nuvola bianca e la porta linea, sono disponibili a 235 euro più IVA. Quindi sono anche prezzi molto vantaggiosi, pensando che c'è una qualità eccezionale. Quindi Casanova by Tiburzi è tante cose, infissi naturalmente per le vostre case, le finestre. Andate a vedere lo showroom, zanzariere, c'è di tutto da Casanova by Tiburzi, ma c'è soprattutto il contatto umano, c'è soprattutto la possibilità, se vi presenterete a nome di RTR 99, ti ricordi, di avere dei prezzi ottimi. E oggi queste cose vanno prese in considerazione. Ecco perché noi di RTR 99, ti ricordi, vi consigliamo da tanti anni Casanova by Tiburzi. È un contratto che noi abbiamo qui da parecchi anni, da parecchio tempo, e devo dirvi che non abbiamo avuto mai lamentele, ma solo applausi. Ecco perché, se ci state pensando a queste cose, rivolgetevi veramente con fiducia a Casanova by Tiburzi. La location, la sede è a Fiumicino, in via della Scafa, al numero 374, la strada che unisce Ostia a Fiumicino, Fiumicino Ostia se preferite. C'è il parcheggio lì davanti, c'è lo showroom. Per informazioni potrete chiamare il numero 06 65 02 52 62, ripeto 06 65 02 52 62, oppure potrete visitare il sito casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita, ed è un bel consiglio da dare e sono contento di poterlo dare ogni tanto qui nella mia trasmissione. Avanti con un'altra canzone, avanti con una sporca poesia, così cantava Fiordaliso un po' di tempo fa. E un pezzo che forse da un po' non ascoltiamo, ma che può essere piacevole da ritrovare. Intanto ci sono anche parecchi messaggi, dopo li leggerò insieme a voi.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: Viva la libertà di Bruno Lauzi, era il 1964 e in piena libertà noi ci ascoltiamo qualche messaggio e leggiamo gli ultimi messaggi di oggi e di questa prima parte, di questo primo tempo della strana nostalgia, cominciato a settembre e con che si va a concludere con il fischio della pausa, dell'intervallo oggi, prima poi di riprendere insieme il 27 di luglio. Sentiamo chi c'è.
1: Io ci passo spesso per tornare a casa davanti al maestoso e veramente mi ricordo i bellissimi film con le amiche, prendevamo l'autobus per arrivare al maestoso a vedere il film. E adesso vederlo, come dici tu, così abbandonato è una tristezza, ma è anche triste vedere tante sale cinematografiche diventare dei bingo.
0: Sì, assolutamente. Grazie per regalarci ricordi, sogni e di farlo sempre con delicatezza infinita. Che bello questo messaggio. Buone vacanze, Fabio. A presto, Laura. Un saluto, Laura, un bacio, grazie davvero. Da piccolo andavo sempre al cinema dei Salesiani, ma il primo ricordo assoluto è al cinema di quartiere per vedere Paperino nel Far West. Mio padre si trascinò appresso, oltre me e mio fratello, tutti i bambini del palazzo e fu un sogno, senza paure e preoccupazioni. Oggi sarebbe impensabile. Grazie di questo tuo ricordo. Il gruppo della Milano da bere, che ha potuto vedere Ornella dal vivo, ti ringrazia per questo pezzo semplicemente strepitoso. E grazie davvero. Vai in vacanza, buona vacanza. Fermiamo la strana nostalgia per qualche giorno per riordinare il nostro nastro. Qualcuno lo chiamava il nastrino, no? E sarà, rimettiamo a posto un po' le idee, sarà un modo per rimettere a posto un po' le idee e poi riprendere il 27 luglio con la voglia di sempre e la passione di sempre. Mi raccomando, tutti insieme, vi voglio ritrovare qui perché vi voglio bene, perché siete speciali davvero. Guardate che da settembre a oggi abbiamo fatto una cavalcata enorme, non abbiamo avuto praticamente pause se non un weekend lungo tipo un venerdì e quando sono andato a Stoccolma e una volta sono andato a vedere i Pooh a Verona, quindi mi sono preso il venerdì, però poi siamo sempre stati in onda e ne abbiamo fatte di cose insieme belle, bellissime. Io a raccontare, voi ad ascoltare, la musica ad aiutarci e molto spesso anche voi ad essere attivi nella realizzazione di questa trasmissione. Poi c'è anche tanta gente, ci sono tante persone che amano semplicemente ascoltare e va benissimo. Vi ringrazio davvero perché la strana nostalgia è un modo anche di vivere, ricordare quello che siamo stati per vivere bene oggi. Si può fare. Grazie del tempo che avete speso ascoltando questa trasmissione, grazie per esserci stati, ma si torna, Da domani Paolo Famiglietti, io ritornerò però il 27 luglio, sempre e soltanto qui a casa, che è RTR 99, ti ricordi? Sì, perché è casa, RTR 99, ti ricordi? E deve essere anche la vostra casa. La musica, i ricordi, il nostro tempo. Grazie veramente a tutti. Se volete potremmo rimanere in contatto in questi giorni di assenza sui miei social, vi aspetto su Instagram, Fabio Martini RTR 99, ti ricordi, mettete il vostro segui, e anche su Facebook mettete il vostro segui sulla mia pagina Fabio Martini RTR 99, ti ricordi. Se leggete sulla parte destra abbonati, ignorate, mi raccomando, non è una cosa che ho messo io ma l'ha messa Facebook, non so per quale motivo. Detto questo, vi dico grazie, ci sentiamo e ci ritroviamo il 27 luglio. Passate davvero un buon tempo anche con la prossima canzone e con la programmazione di questa vostra e nostra radio RTR 99, ti ricordi. Ciao a tutti da Fabio Martini.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: 13, 2 minuti e 50 secondi, come siamo precisi, dopo la strana nostalgia di Fabio Martini, eccoci in questo martedì 14 di luglio. Dico eccoci perché il buon pomeriggio di Paolo Famiglietti, ma anche.
3: E anche quello di David Guarnieri.
2: Accaldati, ma insomma.
3: Ma
2: dai,
3: felici.
2: Ma felici, quella è la cosa più importante. Anzi, tanto che partiamo con una canzone molto allegra, che arriva dal 1979. Si tratta di Rino Gaetano con Ai Maria.
3: Bene.
2: Buon pomeriggio.

Voce di Rino Gaetano ha aperto alla grande questo secondo appuntamento con il pomeriggio musicale di RTR 99. Ti ricordi, in compagnia di Paolo e David, fino alle 16, appunto, con voi, soprattutto con voi e per voi. E dopo Rino Gaetano e questa canzone con il ritmo messicano, restiamo in un certo qual modo all'estero. Certo, andiamo in Canada, quindi cambiamo completamente scenario. Con Bryan Adams, il suo quarto album, uscito nell'anno 1984, intitolato Reckless. Questa è sicuramente la canzone più famosa, il singolo trainante, intitolato Heaven. E allora viaggiamo con Bryan Adams su RTR 99. Ti ricordi? Heaven!

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Opel Corsa con super rottamazione da 13.750 euro in pronta consegna.
2: Autoimport a Roma dal 1957.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.

neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

solo lui. E tra demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

Le canzoni che diventano anche una sorta di tormentone, di manifesto della vita del Blasco, così lo chiamano simpaticamente tutti i suoi estimatori. Vasco Rossi su RTR 99, ti ricordi, alle 13:19 con appunto Siamo Solo Noi. Adesso ce ne andiamo ad ascoltare un celebre brano strumentale. Mi verrebbe da dire, quando gli strumentali arrivano in Hit Parade con grossissimo successo, beh, Santana era un po' una sorta di habitué delle Hit Parade, soprattutto negli anni 70. In questo caso, da Amigos, album del 76, c'è questa canzone composta proprio da Santana, come più volte è successo dal bravo chitarrista. Il titolo è Europa e fa riferimento proprio al nostro vecchio continente, al continente europeo, che indubbiamente ha accolto calorosamente questo stile unico, questo modo di suonare la chitarra di Santana, e più tardi è riscoperta anche l'idea di realizzare dei duetti con insomma artisti della musica internazionale, dove la sua chitarra era il sottofondo, come si suol dire, tra virgolette, e poi c'era la voce principale di queste canzoni. Ma negli anni 70, come dicevamo, erano gli strumentali ad avere la meglio. E allora andiamo a questo grande successo del 1976. Arriva Europa con Santana su RTR 99, ti ricordi?

RTR 99, ti ricordi il bravissimo Fred Bongusto con spaghetti, insalatine e una tazzina di caffè a Detroit, questa moda di riproporre gli anni 30 attraverso le nuove canzoni, appunto in questo caso 1967, il tema da un divertente film di Dino Risi intitolato Il Tigre con Vittorio Gassman e Anne Margaret. E dopo Fred Bongusto e questo stile retro, proprio assolutamente torniamo nell'attualità, in un'attualità legata al 1991 inevitabilmente, con i Ten Sharp su RTR 99, ti ricordi? You.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Vuoi scoprire la collezione delle meraviglie? Ma vai da Conad! Solo da Spazio Conad, dal 10 luglio al 6 agosto, ogni 15 euro di spesa con carte Conad, con 50 centesimi in più, ricevi una biglia dedicata a Disney Topolino e i suoi amici. Vai su conad.it.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

Patti Pravo su RTR 99, ti ricordi Pensiero Stupendo, il 1978 che la vide tra i primatisti dell'anno con questa bella canzone di Ivano Fossati e Oscar Prudente. Adesso torniamo a parlare di cinema, in questo caso partiamo da un lontano

che fu uno dei 45 giri più venduti nell'intero anno 1984. E lo ritroviamo qui in questo 14 di luglio su RTR 99, ti ricordi? Phil Collins.

0: dei cacchi.
1: E chi va in contraddizione con Elio e le sue storie tese? 13:46 su RTR 99, ti ricordi? Arriva un buon consiglio, ci sono già le vacanze per alcuni di voi, qualcuno le sta organizzando, e allora vi diamo un buon consiglio, cioè il Borgo Petroro che trovate nella campagna di Todi. Ci sono queste camere molto belle, comode, eleganti, dalle classiche fino alla suite con spa. C'è l'opportunità di usare la piscina all'aperto con una vista mozzafiato, l'opportunità di fare delle bellissime passeggiate, la possibilità di noleggiare delle bici elettriche. Insomma, ci sono tanti motivi per scegliere Borgo Petroro, e naturalmente anche la tavola e il suo spazio importante, la sala colazioni dove è possibile gustare dei prodotti freschi e rigorosamente artigianali, e poi il ristorante all'interno di Borgo Petroro, che è la Locanda Petreia, che non è solo un bel ristorante ma anche una cucina legata al territorio con materie prime di sola eccellenza. Insomma, un bel consiglio questo di RTR 99, ti ricordi? Scegliete Borgo Petroro sul sito borgopetroro.it oppure chiamandolo 075 9978 543. Ve lo ripeto, 075 9978 543. Borgo Petroro, un consiglio di RTR 99, ti ricordi?

0: R99.it. Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica ed a gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
2: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
1: Malfida. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
2: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
1: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria. Affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Nei concerti degli anni 80 si accendevano gli accendini quando insomma c'erano cose di questo tipo a mo' di fiammelle, e poi sono arrivati anche i cellulari a fare un po' lo stesso effetto. Con la tecnologia però il romanticismo non cambia. La luce buona delle stelle su RTR 99 c'erano insomma con Eros Ramazzotti, una delle tante collaborazioni che poi lui andrà a fare a livello internazionale, in questo caso Patsy Kensit degli Eight Wonder. Su RTR 99 ti ricordi il brano capolavoro dei Platters, che ha avuto una lunga storia con tante cover, però insomma milioni di copie vendute proprio nella versione dei Platters, tra l'altro brano inserito nella colonna sonora del film Rock Around the Clock. Stiamo parlando di Only You su RTR 99, ti ricordi?

0: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
1: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
2: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

RTR 99, ti ricordi purtroppo lo scorso weekend ci ha così naturalmente reso partecipi tutti quanti, tutta l'Italia, di questa scomparsa, l'ennesima, importantissima per ciò che riguarda la musica leggera nostrana, appunto Peppino Di Capri, che ci ha lasciati sabato scorso e che noi ricordiamo sempre, tanto più ascoltandolo con grande affetto e con grande partecipazione emotiva. Questo motivo è molto bello, che vinse il Festival di Sanremo del 1973, intitolato Un grande amore, niente più, con un grande saluto, un grande abbraccio naturalmente ai familiari di Peppino Di Capri. E ora anche in questo caso Sanremo c'entra, perché Gino Vannelli presentò come ospite d'onore nel Sanremo 85 questa divertente Black Cars. E allora viaggiamo tutti insieme su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
2: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
3: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
2: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
3: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
2: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo Family e indirizzo su otticasalvagente.it.
4: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
5: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977. La beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentrosaxarubra.it.

Tante e belle le canzoni dedicate ai figli, mi viene in mente Angelo di Francesco Renga, ma anche la celebre Avrai di Claudio Baglioni, e anche questa Il tempo se ne va, la sua figlia adolescente Adriano Celentano ha dedicato questa canzone, che è diventata un successo nel 1980, Il tempo se ne va. E a proposito di tempo, siamo alle 14:17 nel pomeriggio di RTR 99 Ti ricordi, con Paolo Famiglietti, con David Guarnieri, ma anche con un mensile dedicato ai motori molto molto rinomato, soprattutto negli anni 70, era Quattro Ruote, che costava all'epoca 1000 lire, esattamente nel luglio del 1976. E come titolava questo numero di Quattro Ruote? Beh, dall'archivio abbiamo scoperto che c'era un'indagine sulla Giulia Diesel, com'è e come va la Giulia Diesel. Si parlava tantissimo di motori diesel, soprattutto a metà degli anni 70, per risparmiare un pochino sul carburante. Poi in arrivo una nuova Fiat 127, così si domandava Quattro Ruote, e poi ancora la immancabile guida per l'acquisto all'usato sicuro. Abbiamo detto che costava 1000 lire, non costa nulla invece andare nel 1976 a riscoprire questo tema in chiave disco dai Toga. Il tema è More su RTR 99, ti ricordi?

Pavone con If I Had a Hammer, in italiano naturalmente con la traduzione di Sergio Bardotti, un successone di Trini Lopez che appunto lei riportò al primo posto in classifica tra il 1963 e il 1964. Tra l'altro era un 45 giri con due lati A, se vogliamo, perché l'altra canzone era Che mi importa del mondo, altrettanto famosa. A proposito di canzoni famose, amiche ed amici di RTR 99, ti ricordi, arrivano i Queen con la loro Innuendo.

0: 99, ti ricordi?
1: Supera i 100.000 ascolti giornalieri. Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
5: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
6: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
7: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

su RTR 99, ti ricordi con Che male fa, una bella canzone uscita alla fine del 1976 che poi venne incisa nel 1986, quindi 10 anni dopo precisi, da Mina nel doppio album Sibuana. A proposito di 1986, 14 di luglio le manovre televisive cominciano a farsi davvero copiose, davvero importanti, soprattutto per uno dei programmi più conosciuti e amati della TV italiana, tuttora in onda, lo sappiamo benissimo, e parliamo di Domenica In, che quest'anno festeggerà proprio i 50 anni dalla prima puntata, il 3 di ottobre. Nel 1986, dopo l'edizione non troppo fortunata condotta da Mino D'Amato e da Elisabetta Gardini, si cominciò appunto a rivisitare, ripensare alle edizioni 86-87. Comunque forse con Elisabetta Gardini, con Piero Badaloni, forse con il trio Marchesini, Lopez, Solenghi riconfermati, chissà. Invece la padrona di casa confermata, proprio annunciata il 14 di luglio 1986, fu lei, Raffaella Carrà, e sicuramente la ricorderete, come ricorderete gli Europe che ritroviamo qui su RTR 99, ti ricordi, con The Final Cut.

0: Il 1991 da sottolineare con questa Per amore mio, c'era anche Roberto Vecchioni nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? Ed ora collegamento con l'azienda agricola di Cola, cose buonissime, cose sane, mamma mia, se si parla di formaggi e carni. E allora ci colleghiamo proprio con Arturo di Cola, che saluto. Arturo, buon martedì, ben ritrovato.
1: Buon martedì a te e un saluto ai nostri amici ascoltatori.
0: Ecco, io ho detto carni e formaggi veramente buoni, ma soprattutto sono davvero a chilometri zero, giusto?
1: Sì, sono a chilometri zero, quindi riusciamo a garantire qualità, freschezza e tutti i giorni.
0: Assolutamente, quindi, che è la cosa più importante. E ovviamente è tutto di vostra produzione all'azienda agricola di Cola.
1: Beh, tutto no, perché comunque abbiamo circa una bella percentuale di carne, di salumi e di formaggi di nostra produzione. Diciamo che i salumi quasi tutti di nostra produzione.
0: Mm-hmm.
1: E per quanto riguarda i formaggi abbiamo una buona parte di nostra produzione. Abbiamo, visto che abbiamo anche il ristorante, aggiunto alla nostra qualità tantissime selezioni che vengono dal nord Italia, insomma quelle chicche che vanno comunque ad arricchire la nostra scelta per poter far scegliere i clienti e trovare un po' di cose in più rispetto a quello che potrebbero trovare.
0: Ecco, tu hai detto proprio annesso al punto vendita c'è questo ristorante, c'è questa braceria. Parlaci un po' di questa braceria, facci venire l'acquolina alla bocca, cosa si mangia, ci sono tavole all'aperto, quali sono i giorni di chiusura, insomma, dacci qualche indicazione di più.
1: Allora, ormai tantissimi ascoltatori ci sono venuti a trovare, perché comunque quando vengono si fanno sempre riconoscere dicendo che vengono da parte della radio e questa cosa ci fa solo che piacere, quindi
0: certo.
1: Veramente andiamo dalle cose più semplici, che sono i prodotti che vengono dalla nostra gastronomia, dei taglieri, dei prodotti, dei salumi affettati, una selezione di formaggi, una selezione di salumi, una scelta di variegata di prosciutti, dal più stagionato al meno stagionato, veramente da tante parti, partendo dai nostri a quelli che vengono fino ad arrivare alla Spagna, Parma, San Daniele, tutte queste cose, queste chicche che vanno ad arricchire la nostra tavola.
0: Certo.
1: Poi
0: certo.
1: Andiamo ad elaborare quelli che sono i nostri prodotti in cucina per creare degli antipasti caldi che sono veramente il nostro fiore all'occhiello, che la fanno da padrone quando i clienti arrivano, è un bel biglietto da visita per dare il benvenuto a chi ci viene a trovare. Ovviamente tanti primi fatti da noi, perché ci tengo a precisare che anche i primi sono tutti, sia i ripieni che la pasta quella normale, viene fatta da noi, tagliata dal nostro chef, impastata, tutte cose fatte le chicche, e poi una vasta selezione di carne che viene accompagnata dai contorni che vengono direttamente da pochi metri dove si trova il ristorante, dal nostro orto, quindi proprio una cosa più fresca di così non si poteva trovare.
0: Abbiamo aperto questa nostra breve chiacchierata parlando di alimenti sani, dell'importanza di mangiare alimenti sani, la chiudiamo così, non prima di avervi ricordato i contatti, cioè via di Casal Selce 491, questo è l'indirizzo dell'azienda agricola di Cola, c'è anche un numero di telefono, lo 06 6931 8114, lo ripeto per maggior chiarezza, 06 6931 8114. Invece l'indirizzo internet lo lascio ricordare a te, Arturo.
1: www.aziendaagricoladicola.it, azienda agricola con due S tutto attaccato, dove c'è la possibilità di vedere il nostro sito, vedere tutte le immagini, la storia, gli orari, e ovviamente potete anche fare la spesa mettendo i prodotti all'interno del carrello e nell'arco di 2-3 giorni lavorativi ve li mandiamo direttamente a casa vostra. Quindi se non ci potete raggiungere voi, siamo noi che raggiungiamo voi.
0: Perfetto. Arturo, ti lascio al tuo lavoro e alla prossima con l'azienda agricola di Cola. Buona giornata.
1: Grazie ragazzi, un saluto ai nostri ascoltatori.
0: Azienda agricola di Cola, un altro dei preziosi consigli firmati RTR 99, ti ricordi?

0: 4,99. Ti ricordi?
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

La voce di Nino Buonocore, Sanremo 1987 con Rosanna. E adesso un'altra canzone ovviamente legata alla storia di Sanremo. Sanremo 1965. Pino Donaggio interpretò con Jody Miller questo splendido motivo intitolato Io che non vivo senza te. In quel festival di Sanremo del 65 partecipò anche Dusty Springfield con probabilmente zero successo, con le due canzoni interpretate, Di fronte all'amore e Tu che ne sai, tutte e due escluse dalla finale. Però la Springfield sentì il pezzo di Pino Donaggio e chiese proprio espressamente ai suoi autori, al suo team, di realizzarne una versione in inglese che divenne un trionfo assoluto. You Don't Have to Say You Love Me su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Medio Oriente, le forze statunitensi hanno nuovamente preso di mira le infrastrutture dell'Iran, che in risposta ha bersagliato le basi americane nel Golfo. Stretto di Hormuz, tensione ai massimi, missili iraniani hanno colpito due petroliere degli Emirati Arabi. Sullo sfondo della nuova escalation, la richiesta di Washington di un pedaggio a Hormuz. Annunciato anche il blocco delle navi iraniane, che scatterà nelle prossime ore. Intanto, prezzi del petrolio in rialzo fino al 4%, sale anche quello del gas, in aumento di 3 punti percentuali. Legge elettorale in aula alla Camera, già stasera potrebbero essere votati i primi emendamenti. Sul nodo delle preferenze la maggioranza ha trovato l'accordo, le opposizioni promettono battaglia, il PD orientato a chiedere il voto segreto sulle preferenze. 'Ndrangheta maxi blitz in Calabria, 79 arresti. Nel mirino dell'operazione, coordinata dalla DDA di Reggio Calabria, le cosche dei De Stefano, Tegano e Condello. La lotta alle mafie è priorità assoluta del governo, commenta Meloni. La terza ondata di caldo, oggi 4 città da bollino rosso, Perugia, Firenze, Brescia e Torino. Intanto è crisi idrica in Piemonte, dove l'incessante assenza di pioggia rischia di mettere in ginocchio la filiera agricola. Il governatore Cirio ha chiesto aiuto a Valle d'Aosta e Canton Ticino. Mondiali alle 21 italiane la prima semifinale tra Francia e Spagna. Domani allo stesso orario la seconda tra Inghilterra e Argentina. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom.

Eh sì, ho scelto te una donna per amico, così cantava Lucio Battisti in questo Alli Galli, possiamo dirlo tranquillamente, perché come ballo di gruppo va benissimo, ma soprattutto come numero uno in hit parade in quel 1978 dall'album che aveva lo stesso titolo, appunto Una donna per amico. 15:06 minuti all'orologio di RTR 99 Ti ricordi, una canzone che fu snobbata letteralmente dalle molte etichette discografiche che rinunciarono a questo progetto del fondatore della band Harry Wayne Casey, da cui il cognome Casey and the Sunshine Band. La canzone è Give It Up, che andò bene grazie appunto a questa stampa che fece lo stesso fondatore della band su una propria etichetta indipendente. E allora Give It Up dal 1983 su RTR 99 Ti ricordi?

0: è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
1: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiama del prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

Franco Battiato, La stagione dell'amore, bellissimo brano del 1983, l'abbiamo ritrovato in questo caldo martedì di luglio su RTR 99, ti ricordi? E dal 1983 di Battiato ci trasferiamo in un luglio del 1997, un lunedì televisivo, andiamo a vedere che cosa offrì la TV, il piccolo schermo, partendo da Rai 1 con una serata di attualità assoluta, ossia speciale Il Fatto, omaggio a Sarajevo, condotto naturalmente dall'indimenticato e indimenticabile Enzo Biagi. Invece su Rai 2 una fiction che all'epoca ebbe molto successo, intitolata Amico mio, con protagonista Massimo D'Apporto, forse qualcuno di voi la ricorderà senz'altro. E su Canale 5, beh, un classico che devo dire ancora vediamo in TV tutti i loro film, Bud Spencer e Terence Hill, protagonisti in questo caso di Non c'è due senza quattro, un film del 1984. Ma restiamo nel 97 musicalmente parlando, con Lisa Stansfield, la cosa giusta, la cosa reale, insomma, The Real Thing su RTR 99, ti ricordi?

0: Gran finale per questa canzone che animò il Festival di Sanremo quando c'era la duplice esecuzione, da un lato Ornella Vanoni e dall'altra i Camaleonti, come in questo caso Eternità su RTR 99 Ti Ricordi. Ed ora parliamo di MC Restauri, questa azienda che opera nel settore dell'edilizia, lo fa da molti anni con provata esperienza e serietà e si è specializzata soprattutto nella ristrutturazione di appartamenti di pregio, di casali, di ville. Quindi se avete urgenza in questo settore, beh, potete contattare da subito la MC Restauri allo 06 3972 3846. Tra l'altro la MC Restauri mette a disposizione di ogni cliente un servizio completo che va dalla consulenza alla progettazione fino all'esecuzione dei lavori. E poi la MC Restauri applica le più innovative soluzioni nel settore della bioedilizia. Parliamo di competenze nel settore appunto della bioedilizia, nella scelta dei materiali e anche l'efficientamento energetico. Lo diciamo spesso e lo confermiamo anche in questo pomeriggio di martedì: MC Restauri è sostanza e non apparenza. Contattateli allo 06 3972 3846 e naturalmente qualificatevi sempre come ascoltatori di RTR 99 Ti Ricordi.
1: Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
2: Go ahead.
1: I want to get into it, man, you know.
2: Go ahead.
1: Like a sex machine, man.
2: Yeah.
1: Moving, doing it, you know.
2: Yeah.
1: Can I count it off?
2: Go ahead.
1: One, two, three.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
1: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
5: È la mia nuova acqua di casa.
6: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
5: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazione allo 06 61 45 088 o Brispalitalia.it.
7: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
8: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
9: E che fai? Chiudili fuori casa.
10: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
11: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
10: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

un album e una canzone con lo stesso titolo, i Pooh dal 1981 con Buona Fortuna, sinceramente ben augurante per questo martedì 14 di luglio. Sono le 15.38 nel nostro pomeriggio con Paolo Famiglietti e Davide Guarnieri, parliamo anche di gente viaggi, perché insomma ci sta assolutamente tutta in un momento di ferie e di vacanze. Eppure il mensile in quel 1983, pubblicato nel luglio dell'83, parlava appunto come di consueto di viaggi, di turismo, di attualità, e lo faceva con la Sardegna considerata la Polinesia italiana, questo era il titolo dell'articolo principale, poi la Cina come misterioso oriente da visitare e uno speciale dedicato alla città delle luci a New York. In regalo in questo numero di gente viaggi nel luglio del 1983 c'era la carta più bella della Costa Smeralda, quindi tornava protagonista questa bellissima nostra isola che è la Sardegna. Gente viaggi costava 3.000 lire nell'83 e come dico spesso non costa nulla, basta inserire una monetina ipotetica in questo nostro jukebox musicale e ritrovare anche Walking on Sunshine, altra canzone legata indubbiamente all'estate. Ci sono Katrina and the Waves su RTR 99, ti ricordi?

RTR 99, ti ricordi? Noi no, Claudio Baglioni dal doppio album intitolato Oltre, uscito nell'autunno dell'anno 1990. E adesso, se permettete, uniamo l'espressività musicale all'arte figurativa. In che modo? Cioè, con Rod Stewart, il quale per la copertina del suo album A Night on the Town si ispira al celebre dipinto di Renoir, Pierre-Auguste Renoir, Bal du Moulin de la Galette, un dipinto dell'anno 1876. Andiamo avanti di 100 anni a questo punto con Tonight's the Night con Rod Stewart su RTR 99. Ti ricordi?

0: www.fiat.it.
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
2: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
3: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
2: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
3: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
2: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: L'Ulivo nasce e plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
5: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
6: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro anche con 10 anni di garanzia.
5: Autoimport a Roma dal 1957.
7: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate ha un altro livello.

0: Sì, Paolo.
1: Sì, nasce proprio qui davanti a te, Giulio, esatto. Cesare. Perché siamo in due, esatto. Perché salutiamo oggi in maniera un po' definitiva, diciamo, sì, per il pomeriggio, perché per qualche giorno sostituirò Fabio Martini, me l'ha ricordato anche lui, quindi tornerò anch'io un po' a scuola, diciamo, perché l'orario sarà tra le 10 e le 13, la seconda, terza e quarta ora, qualcosa, esatto, del genere, almeno credo di ricordare così, e per insomma essere al posto della strana nostalgia di Fabio, esatto, Martini. Tu sarai in solitaria invece il pomeriggio.
0: Esatto, esatto, per qualche giorno appunto lo spazio dalle 13 alle 16 sarà condotto soltanto da me, quindi buon lavoro Paolo.
1: Buon lavoro a te, dai, poi, esatto, ritorneremo a tenervi compagnia nel pomeriggio di RTR 99 Ti Ricordi.
0: E adesso linea e microfono ad Andrea Torre fino alle ore 20. Ciao a tutti, buona serata.
1: Ciao.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Andiamo a Bruxelles, un incendio è scoppiato nella Torre Oxy, complesso residenziale nel centro della capitale belga. Ancora imprecisato il bilancio, i media locali riferiscono di morti e dispersi. Nell'edificio erano in corso lavori di ristrutturazione. La guerra in Medio Oriente, nuovi attacchi statunitensi hanno colpito le zone di confine dell'Iran tra Iraq e Kuwait. Teheran, in risposta, torna a bersagliare le basi americane nei paesi del Golfo. Tensione massimi nello stretto di Hormuz. Missili iraniani hanno colpito due petroliere emiratine, uccidendo un marinaio indiano. Sullo sfondo il controblocco nello stretto annunciato dagli Stati Uniti che scatterà nelle prossime ore. Tra le novità annuncia Trump la richiesta di Washington di un pedaggio fino al 20% del valore delle merci in transito a Hormuz. Terza ondata di caldo, Perugia, Firenze, Brescia e Torino le città oggi da bollino rosso. Intanto i rider di Milano si preparano allo sciopero di domani. Al centro la richiesta di un'indennità economica nelle ore in cui sono costretti a fermarsi a causa delle alte temperature. Calcio, Allegri si presenta al Napoli, è già la seconda volta che eredita una squadra di Conte. Spero che porti bene, commenta il neo allenatore azzurro in conferenza stampa al Teatro San Carlo. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
5: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
4: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
6: Eccoci qua, sono le 16:02, martedì 14 luglio, ci siamo rigiocati Paolo Famiglietti, ce lo siamo giocati ai dadi, l'abbiamo mandato la mattina al posto di Fabio Martini, la strada nostalgia, si prende qualche giorno di meritatissimo riposo, assolutamente meritato. Io sono Andrea Torre, andiamo a chiudere la seconda parte del pomeriggio, anzi ad iniziare la seconda parte del pomeriggio, iniziata appunto con David Guarnieri e Paolo Famiglietti. Adesso è Torre Terapia, fino alle ore 20.

ma utilizzando anche il senso della logica, arriviamo a concludere che a un certo punto della giornata, alle 16 in particolare, è ora per mollare gli ormeggi, lasciare tutto a terra e tutti a terra, e tutti insieme noi, in connessione con RTR 99 ti ricordi, partire per la nostra navigazione pomeridiana che ci consente la ricarica ogni giorno necessaria per arrivare poi abbastanza sereni all'ora di cena e non con lo stomaco chiuso che ci preclude la possibilità di goderci una bella cena con i nostri amici, con i nostri parenti, con le nostre persone care, anche soli con noi stessi. Insomma, dobbiamo assolutamente, dopo tutto quello che abbiamo accumulato fino adesso, iniziare lo scarico, iniziare lo spurgo, iniziare a rimettere a posto anche i battiti del nostro cuore, la nostra pressione. A proposito, beh, non mi sono presentato, sono Andrea Torre, però ci fu una ricerca dell'Università dell'Illinois che suggerì che questa canzone che sta per arrivare sarebbe la canzone ideale da ascoltare su un qualsiasi terminale audio, iPod, telefono, quello che sia, ma all'epoca c'erano gli iPod, quindi una cosa anche di parecchi anni fa, mentre si praticano compressioni toraciche su una persona che ha appena subito un infarto.

0: soccorso salvavita prevede l'utilizzo appunto per dare il giusto ritmo alle compressioni sul petto. Staying Alive dei Bee Gees, abbiamo però svelato anche l'origine di questa scoperta, questa università dell'Illinois. Molti anni fa, 16 e 12, siamo partiti, abbiamo mollato gli ormeggi, adesso lasciamoci trasportare da queste 4 ore di torre terapia che sono appena iniziate, siamo solamente all'inizio, eh?
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Opel Corsa con super rottamazione da 13.750 euro in pronta consegna.
2: Autoimport a Roma dal 1950.
4: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
5: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
4: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
6: Quindi dopo aperitivo?
7: No, oggi ho il dentista.
6: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
7: E perché?
6: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
7: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, 2 centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
6: Faccio di meglio, ti accompagno.
8: Ambra Sabatini, 3 ori paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
9: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
10: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

i lenti storici di RTR 99, ti ricordi? I lenti storici su RTR 99, ti ricordi? Perché oggi ci dilettiamo, ci piace andare di esegesi e quindi scovare tra le parole delle canzoni i significati. Però allora era il 1972, questo 45 giri lo si metteva sul giradischi per poter favorire l'incontro in quelle feste dove i lenti avevano la loro importanza. Si facevano quelle feste fondamentalmente non tanto per la birra, la Coca-Cola gassosa, insomma i tramezzini, le pizzette, o per ballare gli svelti, la disco music. Si facevano ovviamente per approcciare, e riuscivi poi alla fine alcune volte a ricevere una risposta positiva alla tua richiesta, la classica richiesta: scusa, balli? E quando finalmente riuscivi ad avvicinarti a lei e quindi a sentirne anche il contatto fisico, iniziava una serie di turbini, di vortici nella tua testa, nel tuo cuore. Ti sentivi tutto sudato, le guance diventavano rosse, le mani iniziavano a diventare un po' spugnate, iniziavano a sudare. Però erano quelle sensazioni che le prime volte che le provavi in effetti non riuscivi nemmeno a spiegarti, andavi distinto, sentivi un po' come se gli angeli stessero giocando in quel momento con il tuo cuore. There must be an angel playing with my heart, canzone

poi c'era la versione romana, quel fricci con il core. Oh no! Oggi Ezio è informissima, ah sì. 338-9900-990, non posso non riportarti subito in diretta con me, perché quei balli lenti avevano una peculiarità che tu hai risvegliato come ricordo vivido nella mente del capitano, anche il senso del tatto, insomma. Quando si ballava i primi balli lenti e quindi i primi approcci, quando i petti si toccavano sorgeva il problema, diciamo così, perché è vero, perché è assolutamente vero. Grandissimo imbarazzo da parte di noi maschietti, non so se da parte delle femminucce, sicuramente anche da parte loro, però era uno, è uno degli elementi che contraddistinguono assolutamente quei nostri meravigliosi momenti di grandissima timidezza, ma che sono serviti, insomma, a farci crescere e farci entrare nel mondo, diciamo, tra virgolette, degli adulti, più o meno. 1965, la trilogia

canzoni seriali, sia nel titolo, in ginocchio da te, non son degno di te, se non avessi più te, che chiudeva questa trilogia, erano anche tre musicarelli, Gianni, la meravigliosa Laura Efrican, Nino Taranto e tutti i protagonisti di questi film che hanno segnato profondamente, questo dobbiamo assolutamente ricordarlo, la carriera di Gianni Morandi, enormi successi di vendite e film che hanno consolidato la sua popolarità. È talmente grande questa popolarità che il grandissimo Mario ha appena sentito le prime note di questa canzone di Se non avessi più te, giustamente si è ripresentato al 338 99 00 99 00 di RTR 99, ti ricordi? Mario Minicocci è il collegamento diretto con Gianni Morandi di ieri, l'altro ieri, di oggi, ma anche sicuramente di domani, aprile, anzi primavera del 1984. Gli Spandau Ballet entrano in un fantastico studio di registrazione molto famoso, Music Line Studios a Monaco, e sono gli studi di Giorgio Moroder per incidere un 33 giri intitolato Parade, che includeva questa perla qui.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Supera i 400.000 ascolti settimanali. Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
6: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica ed a gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

Ovviamente Mango fa parte del pantheon degli artisti della Torre Terapia di RTR 99. Ti ricordi? Alcune canzoni del suo repertorio tornano a cadenza regolare, almeno una volta al mese. Questa meraviglia che segnò anche l'inizio della sua collaborazione con Mogol. Ma torniamo ai Music Line Studios di Giorgio Moroder, il produttore, l'inventore, se vogliamo, di Donna Summer, in questa sala di registrazione, i Music Line Studios di Monaco, e posseduti insieme al suo socio Pete Bellotti, però non è che tutto il tempo lo passassero a incidere, a registrare le cose per Donna Summer, ovviamente. Essendo molto attrezzati, venivano utilizzati da molti gruppi, gli

il suono degli anni 70, che era un suono molto variegato, eh? Siamo stati molto fortunati noi ragazzi degli anni 70 a trovarci immersi in questo eterogeneo mondo musicale che si esprimeva secondo vari stili, vari generi. Siamo stati fortunati, ce ne rendiamo conto solamente oggi, però l'importante è esserci per potercene rendere conto, insomma, tutto sommato. Abbiamo veramente tantissimo su alcuni versanti, su altri versanti abbiamo di meno rispetto ad oggi. Per esempio, se andiamo nel contesto dei cartoni animati, oggi la produzione di cartoni animati tra canali principali, generalisti, ma soprattutto piattaforme a disposizione per i bambini è veramente infinita, è sicuramente superiore a quella delle produzioni cinematografiche. Chiunque ha un figlio o un nipote si potrà sicuramente rendere conto, può confermare quello che io sto dicendo. Ora, non soffermandoci sulla qualità dei cartoni animati di oggi rispetto a quelli di una volta, però rimanendo in quegli anni 70, per noi il cartone animato era l'opportunità una volta all'anno a Natale di andare al cinema a vedere il film di Walt Disney. Il resto dell'anno c'erano i comics, c'erano i fumetti, siamo stati grandissimi cultori di fumetti. Da Corto Maltese di Ugo Pratt, tra l'altro, si festeggia proprio in questi giorni, il 10 luglio, il compleanno di Corto Maltese, questo grande avventuriero raccontato da Ugo Pratt su dei fumetti, non erano dei giornali, erano proprio dei veri e propri libri. C'era tantissimo in quel tipo di letteratura lì, perché si trattava comunque di letteratura. Crepax con Valentina, c'erano i Peanuts, Snoopy, Charlie Brown, Linus e tutti gli altri, Mafalda, Asterix, o tutti quanti i libri di Asterix, ovviamente, oltre a tutto il grandissimo repertorio di Walt Disney, Topolini, vari manuali delle giovani marmotte, manuali di nonna papera compresi, insomma. E quindi per noi il cartone animato era solamente godibile in un solo

0: appuntamento che era quello della domenica, perché la domenica a partire dagli anni 60 c'era un programma che si doveva vedere rigorosamente dopo essere tornati dalla messa, of course. Oggi cartoni animati, che diventò poi Oggi disegni animati, e poi a partire dal 1976 fu intitolato Qui cartoni animati, e lì vedevamo soprattutto i protagonisti delle serie di Anna e Barbera, le domeniche meravigliose degli anni 70. Fino a che i vari protagonisti dei comics, di queste strisce di fumetti che leggevamo sui libri, sui giornali, presero forma grazie a una grandissima invenzione televisiva di Giancarlo Governi e Guido De Maria, e fu così che a partire dal 1972 in televisione una volta a settimana andava in onda questo programma qui.
1: Super Gulp!
2: Crash! Hook! Van!
3: Gulp!
2: Spam!
3: Bug!
2: Bang!
3: Gulp!
2: Sick!
3: Splash!
2: Gulp!
4: Fumetti in TV!
5: Fumetti in TV!
2: Squash!
6: Sub!
2: Puff!
3: Gulp!
6: Snack!

0: TV.
1: Una grandissima scuola di fumetti anche in Italia, grazie a Bruno Bossetto, Nick Carter, Pezzi, Stanislao Mulinski, maledetto Carter, hai vinto anche stavolta. E l'ultimo, chiuda la porta, e poi un'altra striscia che a me piaceva tantissimo, avevo tutti quanti, tutti i numeri di Alan Ford. Alan Ford per me è stato un assoluto punto di riferimento insieme a Ciao 2001 negli anni 70. Ma due parole su Franco Godi, le vogliamo dire due parole su Franco Godi, questo grandissimo musicista, arrangiatore, autore di tantissime musiche, dei caroselli, insomma, Mr. Jingle fu nominato Franco Godi, perché le musiche che troviamo nei caroselli una volta erano anche musiche di un certo livello, lui è un jazzista, univa anche delle note musicali dal Sud America, ci metteva del samba nelle musiche di Fernet Branca, dei Baci Perugina, di Onda Flex, Bidi Bodi Boo, Cadonet, Orzoro, Oliva Sacla, tanto per ricordarne solamente alcuni. Franco Godi quindi fu incaricato di scrivere la sigla di Super Gulp Fumetti in TV, un piccolo colpo di tacco per regalare un po' di quella bella serenità che abbiamo vissuto tutti insieme negli anni 70. Nel 1982 invece Ronnie Griffith, che è un ex Coconuts, una delle ragazze dei Coconuts, delle ragazze del gruppo di supporto appunto di Kid Creole, iniziò una sua carriera da solista con questo pezzo qui.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Se

0: ti devi andare.
1: Unica sede.
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

ci sarebbe da parlare per almeno mezz'ora. Salutando e commentando il capolavoro di Pino di Pinotto, ma anche per introdurre il brano successivo, soprattutto per andare a leggere un po' dei vostri WhatsApp al 338 99 00 99 0, il contatto WhatsApp di RTR 99, ti ricordi, perché sui fumetti in TV vi siete particolarmente risvegliati, ma tempo non ce n'è per ora, quindi eventualmente procrastiniamo, ne parliamo tra qualche minuto, perché adesso invece i Beatles ci riportano al loro primo periodo, quando oltre a scrivere e incidere canzoni meravigliose, riproponevano anche i classici americani di quel periodo lì, ovviamente classici di musica moderna, come in questo caso nel 62, quando reinterpretarono gli Isley Brothers.

0: convenienza, ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34€. Scopri di più su conad.it.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

Marcella Bella appoggiata a quello stipite con la mano sulla testa, sulla fronte, pensando a quell'abbraccio, auspicando quell'abbraccio che tutti avremmo voluto darle, ovviamente. Ma la voce di Mario Balducci, che fa da controcanto a Marcella, vogliamo parlare della voce di Mario Balducci? Peccato che non abbia avuto una sua carriera da solista, perché ha un tono vocale, una pasta vocale molto blues, molto rocka, meravigliosa. Comunque, diciamo, ha avuto la sua bella soddisfazione avendo scritto le canzoni di Christian. Diciamo che si è tolto le sue soddisfazioni, insomma. Ha vissuto bene. La musica gli ha reso assolutamente tanto, visto insomma il successo commerciale appunto delle canzoni di Christian. Dicevamo, i fumetti in TV, 338 99 00 99 0, è l'ultimo, chiude la porta, dicevano. Certo, lo sai Marina chi diceva l'ultimo chiude la porta? Lo diceva Pezzi. Ma chi diceva invece maledetto Carter, hai vinto anche stavolta? Ce lo ha suggerito la nostra carissima amica Lucilla, un grandissimo attore, Bambina tu mi piaci, Amedeo Nazzari, mentre la voce di Nick Carter era di Carlo, del favoloso Carletto Romano. Girano anche dei video di Carlo Romano che è in sala doppiaggio proprio per interpretare Nick Carter. Alan Ford era più da maschi, e mi scrive sempre Marina, invece ho ancora i Ciao 2001 conservati con Spandau, Miguel Bosé, altra rivista, era tutto veramente molto bello. Hai ragione, hai assolutamente ragione, amica mia. E poi ancora Massimo, oggi con la sigla di Supergoop, tutto il racconto annesso di Sei Superato, good job, grazie Massimo, apprezzo veramente tantissimo. C'erano i cartoni animati di Anna e Barbera, giusto Lucilla, come diciamo la domenica. C'erano anche dei grandissimi disegnatori italiani che vanno sempre ricordati, le Stormtrooper di Bombi e ovviamente il grande maestro assoluto Bruno Bozzetto. Tra l'altro Franco Godi, l'autore della sigla di Supergoop e non solo, fece anche le musiche di Vip mio fratello Superuomo, che è uno di quei cartoni che io ho rigorosamente conservati in DVD, perché c'è veramente tantissimo, come si dice oggi, tanta roba in Vip mio fratello Superuomo. Che meraviglia. 17.8, martedì 14 luglio, rimaniamo agganciati al tema dei cartoni animati. Eh sì, perché il video di questa canzone degli Aha era un cartone animato, loro entravano in questo cartone animato. Cartone animato

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

RTR 99, ti ricordi? Vi inonda di freschezza. Ricordo quanta freschezza mi dava ascoltare questa cassetta in macchina quando viaggiavo verso il mare per raggiungere la famiglia dopo le ore radiofoniche quotidiane, ovviamente. Sì, estate 1989, non c'erano aria condizionate, c'era solamente il finestrino da tenere più possibile aperto e mandare a palla di fucile, come si suol dire, questo album meraviglioso di Zucchero Sugar Fornaciari. Tanta spiritualità, visti anche i suoi riferimenti musicali, della musica del signor Adelmo, stessa spiritualità che in un'occasione recuperò incredibilmente, rispetto alla sua personalità e alla sua vita, il signor Prince, vestendo gli abiti nell'insolita veste del predicatore nella scena di apertura del suo capolavoro Purple Rain. Lui è Prince.

al di là delle indiscusse qualità di musicista, di produttore, di genio, credo anche di amante, visto che di donne ne ha avute parecchie, ma ne avete relata a refera. Insomma, è uno dei più grandi chitarristi che la storia della musica ci abbia regalato. Eccolo qua.

con quest'aria caliente si finisce per bollire. Se nelle orecchie ti metti la chitarra di Prince, però ragazzi è veramente un personaggio assurdo. Credo che molti di voi conoscano quel suo assolo in While My Guitar Gently Weeps, che ha eseguito in una delle tante performance del gruppo di Ringo Starr, la All Star Band di Ringo Starr. Andate a cercarlo, perché lì si capisce insomma dove fosse il manico. Almeno sotto questo punto di vista possiamo dire che aveva un bel manico, il manico della chitarra intendo ovviamente, il grandissimo Prince. Queste giornate così calde servono qualcosa di rinfrescante. Vado a leggere da un quotidiano, inesorabile, il caldo sale verso la cima dei 40 gradi, Terni 39, Roma e Firenze 37, le previsioni minacciano un aumento della temperatura. E poi, avendo aperto questa pagina, vado a leggere la data e anche da quale giornale è estratto questo articolo. L'Unità di venerdì 21 luglio 1967. Venerdì 21 luglio 1967. Così un po' per riportarci tutti con i piedi per terra e non cedere a quelle catastrofi, quelle notizie catastrofiche, quelle parole anche molto catastrofiche, le fiammate, la fiammata sull'Europa, sull'Italia, che aumentano la percezione del caldo. Non che faccia fresco, ci mancherebbe altro, lo sto soffrendo anch'io. Però ascoltando questo tam tam nella testa, nel cervello, facendo entrare nelle orecchie, anche davanti agli occhi, queste parole sicuramente, e l'effetto è solamente quello di accrescere la sensazione del caldo. Ci sono posti in cui il caldo è più sopportato, perché sono posti caldi proprio per la loro collocazione geografica. Noi abbiniamo al caldo terre o nazioni tipo il Messico con le sue nuvole magari. Paolo Conte scrisse insieme a Vito Pallavicini questa canzone che interpretò Enzo Iannacci.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

il rossore sulle labbra di cui sopra, gli incontri dei petti e ascoltando questa canzone con davanti la copertina di Bella da morire degli Homo Sapiens, pur vedendo raffigurata un viso molto semplice, acqua e sapone, ci si innamorava e si dava luogo anche a delle fantasie persino sulla ragazza raffigurata in copertina. C'era poco da dar luogo alla fantasia invece con le copertine di questo signore qui, insomma, lì la questione era molto molto chiara. Uno dei motivi per cui forse si acquistavano anche i dischi di Cerrone erano queste fantastiche copertine, per noi maschietti intendo.

0: Cerrone's Paradise. Un'immagine catturata proprio dal paradiso di Cerrone è quella presente sulla copertina di questo disco. Lui vestito di bianco, in perfetto stile Febbre del sabato sera, lo dico a vantaggio di chi non è davanti alla TV, magari sta semplicemente ascoltando la radio. Lui è accovacciato accanto ad un frigorifero sul quale è sdraiata, supina, una donna tutta ignuda. Sì, si acquistavano anche per le copertine, ma poi c'era anche il contenuto in questi dischi di Cerrone, eh? E qui, ragazzi, cioè, dicevo, poco da non avere fantasie, insomma, tutte le fantasie venivano risvegliate, si perdevano addirittura le diottrie con queste copertine davanti agli occhi. Ma noi abbiamo una soluzione anche per questo. Perché magari qualcuno si è emozionato anche questo martedì guardando la copertina di Cerrone. Per tutto ciò che riguarda i nostri occhi, la nostra vista, la protezione, visto che siamo d'estate dal sole, c'è Ottica Salvagente. Grandissimo Claudio, bentornato.
1: Eccoci Andrea, buonasera, ben trovato a te, come sempre è un piacere esserci con voi.
0: Allora, voi ci risolvete tanti problemi, il vostro sì. Nome già ce lo dice, Ottica Salvagente, già questo dice tutto. Però, carissimo Claudio, noi sappiamo che ci sono sempre delle offerte riservate per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi? Aggiornaci!
1: A me fa sempre molto piacere, volentieri, quindi condividere con voi. Anche a luglio continua la promozione Family, che ha avuto un enorme successo proprio nel mese di giugno, e quindi su tutti gli occhiali acquistati presso la nostra catena, da vista, addirittura da sole o da sole graduati, sconti per tutta la famiglia, quindi si riceve un 30% sul primo occhiale, un 40% sul secondo e addirittura un 50% sul terzo, quindi direi di venire accompagnati e di moltiplicare gli sconti.
0: Dobbiamo venire con lo stato di famiglia, devono essere familiari assolutamente documentati e certificati?
1: No, non siamo così cattivi, così vigili, no? Danno il concetto di femmine molto molto più ampio, vale per gli amici, per i colleghi. L'importante è che l'acquisto sia fatto nello stesso istante, quindi ci venite a trovare tutti insieme e tornate con gli occhiali nuovi, bellissimi, scontati fino al 50%. Ovviamente tutto questo poi con sempre offrendo i nostri migliori servizi.
0: Che possiamo ricordare a questo punto, Claudio?
1: Con piacere, perché a volte dimentico di sottolinearli. Quindi qualsiasi occhiale viene acquistato presso i nostri punti vendita ha una garanzia gratuita di 2 anni sui danni e sul furto. Addirittura se cambia la gradazione c'è un anno di sconto al 60%. Ovviamente il check-up gratuito sempre della vista in tutti i punti vendita. C'è un angolo dedicato ai più piccolini,

0: ricordiamo infine, Claudio, ancora una volta, dove si trovano i vostri punti vendita.
1: Con piacere, tanto invito tutti a venire a visitare il nuovissimo punto vendita a Odosse, via delle Baleniere 116. Sempre ad Odosse ci sono altri due punti vendita, uno in via Paolo Orlando 30 e l'altro in via Orazio dello Sbirro 16, all'Infernetto in via Ermanno Wolf Ferrari 330, zona Prenestina via di Acqua Bulicante 397, a Torrevecchia in via di Torrevecchia 314 e zona centralissima di Monte Rotondo via Giacomo Matteotti 67.
0: Ma il fatto che voi abbiate delle sedi proprio lì ad Ostia sul litorale rende ancora più efficace, perché voi entrate dentro, vedete questo bellissimo occhiale e potete subito sfoggiarlo, lo portate subito in spiaggia. Grazie Claudio, grazie Ottica Salvagente.
1: Grazie a te, Andrea.
0: Ciao,
1: buona serata, un saluto a tutti, grazie.
0: Buon pomeriggio e buon lavoro soprattutto. 17:42, martedì 14 luglio, per rinfrescarci questa canzone meravigliosa. Forse la vita non è stata tutta persa, forse qualcosa si è salvato. Sally ritrova la speranza, la forza per rialzarsi, accettando i propri errori e affrontando i sensi di colpa. Canzone che scrisse Vasco Rossi, la cantò, ma era tutta decisamente per Fiorella Mannoia.

0: Che bel rumore.
1: Che bel rumore, quanta nostalgia per quel bel rumore. Ah, il momento di pace ritrovata quando piovi fuori, quando fuori piove, quando arriva quel bel rumore, quel bel suono, il suono della pioggia che invita ad ascoltare se stessi e a godersi ogni istante, oltre a purificare. Questo mi piace ricordarlo. Ogni volta Vasco lo disse che questa canzone la scrisse proprio appositamente per Fiorella Mannoia e si sente, insomma, le costruì questo ulteriore capolavoro. Ne ha interpretati veramente tantissimi Fiorella Mannoia, ha avuto dei grandi autori a sua disposizione. E adesso un Michael Jackson che nel 1982 entrò in connessione, amici e amiche all'ascolto di RTR 99, ti ricordi, con Soul Makossa di Manu Dibango, e quindi ricominciamo a ballare

0: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
1: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
0: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
1: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista sole e anche sole graduati.
0: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
2: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate ha un altro livello.

contro i ladri. Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

Enrico Di Sestro Caputo portò lo swing in Italia, fece riprendere forza ed impeto allo swing. Rossana Casale invece portò direttamente il jazz sul palco del Festival di Sanremo del 1986. Questa meravigliosa donna, figlia di un fotografo italo-americano, Jack Casale, quindi era anche abbastanza inevitabile che entrasse nelle sue corde vocali proprio questo stile qui, lo stile jazz, lo stile swing. Ottima Rossana Casale, ci porta alle 17.57 di questo martedì 14 luglio su RTR 99, ti ricordi? Ci sono delle ingiustizie, delle grandi ingiustizie nel mondo della musica. Per questa canzone Keith Richards la compose insieme al fondatore dei Rolling Stones, Brian Jones. Brian Jones è stato molto utile per il gruppo, è stato messo un po' in disparte, si è automesso in disparte, questo va assolutamente detto, perché poi alla fine la firmarono come sempre Keith Richards e Mick Jagger insieme, come da tradizione nella storia musicale dei Rolling Stones e della canzone che parlava di una groupie.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.

Piero Cassano, Supertrot, Mauro Sabbione alle tastiere, il quale portò anche tutto l'arrangiamento più imperniato sull'elettronica, non dimenticando però il gusto retro che è presente non solamente nel titolo della canzone, ovviamente Vacanze Romane, ma anche nel modo di cantare, nella melodia. Assolutamente meraviglioso ritornare a ricordare anche quel film, ricordare tutto quello che quel film, che Vacanze Romane evoca, tutto quel periodo, quegli anni 60 che abbiamo ritrovato spesso e volentieri, che prendono vita grazie anche alla musica. Insomma, questo collegamento, questo ponte con il passato che solamente grandi artisti quali Mattia Bazar erano e sono riuscivano a creare, sempre come al solito regalandoci tantissima serenità. E adesso induriamoci un po', la storia del prossimo pezzo l'ho raccontata miliardi di volte, quindi oggi ve la risparmio. Ci trasferiamo sul lago di Ginevra, posso dirvi solamente questo: riff importanti, riff di riferimento assoluto, i riff di chitarra più forti della storia del rock non sono tantissimi, questo sicuramente lo è. Alla chitarra c'è Ritchie Blackmore, loro sono i Deep Purple.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR 99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Che bei regali ci facciamo qui su RTR 99, ti ricordi? Anche qui, Mina sollevò le sorti di una canzone portata a Sanremo da Tony Del Monaco e da Dionne Warwick. Io devo dirvi che la versione di Dionne la amo totalmente, insomma. Sarà perché forse sono un po' di parte, è una delle mie cantanti di riferimento assolute della musica americana. Però diciamo che il successo arrivò quando poco dopo la presentò a Canzonissima, rispolverò a questa canzone Mina e la fece diventare il capolavoro che sono sicuro anche questo martedì 14 luglio 2026 a distanza di tutti questi anni ci ha particolarmente emozionato, colpito, entrato nel nostro cuore. Le 18:18, martedì 14 luglio, io sono Andrea Torre, Madonna affronta il tema della fedeltà con questo singolo del 1986 intitolato True Blue su RTR 99, ti ricordi?

0: chi può dirlo?
1: Ma che ne sappiamo noi? Chi siamo noi per giudicare? 18-22, andiamo al 1973. Esce il primo album di Renato Zero per la RCA. Molti fan, molte fan all'ascolto. C'è anche Stefania che sta schiumando di caldo come molti di noi del resto. Questo album si intitola No, Mamma No. Si apriva con questa canzone qui.

giunto il momento. Era chiuso in quella scatola, in quel paleo barattolo, era rimasto un po' nascosto. Ho dovuto affrontare un mondo che non era tanto comprensivo rispetto alla sua esuberanza, alla sua grande volontà di travestirsi, andare in giro, fare colpo, e quindi uscendo da questo paleo barattolo iniziava a presentarsi al mondo nel 1973 il grandissimo Renato. RTR 99 ti ricordi? Andiamo al 1981, due fratelli gemelli, Chuck e John Panozzo, si unisce un signore che si chiama Dennis DeYoung, danno vita a una formazione pazzesca. Questo accadde nel 1961, ma nell'81 erano ancora vigorosissimi. Ci sono gli Styx su RTR 99, ti ricordi?

0: 99. Ti ricordi?
1: Oltre 400.000 ascoltatori ogni settimana. Puoi dare visibilità alla tua azienda. Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99. Ti ricordi?
2: Mi manchi ma domani torno.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
5: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

0: Heavy Records, soprattutto Dario Farina. Semplicità per raggiungere la felicità. Senti il sorriso che sa di felicità. Sorrisi? Che introduzione oggi per il nostro Ivan di We Dental Care, mamma mia. Perché quando si parla di rifarsi completamente i denti, molti pensano subito a mesi di cure, interventi complicati, tanta paura. Invece oggi l'impalantologia ha fatto passi da gigante. E con chi ne parliamo? Con il grandissimo Ivan Carmellini di We Dental Care. Ivan, benvenuto a RTR, anzi bentornato a RTR 99, ti ricordi?
1: Grazie mille, ciao a tutti.
0: Partiamo da una domanda molto semplice. È davvero possibile entrare la mattina in clinica e uscire la sera con un sorriso completamente nuovo, Ivan?
1: Guarda, fortunatamente sì, e sai, è una delle conquiste più straordinarie dell'odontoiatria moderna, perché veramente grazie all'implantologia a carico immediato il paziente entra la mattina, magari sai, con una situazione dentale compromessa, che magari non ha tutti i denti, e la sera torna a casa con i denti fissi. Cioè, tu pensa cosa significa tornare a sorridere, a mangiare, magari parlare bene, anche proprio guardarsi allo specchio con serenità, tutto nell'arco della stessa giornata. Ora, che se ci pensi, anche per chi vive un disagio da anni, questo significa davvero cambiare vita.
0: Quello che ci dici, come sempre, è meraviglioso, carissimo Ivan, però oggi sono tanti i centri che fanno implantologia, questo non lo possiamo negare. Perché un ascoltatore dovrebbe scegliere proprio We Dental Care?
1: Ma sai, secondo me, perché quando devi affrontare un intervento così importante, tu non scegli semplicemente una clinica, tu scegli soprattutto la persona che ti opererà. E sai, è proprio qui che We Dental Care fa la differenza, perché la dottoressa Massa, che ormai conoscono tutti, immaginati che ha effettuato nella sua carriera oltre 12.000 diagnosi odontoiatriche e oggi è veramente il punto di riferimento a livello italiano nell'implantologia a carico immediato. Sai, le persone non arrivano da noi solo perché devono rifarsi i denti, le persone arrivano da noi perché vogliono affidarsi all'esperienza della dottoressa Massa.
0: Allora, prima di andare in diretta, tu mi hai detto una cosa che mi ha molto molto colpito, una frase che mi ha molto molto colpito, hai fatto addirittura un paragone con Messi. Ma siamo impazziti.
1: No, guarda, secondo me è proprio il paragone che rende bene l'idea, perché se ci pensi, nel calcio esistono tantissimi grandi campioni e poi sai, chi Messi, chi Ronaldo, comunque ci sono loro, e sai, quando c'è la partita più importante tutti vorrebbero uno di loro in campo. E sai, quando una persona deve rifarsi completamente i denti, ovviamente vuole affidarsi ad un professionista che quell'intervento lo esegue ogni giorno, lo esegue da anni e soprattutto che ha migliaia di casi documentati alle spalle. Perché sai, la differenza in chirurgia non la fa soltanto la tecnologia, ma la fa soprattutto l'esperienza di chi impugna il bisturi, ed è questo che rappresenta la dottoressa Massa.
0: Da dove nasce, Ivan, una preparazione di questo livello?
1: Ma guarda, da una parte nasce da una vita dedicata al l'implantologia, perché lo fa veramente da anni, ma deriva anche dall'esperienza che lei ha maturato prima di We Dental Care in ambito ospedaliero, perché sai, è un percorso che le ha trasmesso comunque sai, una cultura della sicurezza, dell'organizzazione, dell'attenzione al paziente, che poi è quello che lei fa ritrovare oggi ogni giorno in We Dental Care. Per questo sai, anche negli interventi più complessi, per esempio, noi lavoriamo con anestesisti dedicati, perché comunque il nostro obiettivo è far sentire il paziente tranquillo dal primo all'ultimo minuto, perché poi alla fine non basta fare un intervento perfetto, ma bisogna far vivere al paziente proprio un'esperienza serena.
0: Siamo arrivati a luglio, Ivan caro, molti ascoltatori sicuramente penseranno ormai a questo punto ne riparliamo a settembre.
1: Guarda, diciamo che è proprio qui che io voglio sorprendere chi ci ascolta, perché oggi tu puoi sottoporti all'intervento, partire per le vacanze con un sorriso completamente nuovo e grazie alle finanziarie convenzionate con We Dental Care iniziare a pagarlo al rientro dalle vacanze. Quindi tu non devi più scegliere tra prenderti cura di te e partire, perché puoi fare entrambe le cose.
0: Questo è veramente un messaggio importante. Allora ricordiamo i contatti, Ivan.
1: Allora, il telefono è 800 56 10 06, lo ripeto di nuovo, 800 56 10 06, mentre il sito internet è wedentalcare.it.
0: lo ricordo anch'io, se me lo consenti, 800 56 10 06, ripeto 800 56 10 06. Il sito wedentalcare.it, si scrive wedentalcare.it con la W iniziale. Se avete sempre rimandato il vostro sorriso, forse questo è davvero il momento giusto per cambiarlo, anche d'estate. Ciao Ivan, grazie.
1: Ok, alla prossima. Ciao.
0: Ti abbraccio, lo stavamo perdendo proprio sul finale. Siamo riusciti a salutarci. Questa è già una cosa importante, un bel passo avanti. Deep Purple, prima, a questo punto, signori, uniamoli questi due puntini, perché parliamo veramente della storia del rock. Siamo nel 1979 e voglio regalarvi questa canzone meravigliosa, per quanto tristissima, dei Led Zeppelin, All My Life.

C'è disperazione, è una canzone molto triste perché non è una canzone d'amore verso una donna, è una canzone dedicata al figlio di Robert Plant che era morto, un virus allo stomaco se l'era portato via nel 77 quando aveva solamente 5 anni e quindi scrisse questa canzone insieme al bassista delle Zeppelin, John Paul Jones, canzone intitolata All My Love. Era giusto ricordare, è giusto ogni volta, se possibile, spiegare anche cosa c'è dietro una canzone, se sono motivi così importanti, e questo sicuramente lo è. Ma torniamo alle domeniche in cui ci si divertiva negli anni 70, non solamente con Oggi o Qui, cartoni animati. C'è un altro momento che era un rito per moltissime famiglie italiane, la mia sicuramente, soprattutto nel periodo in cui l'austerity ci costringeva a casa, insomma non potevamo fare grossi viaggi perché non si poteva prendere l'auto, e quindi in quegli anni lì, anche se l'austerity è durato poco fondamentalmente, ma ha segnato anche l'inizio di una serie di abitudini, ad esempio la domenica pomeriggio si vedeva L'altra Domenica, almeno a casa Torre si vedeva L'altra Domenica. C'era Renzo Arbore che inventava questo formato, inventava questo programma ripetuto poi da nessun altro, fortunatamente, perché ultimamente si vanno a prendere anche titoli di trasmissioni televisive storiche per poi riproporli, secondo me con una grande mancanza di delicatezza e di rispetto soprattutto nei confronti di queste trasmissioni che hanno segnato la storia della musica italiana e anche tanti personaggi che hanno usufruito del tocco magico di Renzo Arbore, Andy Luotto, Roberto Benigni, il suo grande socio

radiofonico Mario Marenco, Mister Ramengo e poi Maurizio Nichetti, Michelle Pergolani, c'era Giorgio Bracardi, c'era Fiorella Gentile, grande, grandissima redattrice di Ciao 2001, c'era Milly Carlucci che si presentava in pattini, c'erano Otto e Barnelli che suonavano tutti gli strumenti per strada, compresa la gran cassa sulle spalle, e poi c'era soprattutto questa ironia, questa goliardia che permetteva di affrontare temi anche abbastanza seri, insomma, molto delicati, e che oggi sono un po' criptonite, temi che oggi non si possono molto affrontare, però allora si poteva fare. Questo era il bello di quegli anni, questo era il bello del 1978, perché fu l'anno in cui entrarono all'altra domenica le sorelle Bandiera.

0: RTR 99, ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria. Affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.

questo è l'andamento giusto per un pomeriggio di martedì 18:57, pomeriggio ancora molto caldo, quindi i suoni devono anche adeguarsi e non devono essere troppo pervasivi. In alcuni momenti sì, insomma, abbiamo anche messo di Purple oggi. Mi sto smentendo da solo praticamente. Però accompagna bene, ti fa anche un po' ballicchiare, come ha fatto Elisabetta partendo da Fatti più in là. Sappi che tuo marito, il mio amico Max lo scrittore, che ha fatto la spia, ma ti immagino lì pigiare sulla fotocopiatrice dondolandoti con i suoni che ti regala RTR 99. Ti ricordi questa canzone? Mi approfitta, mi dà la possibilità ancora una volta di poter elevare una grandissima ode, declamare una bella ode a uno dei più grandi bassisti della musica italiana. Si chiama Bob Callero. Bob Callero è quello che ha creato il groove dell'Angelo Azzurro, ovviamente non da solo, ci mancherebbe altro. Sappiamo che il groove è composto dal basso e dalla batteria. Alla batteria c'era Gianni Dall'Aglio, insomma, possiamo ricondurre ancora una volta a quella fucina di talenti che è stata diretta da un signore che sul groove ha inciso addirittura un 33 giri. La batteria e il contrabbasso, Lucio Battisti, e infatti Bob Callero, che suona il basso nell'Angelo Azzurro, era partito proprio dalla numero uno con Il Volo, con gli Osage Tribe, ma poi è entrato anche in importantissime produzioni discografiche, perché il suo basso non è solamente quello dell'Angelo Azzurro, è anche quello del nostro caro Angelo, per dire, di tutto l'album Anima Latina, di Io ti venderei, proprio nella batteria e il contrabbasso, e poi in alcuni pezzi importanti di Loredana Bertè, perché lui ha suonato il basso in E la luna bussò, Prendi fra le mani la testa, Folle città e Dedicato, tutte estratte da Banda Bertè, per dire. Bob Callero assomiglia un po', perdonatemi l'esempio, al papà di Giuseppe, di Andrea Sempio. Sembra un po' Giuseppe Sempio, questi baffetti così, gli occhialetti, sì, un po' lo stereotipo lì, mi è venuta così spontanea, ma era giusto insomma dargli ancora una volta un importante tributo, ed è importante perché arriva da questa radio che si chiama RTR 99, ti ricordi che a queste cose ci tiene tantissimo per costruire la nostra felicità quotidiana, essere felici tutti insieme, anzi happy together, come cantavano i Turtles nel 67.

0: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

Chi suonava il basso qui? Visto che siamo in gioco, giochiamo. Un grandissimo bassista che si chiama Guido Guglielminetti, lui ha suonato il basso in Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi da Il mio canto libero. Questo nome non vi sarà assolutamente nuovo, per alcuni forse sì, ma pensate, colui che ha scritto le musiche per una canzone famosissima di Anna Oxa, Un'emozione da poco, dove il testo era di Ivano Fossati, si ricorda sempre Ivano, ma non si ricorda Guido Guglielminetti, che invece ne compose le musiche. Tiè, beccatevi questa. Su RTR 99 ti ricordi, c'è il vostro capitano, ancora un'ora scarsa a disposizione.

0: Digital Radio. Scopri dove
1: su rtr99.it.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
4: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
5: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
6: No, no, stavolta c'è Luca Zucchet! Chiamate il prete!
7: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
8: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
9: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
10: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
9: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
10: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
9: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.

Marco Filo conduce questa meraviglia di Vasco Rossi, ancora una volta Lucio Battisti, perché soprattutto sul finale mi viene di cantarci sopra automaticamente insieme, appunto, di Mogol e Battisti, un riferimento musicale voluto, l'hanno fatto in due che io sappia, Vasco Rossi, ma lo fece anche Francesco De Gregori, entrambi ovviamente grandi ammiratori, ancor più Vasco anche perché apparteneva a una generazione successiva ovviamente a quella di Lucio Battisti, il nostro grande Vasco, Vascone, 19:18, Torre Terapia, come state amici? Come è andata questa giornata? La chiuderemo con grandissima serenità, come sempre, partendo e passando per le canzoni più belle della storia della musica, in questo caso Aerosmith.

che voce giovane e fresca era il 73 del resto. Il signor Stefano Tallarico dalla Calabria mi scrive: Fabio al 338-9900-990 della fantastica coppia Fabio e Kate, abbraccia Lolli da parte nostra, riferirò assolutamente. Perché c'è il suo zampino sempre in tutto quello che ascoltate, in tutto il tappeto musicale che riempie queste 4 ore, anzi che riempie le 24 ore di RTR 99, ti ricordi? C'è il tocco di Marco Lolli, questo è giusto ricordarlo ancora una volta. Così come è giusto ricordare a chi fosse titolare di azienda all'ascolto della nostra radio, che avesse l'esigenza di spedire i propri prodotti in tutto il mondo, beh, il punto di riferimento è sicuramente ancora una volta da ricordare Edgar Trasporti. Edgar Trasporti, qualunque oggetto tu debba spedire, non importa dove, Edgar Trasporti ha la soluzione, perché Edgar Trasporti è spedizioni nazionali ma soprattutto internazionali, trasporti via mare, via aerea, via terra, si occupa delle pratiche doganali import-export, è magazzino doganale, anche deposito IVA. Edgar Trasporti, insomma, è il partner ideale per la tua azienda, perché ti accompagna lungo tutto il processo di spedizione. Il sito, così approfondisci tutti i servizi, edgartrasporti.com. il contatto telefonico 06 65 00 42 25, ripeto 06 65 00 42 25. Dovrai presentarti come ascoltatore di RTR 99, ti ricordi, ho un'azienda tal dei tali, devo spedire i miei prodotti e ho ascoltato la pubblicità su RTR 99, ti ricordi, e verrete, naturalmente avrete un trattamento assolutamente di favore. Edgar Trasporti, perché i trasporti e la logistica, quando sono efficaci, fanno la differenza. Sentiamo un po' Lolli cosa ripescato qui. E beh, insomma, un grande trio che è stato dimenticato negli anni, perché poi due grandissimi, anzi tre grandissimi autori interpreti della musica italiana sul palco di Sanremo riuniti, Bungaro, Marco Conidi e Rosario Di Bella, era il 1991 e questa è E noi qui.

Idiro, anche Marco con Idiro, Rosario Di Bella, ci mancherebbe altro, ha lavorato tantissimo in favore di tanti artisti della musica italiana. Gli anni 80, anni in cui usavo anche ospitare tutti gli artisti della discografia italiana, spesso lo incontravo, anche perché ha avuto anche una sua piccola carriera come cantante, sebbene insomma il grosso l'ha fatto dietro le quinte, in favore dei nomi più importanti della nostra musica. Sto scoprendo proprio in questi giorni che forse, a proposito dei nomi di donna ai quali sono state dedicate delle canzoni, ce n'è uno che forse li batte un po' tutti, perché Sara è una che ha avuto, diciamo, il suo perché, ma anche Laura, anzi detto Laura all'inglese, e questa è per la mia stellina all'ascolto della Torre Terapia di RTR 99 Ti Ricordi. Questa volta a Laura la canzone la dedicò il grandissimo Nick Hayward nel 1985.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom.

0: unica sede. Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
1: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
0: Autoimport, a Roma, dal 1957.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità. Yeah.

19.37, ampiamente aperta l'ultima mezz'ora della Torre Terapia di oggi, martedì 14 luglio. La impostiamo sull'energia e al di là delle cose belle, importanti, tutti i suoi riferimenti, Franco Battiato insieme a Giusto Pio. L'energia ce l'ha regalata sempre e tantissimo con le sue musiche, rimanendo solamente sull'aspetto musicale. Una volta si può assolutamente fare. E allora teniamola alta questa energia.

99, ti ricordi? Vi lasciasse liberi o non vi offrisse una bella opportunità per festeggiarla quest'estate, proprio questo fine settimana? Già, perché se Umberto Tozzi ha lanciato Le Notti Rosa, noi qui abbiamo da festeggiare la Notte Bianca, siamo vicinissimi al festeggiamento della Notte Bianca, un appuntamento che si svolge ogni anno da parte di un'organizzazione che io amo, adoro, sono i ragazzi del Like Me Group, sono Gianluca Schicchi e Vittorio Rizzo. E allora segnatevi questa data, sabato 18 luglio, questo sabato torna l'appuntamento più atteso del litorale romano, ma quest'anno c'è una novità pazzesca. Per la prima volta in assoluto il famosissimo White Party sbarca nella splendida cornice del cielo maccarese. Ci si trova e ci si ritrova tutti lì, ma attenzione, essendo un white party dovete vestirvi rigorosamente di bianco, perché si balla sotto le stelle con Luca Spelli e lo special guest Belli Vinili. E attenzione al momento speciale Snow on the Beach, la neve scenderà in spiaggia d'estate questo sabato 18 luglio al cielo di Maccarese. L'ingresso, vi ricordo, è gratuito, attenzione, ma rigorosamente nominale, con accredito obbligatorio su WhatsApp. Quindi se volete garantirvi un ingresso e la partecipazione al White Party del cielo di Maccarese questo sabato 18 luglio, dovete iscrivere a Gianluca al 345 95 64 146, ripeto 345 95 64 146, o a Vittorio al 338 880 7044, ripeto 338 880 7044.

invitiamo all'esegesi di questa meraviglia di Donatella Rettore, la più punk di tutte. Hai voglia a vestire alla maniera punk Anna Ox per il Festival di Sanremo? Lei in realtà era quella donna fatale che poi si è scoperta, che ha sbocciato negli anni successivi. Invece il Rettore è sempre stata molto provocatoria, quindi il punk rock le si addice, anche se qui eravamo nel 1982, quindi in pieno lancio della musica new wave, ma il tema, diciamo, era abbastanza inerente, anche il modo in cui si era truccata, si era acconciata per la copertina di questo 45 giri. Ve l'ho detto, avrei voluto condividere con voi questa finale di Torre 99, della Torre Terapia, con grandissima energia, e finora abbiamo assolto il compito. Però è anche vero che dopo aver tanto ballato tutti i ritmi, compreso il punk rock twist di Donatella Rettore, bisogna tornare un po' in dimensione di grande intimità. E visto che oggi abbiamo avuto anche una bella presenza della musica rock, mi sembra giusto, per ritrovare quell'intimità, questo capolavoro che scrissero e cantarono gli Extreme nel 1991. E questo è More Than Words su RTR 99, ti ricordo.

0: tr99.it.
1: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
2: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Opel Corsa con super rottamazione da 13.750 euro in pronta consegna.
1: Autoimport a Roma dal 1957.
3: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
4: E che fai? Chiudili fuori casa.
3: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
5: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
3: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
6: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
7: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

E se volete anche voi passare una notte di note con l'aiuto e il suggerimento del grandissimo Claudio Baglioni, rigorosamente fino alla fine, ebbene, dovete rimanere qui. Su RTR 99 ti ricordi tante altre note combinate meravigliosamente, tra poco, nel jukebox in riva al mare di RTR 99 ti ricordi. La notte con la macchina del tempo, domattina si riparte con Luca Casciani alle 7. Alle 10 Paolo Famiglietti, abbiamo mandato a riposare ancora un po' il nostro grande presidente Fabio Martini. Alle 13 David Guarnieri, io tornerò domani alle 16 per un'altra seduta di Torre Terapia, un'altra puntata di Torre 99 qui su RTR 99 ti ricordi. Per chiudere, una canzone che troviamo spesso nei nostri incontri pomeridiani nelle interpretazioni di Dionne Warwick e Aretha Franklin, ma una volta tanto secondo me andava scelto per chiudere, anche perché la sua versione strumentale, la sua interpretazione di questo suo grandissimo pezzo, la versione proprio del suo autore Burt Bacharach. A domani. We'll be right back.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Sale a 6 morti il bilancio dell'incendio scoppiato a Bruxelles nel complesso residenziale della Torre Oxy, oggetto di una ristrutturazione. 250 lavoratori evacuati, 2 quelli ricoverati in ospedale, cause ancora da indagare. Medio Oriente, controordine di Trump sul pedaggio dello stretto di Hormuz. Il presidente americano prospetta ora accordi commerciali al posto della tassa al 20% annunciata in precedenza. Proprio a Hormuz, missili iraniani hanno colpito 2 petroliere emiratine, uccidendo un marinaio indiano. Anche una petroliera norvegese ha annunciato di essere stata attaccata a largo dell'Oman. Paura nelle Dolomiti, 2 frane hanno interessato la zona di Sesto. Dalle ricerche effettuate non ci sarebbero dispersi, ferita leggermente una persona. Nazionale, ore calde per la nomina del CT. Il neopresidente federale Malagò non esclude che possa arrivare la settimana prossima.
3: Per esempio anche nel caso di Paolo Lunardo, magari c'era stata un via di massimo un accordo, ma poi c'era mettere i puntini sulle i su tanti argomenti.
2: Tra i nomi, Mancini, Conte, Pirlo e Guardiola. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
0: Ora il jukebox vicino al mare.
1: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
0: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi. Gira un disco
1: dell'estate 1965.
5: Per ballare le

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate ha un altro livello.
4: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 100.000 ascoltatori ogni giorno. Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375-922-7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
4: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
5: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
6: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
7: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
6: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
0: dell'estate 1964.

0: R99, ti ricordi?
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Sì, io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
5: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi?
6: Ecco un disco del 1988.

Il jukebox vicino al mare di RTR 99, ti ricordi? È sulla spiaggia. E da qui può diffondere le note di canzoni che sono storia.

0: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
4: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
3: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: del Festival Bar 1973.

In jukebox vicino al mare, di RTR 99, ti ricordi? Nonostante gli anni funziona ancora benissimo. Una lettera e un numero. E sarà estate.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
4: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
3: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
4: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
3: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
5: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: Guardaci in TV, scopri i canali
1: su rtr99.it. Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
4: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
5: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
6: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
7: del Festival Bar 1900.

0: Lo sai!
1: Voi che ora state ascoltando RTR 99 Ti Ricordi, segnalateci un brano con un WhatsApp al numero 338-9900-990. Sceglieremo la lettera e il numero. E magicamente il jukebox vicino al mare farà partire la vostra canzone.

Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
2: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
3: del Festival Bar 1987.

jukebox vicino al mare non ha bisogno dell'intelligenza artificiale per selezionare canzoni. Basta solo una lettera e un numero e tutto rivivrà.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Supera i 100.000 ascolti giornalieri. Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
5: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
6: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi? Gira un disco
7: dell'estate 1970.

0: RTR 99, ti ricordi? Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
1: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
0: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
1: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
0: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
2: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
3: del Festival Bar 1982.

0: giorno accendiamo il jukebox vicino al mare per rivivere la nostra estate più bella.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
3: No, no! Stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
5: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri i nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburcio. Sì, infissi per la vita.
6: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. AziendaAgricolaDiCola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: la nostra macchina del tempo ci propone un brano da un album di tanti anni fa.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: unica sede.
1: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi?
1: Non è solo ascoltare canzoni, è anche ritrovare il suono di quando appoggiavamo la puntina sul disco.

0: R99.
1: Ti ricordi?
0: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica ed a gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria. Affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
2: Dopo una giornata passate in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 400.000 ascolti a settimana. Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375 922 7663.

0: unica sede.
1: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
4: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
3: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
4: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
3: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
5: Yeah.

0: Siete sulla macchina del tempo di RTR 99 Ti Ricordi. Mettetevi comodi, il viaggio sarà lungo e denso di emozioni.
1: Su RTR 99 Ti Ricordi.